Da burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Ci sono momenti che passano in fretta, il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Io che nemmeno ti piacevo, io che nemmeno ti guardavo, in quel freddo giorno di dicembre, seduto tra la gente.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova in Blu. Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante.

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: siamo pian piano arrivati, eccoci qua. Infatti noi stiamo piano piano e in due si va oggi in questa cosa. Allora, Elisa, buongiorno.
1: Buongiorno Nazarena, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, come state, come stai?
0: Ah, benissimo, benissimo, con tutto questo caldo che c'è, cosa vuoi?
1: Sì,
0: meglio
1: sì,
0: di così, come fai? Ecco.
1: Allora, dove ci buttiamo oggi, Nazareno? Io pensavo
0: di
1: fare un po' di giri nelle Marche. Per esempio, sai Nazareno che c'è proprio una classifica delle 10 piazze più belle delle Marche e troviamo praticamente Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, poi dopo abbiamo Piazza del Popolo di San Severino Marche, Piazza del Plebiscito ad Ancona,
0: sì,
1: Piazza del Popolo a Fermo, Piazza della Repubblica a Treia, Piazza Giuseppe Garibaldi a Mercatello sul Metauro, a Pesarurbino. Poi abbiamo Piazza Roma a Servigliano.
0: Piazza Roma deve essere proprio forte, eh?
1: Piazza Roma a Servigliano, sì, a Fermo, in provincia di Fermo.
0: Ecco.
1: E poi abbiamo Foro Annonario a Senigallia.
0: Senigallia.
1: Piazza del Castello Moresco. Ed infine Piazza del Risorgimento ad Amandola.
0: Ce ne abbiamo tante qui nelle Marche,
1: sì. Sì, sì, sì. Quale ti piace di più? Quale vogliamo andare a curiosare? Faccio io a caso, che dici, Nazareno?
0: La fai tu, lo dici?
1: Sì, oppure ma possiamo anche parlare del Foro Annonario di Senigallia.
0: Vai, andiamo a Senigallia, via.
1: Ok, a Senigallia. Una piccola San Pietro per il porticato colonnato circolare che abbraccia la piazza. L'ottocentesco foro annonario dai colori rosa dei mattoni ospita il mercato cittadino, ma soprattutto la sede estiva di tantissimi concerti. Dallo swing del Summer Jamboree al Caterraduno della trasmissione radiofonica Caterpillar. I lati d'ingresso fate caso anche ai numerosi segni delle granate lasciate durante la seconda guerra mondiale, a ricordo che i tempi non furono sempre lieti e spensierati.
0: Ecco pure, bene.
1: Ecco qua. E poi non so, possiamo andare a vedere un'altra piazza, una zona.
0: Come no? Andiamo, vediamo che c'è.
1: Allora, andiamo.
0: Le Marche sono tutte nostre,
1: andiamo,
0: quindi.
1: Infatti. Ma sì, dai, andiamo un po' più vicino, andiamo a Treia, Piazza Repubblica.
0: Ah, beh, questa.
1: Elegante, maestosa a ferro di cavallo, con una graziosa balustra in pietra disegnata da Andrea Vici, che si affaccia sulle colline marchigiane. Eccola, la chicca di questa piazza pentile, il muro che la sostiene fatto di mattoni, esaurito sullo scopo difensivo. È diventato dall'Ottocento lo sferisterio della città e lo è tuttora. Ossia l'area dove si svolgeva il gioco del pallone col bracciale, evoluzione del gioco della palla corda, molto in voga in Italia fino agli anni 20 del Novecento. Su Piazza della Repubblica si affacciano eleganti edifici dal Palazzo Comunale, proprio di fronte alla balconata, alla Chiesa di San Filippo. Dal lato opposto invece troviamo un edificio piuttosto interessante, progettato dall'architetto Valadier e l'Accademia Georgica, che dal 500 accoglie gli studiosi del luogo e custodisce una biblioteca con ben oltre 15.000 volumi, pensa Nazareno. Quindi,
0: ecco, bellissimo.
1: Quindi è bellissima questa piazza della Repubblica di Treia.
0: Sì, perché devi sapere che fuori dalle Marche tutti dicono che le Marche sono belle. Noi delle Marche, chissà se tutti lo dicono. Ecco.
1: Bella domanda questa, Nazareno, non so, casomai possiamo fare questa domanda ai nostri ascoltatori. Secondo voi le Marche sono belle e soprattutto cosa vi piace della nostra regione?
0: Brava, ecco, tu preparati questa cosa che è bellissima, così almeno ti fai dire quali e ti dice perché.
1: Se
0: anche
1: ci chiamano,
0: perché.
1: Sì. Se ci chiamano ce lo dicono, no?
0: Esatto. 0733 23 75 75. Chi vuol parlare delle Marche lo dicono subito, ci chiami al telefono.
1: Sì, senti Cinazzarano, siccome le Marche sono ricche, vogliamo fare una piccola pausa con una bella canzone?
0: Mi pare una buona cosa. Andiamo, perfetto, a sentire una bella canzone e poi con voi.

0: Il mare, il mare.
1: Bellissima.
0: Tu pensa che io pochi giorni fa stavo al mare per tutta la settimana, capito?
1: Bello, bello, Nazareno.
0: Ecco, quindi...
1: il mare è meraviglioso, Nazareno, veramente. Ti dà serenità, anche solo... a stare lì a sentire l'aria, le onde che si infrangono sugli scogli,
0: esatto,
1: quindi,
0: e poi dentro vai giù dentro la bella cosa che c'era lì, vai
1: a fare il bagno, ecco, il bagno. Meno
0: non ti piace andare al bagno?
1: Non ci di tanto, cioè nel senso che ho un rapporto, diciamo, che sto sulla riva, ecco.
0: Sto
1: sulla riva tranquillamente, se mi bagno i piedi, le caviglie,
0: no,
1: assolutamente, non vado al largo, nemmeno se viene il bagnino.
0: Forse una volta
1: mi accompagna.
0: No, però sì. Potrebbe essere che tu una volta dici voglio imparare a andare giù e poi vado con giù
1: Poi vado dall'altra parte direttamente, la Zeno, così lo facciamo Radio Paradiso.
0: Fantastico.
1: No, non mi fido proprio, una cosa, siccome non so nuotare.
0: Ecco, appunto.
1: E mi sembra che una volta c'era stato un ascoltatore che anche lui aveva detto no, prova piano piano, no, buttarti, ma non so nuotare.
0: Ma tu devi imparare a nuotare.
1: Così, bisogna imparare, troppe cose devo imparare a fare,
0: Questa è una, adesso ci sta l'estate, quindi vuoi fare questa.
1: No, è più forte di me. Mi basta lì a fare, come si dice, la paperella con bagnandomi appunto i piedi, le caviglie, massimo proprio i polpacci, le cosce, ma finisce lì.
0: Ma secondo me tu fra un po' dici ma sì, quasi quasi ci vado a vedere se posso farlo.
1: Se andare a largo, no?
0: Capito?
1: Guarda, ti dico, Nazareno, io ci ho provato una volta da quando ero piccola e non ci sono riuscita. Addirittura una volta mi è capitato di andare in piscina con una ragazza che ci siamo persi un po' di vista adesso. Mm-hmm. E a un certo punto siamo andate appunto in piscina e andando così a nuotare, io per come potevo, ecco, perché infatti non è che sono
0: esperta,
1: per come posso, sono andata dalla parte dove l'acqua era alta. Ah, mamma mia, adesso come faccio, come non faccio, dove mi aggrappo? E sono aggrappata a lei.
0: Ecco, lo vedete?
1: Però nel frattempo il caso ha voluto, no, che mi fosse andata a finire l'acqua della piscina negli occhi, che come tutti sappiamo contiene il cloro.
0: Ecco.
1: Quindi io non vedevo più niente. Io proprio non so quello che mi sono aggrappata, no? Non lo voglio neanche sapere. So che a un certo punto questa amica mia dà un urlo, dice: ma chi è? Che fai? Dico: ma io non vedo nulla. Elisa, fermati, ti stai aggrappando, non era meglio che non ti aggrappavi. Dico: mamma mia, che macello, che figuraccia, insomma.
0: Possiamo dire che qualcuno ti ha presa e portare a salvo, al salvo.
1: Sì, mi ha portato in salvo, anche perché davanti lei è bella, insomma, bella abbondante,
0: mi
1: sono aggrappata davanti e quindi a una scialuppa di salvataggio praticamente.
0: Possiamo dire che ti è andata bene.
1: È andata benissimo.
0: Ecco,
1: un po' meno per lei, e io ti dico, non vedevo nulla, quindi non potevo pensare mai di mettere le mani lì, però pensavo che fosse la spalla, che non vedendo invece.
0: Però vedi, questo è importante,
1: è una
0: perché
1: saluppa.
0: Tu intanto hai cominciato, capito? Quindi adesso si tratta di andare avanti
1: piano piano, sì. La prossima volta mi aggrapperò a un gambero.
0: Ecco, un gambero che è meglio, allora potrebbe essere una cosa.
1: Così porta indietro.
0: Comunque comincia a vedere se c'hai una persona che va benissimo e che ti insegna, capito?
1: Sì.
0: Potrebbe essere quella.
1: Adesso ci sono le piscine nuove qua vicino a me, bisognerebbe andare proprio a dei corsi
0: brava,
1: per,
0: ecco,
1: per imparare, ecco.
0: Lì non c'è pericolo.
1: Lì non c'è pericolo, magari mi danno pure qualcosa per aggrapparmi,
0: ecco,
1: senza fare danni. Senza far danni.
0: Quindi noi sappiamo tra poco tu comincerai e poi vedrai che andrai tranquilla. Ecco.
1: Ecco. Stavo parlando proprio oggi, no, con un amico mio carissimo che in pratica ama fare le passeggiate al mare e mi ha detto, ma sai, se ci andiamo insieme al mare, no, andiamo, ti casomai ti faccio nuotare al largo, sì. E poi nemmeno lui sa nuotare, pensa. Dopo faccio, e poi se io ho bisogno, che facciamo? Boh, non lo so, intanto intervengo io, sì, certo, se non sa nuotare, come fai a intervenire?
0: Ecco, appunto.
1: Comunque
0: tu sicuramente sì. Andrai a questo punto e sarai brava più di tutti quando lo farai.
1: Grazie Nazareno per la fiducia.
0: Questa secondo me è la cosa che ci sarà, non so tra quanto, ma ci sarà così.
1: Ecco. Vedi? Sai che altro? Tu per esempio Nazareno nuoti?
0: Io non nuoto, però ogni tanto faccio finta. Allora faccio un po' giù lì, capito? Sbutto qua, là. Quello un pochino fare, capito? Ecco.
1: Fai come me, fai.
0: Esatto. Però io sto attento a non tanta troppa acqua, perché sennò dopo si va giù.
1: Certo.
0: No, ma infatti è una cosa simpatica, dai, bisogna scherzare un po' anche su quell'acqua, però
1: con attenzione.
0: Questo sì.
1: Senti Nazareno, giusto per rendere la trasmissione un pochino più leggera, vogliamo sentire un'altra canzone?
0: Propesissimo, ecco qua la seconda canzone, vai!
1: Sì.

0: cari amici, Radio Nuova Macerata qui con voi, con musica, con tante cose, con le marche che Elisa ci sta dicendo di qua e di là. Vai.
1: Allora, Nazareno, poi abbiamo un'altra classifica dei 10 panorami Mosta Fiato e troviamo al primo posto il balcone delle Marche, che appunto si trova a Cingoli, no? E poi abbiamo il passo del lupo a Sirolo. Orvino, vista dalla fortezza Olbornoz, grotta a mare alta, poi abbiamo Monte Leone di Fermo, affacciati appunto sui Sibillini, il belvedere del lago di Piastra, la strada panoramica del parco del San Bartolo. Poi abbiamo i Sibillini visti dall'eremo di San Leonardo al Volubrio, poi abbiamo il Monte Feltro visto da Peliglio ed infine la torre civica di Macerata.
0: Scommetto che tutti questi qua tutti li hai visti?
1: Sì, tutti. No, è vero. Non tutti, no, mi sto prendendo in giro. Allora, io ti dico, Nazareno, a questo punto giochiamo in casa e andrei a sviluppare la torre civica di Macerata.
0: Ecco, allora, giustamente stiamo qua.
1: Allora, praticamente i lavori di costruzione della torre civica di Macerata iniziarono, pensa, Nazareno, nel 1492 e continuarono
0: qualche giorno
1: fa,
0: ecco, appunto.
1: Poi, ma terminarono solamente nel 1653, facendo diventare la torre uno dei simboli della città ed elemento inconfondibile del suo skyline. Alta 64 metri, bisogna salire 208 rapidi gradini per raggiungere la vetta e avere un panorama a 360 gradi che dai Sibillini arriva fino al mare, ovviamente al Conero. Poi ricordiamo anche che sotto abbiamo l'orologio planetario della Torre Civica. Dal 2015 Macerata ha nuovamente il suo speciale orologio dopo essere stato rimosso nel 1882 e dopo tormentate vicende legate al suo malfunzionamento. Una copia perfetta dell'orologio planetario del 1571, creata dal maestro Alberto Gorla sotto la direzione scientifica del Museo Galileo, è entrata in funzione. Al centro dell'orologio, con quel bel quadrante blu, trovate la Terra a cui intorno girano le costellazioni e i numeri romani, scusate, le 24 ore del giorno. Alle 12 e alle 18 fermatevi appunto in Piazza della Libertà, che vi aspetta il giro dei Re Magi e dell'Angelo che si inchinano davanti alla Madonna. Il tutto inizia con l'uccellino Cesare che batte con il becco una campanellina. I pupi originali li trovate custoditi presso i musei civici di Macerata a Palazzo Buonaccorsi.
0: Ecco, queste cose scrivetemele, perché dopo sennò così potrà andare una volta o un'altra e via. Ecco.
1: Sì. Un altro panorama che è famoso appunto è il balcone delle Marche, cioè praticamente ci troviamo a Cingoli, come dicevo prima. Dice il balcone delle Marche per l'ampia visuale che offre. Nei giorni limpidi sicuramente non avrete difficoltà a scorgere il Monte Conero e, se siete fortunati, anche le coste della Dalmazia. Il gioco sta nel riconoscere tutti i borghi e le città. Se siete in difficoltà, cercate lungo la balaustra la foto panoramica con l'indicazione di tutti i luoghi sotto i vostri occhi, ad agevolare la vista e anche la postazione del binocolo fissa.
0: Ecco, anche
1: la postazione del binocolo fissa.
0: Bene.
1: E anche qui è bello, ecco, insomma, noi abbiamo tanti tesori meravigliosi.
0: E appunto, diciamo, le Marche, lo dicono anche altri, quelli che quando vai in un'altra parte ti dici le Marche, quindi non è che siamo solo noi, anche altri di altre cose lo dicono, quindi.
1: Allora, Nazareno, poi messo di alcuni, ti ripeto, alcuni panorami. Cosa ti interessa? Il passo del lupo.
0: Il passo del lupo?
1: Questo
0: mi interessa,
1: alta.
0: Questo è carino.
1: Passo del lupo?
0: Sì, okay. Il passo del lupo, perché
1: si trova a Stirolo.
0: Dice, vediamo.
1: È davvero difficile dire quale sia davvero difficile dire quale vista del Conero sia la più affascinante. Tirolo, Lumana, Porto Nuovo offrono scorci decisamente superbi, ognuno diverso dall'altro. Ma se devo scegliere un panorama che ogni volta mi emoziona è quella che si può ammirare dal Passo del Lupo, in località Tirolo. Ci si arriva con una passeggiata facile nel bosco alla vista, e la vista sulle due sorelle e sull'entroterra marchigiano vi ripagherà di ogni sforzo. Il Passo del Lupo è l'antico sentiero che conduce alla spiaggia delle due sorelle, sentiero che veniva percorso dai minatori che lavoravano in passato nelle cave quando non potevano raggiungerle via mare. Poi la spiaggia è accessibile solo dal mare. Dal 2009 una parte di questo sentiero è chiusa. Quando la strada inizia a scendere e a farsi pericolosa, molti, specialmente in estate, vi si avventuravano anche con l'infradito, e un'ordinanza piuttosto controversa del sindaco di Tirolo ha vietato appunto l'accesso appunto a questa zona. Il tratto che si può percorrere è comunque affascinante e vi permette di arrivare a questo spettacolare punto panoramico. Il sentiero si può imboccare o dal cimitero di Tirolo o dal ristorante Belvedere, che si trova lungo la strada che sale sul monte. La prima tratta è quasi completamente immersa nel bosco. Seguite le indicazioni del Passo del Lupo e ogni tanto troverete degli scorci tra gli alberi guardando verso sud. Passerete poi di fianco a un piccolo pianoro di ulivi secolari, immersi nella macchia mediterranea. In autunno ci saranno anche tanti corbezzoli a farvi compagnia, pensa Andrea.
0: Bello, bello.
1: Ben presto arriverete al punto panoramico, in basso a sinistra lo strapiombo con la vista delle due sorelle di fronte a voi. Di fronte a voi appunto troverete il mare e a destra tutta la costa, e se la giornata è limpida non solo i sibillini ma anche la Maiella e il Gran Sasso. Il tutto con un'oretta scarsa di tranquilla passeggiata a tratta.
0: Scrivetevele queste cose belle che oggi, domani o dopodomani le andate a vedere. Ecco.
1: Sì, quando volete, insomma.
0: Quando possono.
1: Poi, quando possono, certo. Poi, ecco, Nazareno. Qui abbiamo anche le fontane. Le fontane.
0: Le fontane, se uno c'ha sete, che deve fare?
1: Allora abbiamo la Fontana del Calamo che si trova in Ancona, poi le Fontane Gemelle di Piazza Arringo a Ascoli Piceno.
0: Piazza Arringo, eh?
1: Arringo, sì.
0: Ecco, perfetto.
1: Poi abbiamo la Fontana di Sturinalto a Fabriano, la Palla di Pomodoro a Pesaro, la Fontana del Maltempo che si trova a Cingoli.
0: Ecco.
1: La Fontana Monumentale a Matelica, la Fontana della Democrazia a Porto San Giorgio, la Fontana Maggiore che troviamo a Loreto, che è incantevole, bellissima, la Fontana della Rotonda Giorgini a San Benedetto del Tronto, ed infine la Fontana della Fortuna a Fano.
0: E non dite che sono poche, eh?
1: Esatto, ecco. Quale ti ispira di più, quale vuoi sviluppare, Nazareno? Vogliamo andare, non so, ti ripeto,
0: Dai, che tu se la prendi prima di me, perché l'hai vista altre volte anche, no?
1: Allora, vogliamo andare a Loreto, che dici?
0: A Loreto, vai!
1: Eccolo qua. Allora, la Fontana Maggiore a Loreto, che troneggia al centro della piazza della Madonna di Loreto, proprio di fronte alla Basilica, è un'icona immortalata in tantissime fotografie. La fontana, ai cui piedi lavorano incessantemente i cosiddetti madonnari, intenti a riprodurre con i gessetti le grandi opere sacre, venne eretta nel XVII secolo per soddisfare le esigenze anche igieniche dei numerosissimi pellegrini che giungevano in città. Gli architetti Carlo Maderno e Giovanni Fontana progettarono il disegno e realizzarono la fontana tra il 1604 e il 1614, cioè qualche giorno fa, non è vero. Non è vero. Ha una base quadrata in marmo rosso di Verona e due tazze degradanti in marmo di Carrara. È impreziosita da una serie di strutture di bronzo che raffigurano tra le varie cose putti, aquile, draghi e tritoni. L'acqua che sgorga dalla fontana è frutto di un piccolo capolavoro di ingegneria. Arriva infatti da Recanati percorrendo circa chilometri di gallerie sotterranee. Senta.
0: Questo a Loreto, no?
1: Questo a Loreto.
0: Ecco.
1: E l'acqua arriva appunto da Recanati percorrendo circa 5 chilometri dalle gallerie sotterranee.
0: E noi naturalmente a Loreto salutiamo la Madonna e diciamo alla Madonna...

0: che abbiamo, siamo sì. stati a Loreto, bellissimo, tante persone, e bellissimo, andateci perché veramente è bellissima. Andiamo avanti adesso.
1: Bene Nazareno, allora qua per esempio nelle Marche possiamo fare, ci sono 10 cose divertenti da fare con i nostri bambini, no?
0: Ecco.
1: Ad esempio, ma anche per chi magari ha voglia di passeggiare, di scoprire, di con o senza bimbi, diciamo, no?
0: Mm.
1: Allora abbiamo qua le grotte di Frasassi che si trovano a Zenga.
0: Bello, bello, vedi.
1: Poi cosa possiamo fare? Possiamo andare a vedere il dinosauro di Serra Petrona,
0: mm-hmm.
1: il teatro dell'aria a Rocca di Gradara.
0: Sì.
1: Poi abbiamo Asino Piceno tra Natura e Asini a San Benedetto del Tronto.
0: Ecco.
1: La passeggiata didattica sul lungomare di Porto d'Ascoli.
0: Bellissima.
1: Caccia alla fotografia alle orchidee spontanee che troviamo appunto nei Sibillini.
0: Mi piacciono molto.
1: Poi abbiamo il bird watching a Ripa Bianca, il giardino delle farfalle a Testa Palombo. Io adoro le farfalle, Nazareno.
0: Ecco che le sono simpatiche, sì.
1: Sì, simpatiche e libere, quindi proprio.
0: Fa quel che vuole, giusto.
1: Sono libera proprio. Il museo malacologico è a Cupra Marittima. E infine abbiamo Kinderland, il parco avventura sul Monte Catria.
0: E lì vicino a Santa Supero poi,
1: Sì. Allora, io siccome ho la passione per le farfalle, che appunto per me sono un senso di libertà. E oltretutto si dice, no, che anche a livello spirituale la farfalla è l'anima di una persona cara che purtroppo ci ha lasciato, ma che si sta vicino, no? Si, perlomeno se si sta

0: Satira, insomma, non so se la sapevi, Nazareno.
1: Cioè, la farfalla, dimmi un po'.
0: La farfalla praticamente è come se fosse l'anima di una persona cara che purtroppo non c'è più.
1: Ecco, capito.
0: E che quando passa, appunto, ti sta vicino. Io penso, Nazareno, non so se mai a te piacciono i tatuaggi, io l'ho tatuata sul polso, una farfallina.
1: Sì. Quindi...
0: Che simbolo sia di libertà, perché come carattere io non voglio avere i paletti, non voglio sentirmi chiusa all'interno di una gabbia, e oltretutto perché c'è questo significato sulla farfalla che abbiamo detto prima, che appunto è l'anima di chi purtroppo ci ha lasciato e che ci sta accanto, insomma.
1: Mm-hmm.
0: Allora, e a questo punto il giardino delle farfalle, che come dicevamo prima, che si trova a Cesta Palombo, un luogo magico fatto di fiori, colori e ovviamente tante farfalle svolazzanti.
1: Molto carino.
0: Sì. A Montalto di Cesta Palombo si trova questo giardino dove ci si prende cura delle farfalle, le si studia e le si racconta in tutte le fasi della loro vita, ai più piccoli ma anche agli adulti. La casa è un bel punto di ristoro dove poter gustare le tipicità dei sibillini. Il periodo migliore per visitare il giardino delle farfalle è dalla primavera e tutta l'estate, se il tempo è mite anche a settembre. Troverete questi svolazzanti insetti in tutto il loro splendore. Il giardino delle farfalle ha subito notevoli danni purtroppo dal sisma del 2016, che ha reso inagibile la struttura. Sono stati tanti i gesti di solidarietà, anche appunto per aiutare i giovani gestori, che hanno potuto riaprire nel 2018 appunto il loro giardino per appunto far entrare i bambini e gli adulti, e in modo che potessero appunto ammirare tutta la bellezza delle farfalle. C'è un sito internet che è www.ilgiardinodellefarfalle.it.
1: Ecco, vedi, c'è già anche una possibilità di vedere la faccenda, ecco.
0: E inoltre, dato che ci stiamo avvicinando a mezzogiorno, qui abbiamo, Nazareno, le specialità marchigiane tutte da mangiare.
1: Ecco, io già infatti comincio a sentire un po'
0: sentire fame.
1: Che si può fare oggi, ecco.
0: Per esempio, al primo posto troviamo Vinci Sgrassi, il suo piatto preferito.
1: Ah, ecco. E
0: ecco
1: cioè?
0: Qua. I Vinci Sgrassi.
1: Questi, vabbè, tutti, quasi tutti li amano. Ecco.
0: E poi mi sa che c'è un po' di differenza tra lasagna classica e Vinci Sgrassi, eh?
1: Sì.
0: Sì, secondo me sì, aspetta un attimino, che tanto un po' di tempo.
1: Spiegamela un po', così abbiamo.
0: Un pizzico di tempo ce lo abbiamo.
1: Ecco, esatto.
0: Allora, differenza, se lo testiamo insieme, tra Vinci Sgrassi.
1: Vinci Sgrassi e poi chi
0: e
1: sono?
0: E lasagna.
1: Ah, ecco, tutti insieme.
0: Ho capito questo che c'era.
1: Tu sei una signora, quindi devi sapere che tutte queste cose sono.
0: Sì, ok, sono una signora, ma non so cucinare, quindi dopo facciamo la signora che uccide tutti praticamente.
1: Però io so che tu sarai, insomma, oltre un po', e poi sarai fare cose belle.
0: Ma sì, so fare le cose belle, sì, però cucinare, ecco, io so fare le cose semplici. Posso anche provare, non è detto.
1: No, aspetta, però dici una cosa, dici quelle piccole che tu fai e qualcosa anche invece un po' più più, ecco, facci sapere.
0: Allora, per esempio, la pasta la so farla con pomodoro, con vari sughi, insomma, no, anche. Dico, la più semplice, non mi carica il telefono,
1: ecco, quella
0: non
1: invece
0: sapremo mai.
1: Quella invece,
0: allora,
1: un po'
0: sì,
1: più
0: ricette semplici della serie, la pasta al pomodoro, Una cosa semplice, lo stesso è il petto di pollo con le verdure insieme, insomma, piatti semplici, quelle più io le so fare.
1: Non ce n'è una che proprio l'hai imparata perché ti vive, no?
0: Una volta ho provato a fare il ciambellone con una mia amica, lì era venuto bene comunque.
1: Oh, vedi che almeno uno ce l'hai.
0: Sì, vai, ma lì eravamo in due, quindi...
1: Adesso... La prossima volta ne avrai altre, quindi ce le dai dopo. Ecco.
0: Sì, la prossima volta sì. E tipo un'altra cosa che non riesco a vedere questa differenza perché non mi funziona internet, ragazzi. Scusatemi.
1: Ecco.
0: E niente, è andato.
1: È andata?
0: È andata, intanto ci riproviamo, eh.
1: Sì.
0: Per esempio, a te invece cosa ti piace mangiare oltre ai 20 classi?
1: Ma guarda, i vegetali sicuramente sì, ma ci sono tantissime cose, io faccio varie cose, quasi tutto. E questa è la cosa che dice bene. Allora, detto ciò,
0: allora la troviamo al secondo posto, intanto che cerco le olive alla scolana.
1: Ah sì?
0: Sì, secondo posto, il ciauscolo. Poi abbiamo il coniglio in porchetta, povero coniglio, i maccheroncini di Campofilone, la crescia, la galantina di pollo,
1: buona, questa pure mi piace, poi.
0: Il brodetto di pesce, lo stoccafisso all'anconitana e poi i passatelli in brodo.
1: E beh, questi sono buoni,
0: Guardi,
1: sì, tutta sta roba ultima che hai detto sono buoni, quindi.
0: Allora, io te li ti faccio venire l'acquolina in bocca, Nazareno.
1: Ecco, bravo.
0: Dice, come ultima specialità, ci spostiamo nel pesarese. I passatelli sono una sorta di grossi spaghetti realizzati con pan grattato, uovo, parmigiano, noce moscata e scorza di limone. E fatti cuocere nel brodo.
1: Bello.
0: Il resto delle masche li trovate nella versione stracciatella o straccetti disciolti nel brodo. In realtà i passatelli sono molto versatili, per cui come quelli che sono stati preparati, qui dice da una sua cara amica Caterina si chiama, possono essere cucinati come una pasta asciutta ed essere insaporiti dopo con vari condimenti. Possiamo anche parlare del brodetto di pesce che chiama appunto.
1: Sì, il brodetto va molto bene, ecco.
0: Il brodetto nelle masche, dire brodetto nelle masche significa parlare di almeno 5 città, ognuna con la sua ricetta: Fano, Ancona, Porto dei Canati, Porto San Giorgio e San Benedetto del Tronto. Nel brodetto i protagonisti sono il mare e il pesce. Che i pescatori per scarsa quantità e qualità non potevano vendere e finiva così questa zuppa considerata povera. Ma cosa differenzia i 5 brodetti tra di loro? Il brodetto di Porto dei Canati è bianco e non c'è pomodoro e viene aggiunto lo zafferano selvatico del Conero che gli dona un colore giallognolo. Il pomodoro concentrato invece è presente nel brodetto di Fano e in quello di Ancona, mentre in quello di San Benedetto vengono utilizzati il pomodoro verde acerbo, peperoni e aceto bianco. A Porto San Giorgio, come a Civitanova, il mix di pesci utilizzati è vario.
1: Anche qui, cioè poco prima che hai detto, salutiamo anche San Benedetto, eh? Anche lui è uno che noi serviamo e quindi ci dà anche tante belle cose.
0: Assolutamente. E poi Nazareno, qui che possiamo dire? Sempre di cibo, ecco, sempre di pesce, abbiamo lo stoccafisso all'anconitana, rimaniamo appunto sempre in tema mare, la specialità di Ancona è lo stoccafisso, che deve le sue origini alle navi che sostavano il mare del nord. In vista del ritorno facevano una scorta di questo merluzzo essiccato. Lo stoccafisso all'anconitana viene cucinato con patate, vino e olio. La venerazione della città dorica per questa pietanza è testimoniata anche dalla presenza dell'Accademia dello Stoccafisso all'anconitana.
1: Ecco, allora qua
0: allora, Nazareno, ecco qua.
1: Stiamo arrivando ormai quasi all'ultima cosa.
0: È ritornato internet, dice: i vinti sgrassi sono una sontuosa variante marchigiana delle lasagne. Differiscono principalmente per il ragù, infatti, ecco, me lo immaginavo, preparato con carne mista di cortile e maiale, tagliata a mano o al coltello anziché macinata, e per l'impasto della sfoglia che tradizionalmente include vino cotto o marsala. Quindi praticamente il ragù, che praticamente è più cioè che è preparato appunto con la carne mista, e poi per la pasta, ecco perché sono differenti dalle lasagne.
1: Sì, sì, ma ecco, siccome oggi io devo venire a mangiare da te, che vi fai? Uh-huh. Che mi fai?
0: I vinci sgrassi, però te li compro.
1: Bravissimo.
0: Ecco, sì, non c'è pericolo.
1: Quelli che volevo io, quelli che volevo.
0: Prevedono ben 7 strati di vinci sgrassi, e al loro interno non c'è una presenza massiccia di besciamella, scusate tutte queste esse, di besciamella come nelle lasagne emiliane. In alcune ricette storiche si usa una densa salsa di panna, uova e formaggio.
1: Che buoni. Andate ogni tanto da lei perché vi darà tante cose belle, eh? Andateci a mangiare, via quando.
0: Vi apro un ristorante.
1: Allora, salutiamo tutti a questo punto.
0: Sì, salutiamo tutti. E che dici, Nazareno, di ascoltare un'ultima canzone per oggi?
1: Ma certo. Con te, alla prossima.
0: Alla prossima, Nazareno. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Alla radio.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

La vera libertà non sta alla superficie dei pensieri e dei sentimenti, nel conscio, ma emerge quando osiamo affrontare le profondità del nostro io, però con grande fiducia, sapendo che se l'affrontiamo, se ci stiamo dentro, se facciamo questo passo, allora entriamo in contatto con un centro, la nostra più profonda sorgente interiore, che apre il mare e la strada. Se non fai il passo, non saprai mai cosa potrebbe accadere. Dio comanda a Mosè: tu alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Mosè lo fa e il mare si apre. Abbiamo bisogno nella vita d'un Mosè che stenda la sua mano sul mare delle nostre paure, del nostro inconscio, delle nostre rimozioni, delle nostre minacce. Una voce amica che, quando tutto sembra contro, quando tutto pare andare in frantumi e fallito, ci sussurri: dai, prova, fidati ancora una volta, metti un piede sopra l'abisso e vedrai che ti scoprirai a volare. C'è un'altra figura del Primo Testamento che merita di essere contemplata da vicino: Giacobbe. Un personaggio ambiguo, stratificato, quasi mitologico. Guardare lui significa guardare noi, perché nella sua vicenda prende forma il teatro interiore dell'essere umano, le sue astuzie, le sue ferite, i suoi desideri, le sue ombre. Il libro della Genesi gli dedica molti capitoli, a partire dal 25esimo, e fin dall'inizio Giacobbe si presenta come un uomo problematico, persino sgradevole. Figlio di Isacco e di Rebecca, gemello di Esaù, nasce per secondo e quindi non portatore dei diritti di primogenitura nella grande discendenza di Abramo. Ma Giacobbe non accetta quell'ordine delle cose. Non sopporta e non sopporterà mai l'idea di essere il secondo. Il suo nome nel mondo semitico, carico di simboli, lo rivela: colui che soppianta. E questo farà: soppiantare. Prima convince Esaù a cedergli la primogenitura in cambio di un piatto di lenticchie. Poi, con la complicità della madre, Rebecca, che lo preferisce al fratello, inganna il padre cieco. Gli si presenta mascherato da Esaù, avvolto in una pelliccia, perché Isacco, toccandolo, creda di accarezzare la peluria del primogenito. E così ottiene la benedizione che non gli spettava. Giacobbe è convinto di essere furbo, brillante, stratega. E in fondo lo è. Intelligente, veloce, capace di approfittare di ogni spiraglio. Ma nella vita e nel rapporto con il mistero, l'astuzia ha un raggio d'azione breve. Non basta a costruire un destino. È in questo momento che Esaù, umiliato e derubato dalla madre, dal padre e dal fratello, esplode: ti ucciderò. E Giacobbe, l'ingegnoso, il calcolatore, fa ciò che fanno tutti. Quando la maschera cade, il rischio diventa reale. Fugge. È scaltro, sì, ma è anche un uomo pieno di paure. Paura di essere scoperto, di pagare le conseguenze, ma soprattutto di morire. Ed è qui, proprio qui, che inizia la sua trasformazione. Leggiamo nel libro della Genesi: Giacobbe partì da Betsabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo dove passò la notte, perché il sole era tramontato. Prese là una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava davanti e disse: io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco.

Ormai Giacobbe si addormenta e sogna. Nella Bibbia i sogni non sono periferici né marginali, sono luoghi di rivelazione. Qui è Giacobbe a sognare, ma non è il solo. Nel Secondo Testamento pensiamo a Giuseppe. Se l'uomo chiamato a sposare Maria non avesse dato credito al sogno in cui suo Dio gli parlava, come sarebbe proceduta la storia? E questo vale anche per noi. Certo, oggi sappiamo che i sogni provengono dall'inconscio, ma l'inconscio è una miniera di verità, un grembo di rivelazione. E se è vero che il mistero parla nel profondo, perché non potrebbe parlare a noi anche lì? Per questo i nostri sogni andrebbero presi sul serio, educati, custoditi. Ma quasi nessuno ci ha insegnato come farlo. Molti dicono: io non sogno, oppure sogno ma non ricordo. Sarebbe importante imparare a tenere un block notes sul comodino per annotare al risveglio ciò che è affiorato lungo la notte, prima che evapori. Una raccolta di sogni, alla lunga, potrà trasformarsi in una mappa. Rileggendo quei sogni, la nostra anima oserebbe pian piano parlarci e così orientarci. Ma torniamo al testo. Giacobbe dunque sogna. Vede una scala che dalla terra sale fino al cielo e sulla scala angeli che salgono e scendono, un'immagine che ha ispirato secoli di iconografia. In quel sogno Giacobbe vede Dio, il suo Dio, e Dio gli parla. Ecco, io sono con te, ti proteggerò dovunque tu andrai, poi ti farò ritornare in questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto. Con questo sogno comincia di fatto la sua trasformazione. Il testo ci dice che il cambiamento di Giacobbe non può avvenire senza un contatto con la sua profondità, con la sua notte, con il suo inconscio. L'astuzia, l'intelligenza, la furbizia, che pure gli sono servite fino a quel momento, non bastano più. Adesso deve smettere di procurarsi tutto da sé, attingendo solo al proprio ego. Scopre che dentro di lui abita un principio amante, un centro incandescente, un nucleo che, se ascoltato, lo accompagna verso il suo compimento. È questo l'inizio della sua vera storia, non più quella del soppiantatore, ma quella dell'uomo che finalmente inizia a incontrare se stesso.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Fratello ascolta. Il Vangelo della domenica, commentato dal vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica. 12 luglio è la 15ª domenica del tempo ordinario. La frase del Vangelo di oggi dice: per questo parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Nel Vangelo Gesù dice questa frase che a prima vista sembra dura e persino enigmatica. Potremmo chiederci: Gesù parla in parabole per nascondere la verità? Per rendere il messaggio più difficile? Certamente no. Gesù desidera che tutti comprendano e si salvano. Allora, cosa significa questa frase? Gesù conosce il cuore umano e sa che esiste un modo di ascoltare senza ascoltare davvero. Si possono dire le parole di Dio e nello stesso tempo restare chiusi nelle proprie convinzioni. Si può vedere un miracolo e continuare a non lasciarsi mettere in discussione. Quando una persona è convinta di avere sempre ragione, quando considera le proprie idee infallibili, ogni discorso diretto rischia di essere respinto immediatamente. Ecco perché Gesù usa la parabola. La parabola non aggredisce, non accusa direttamente. Racconta una storia che sembra riguardare altri. E poi chiede all'ascoltatore di esprimere un giudizio su questa situazione apparentemente lontana da lui. Pensiamo alla parabola del buon samaritano. Chi ascolta è portato spontaneamente a dire: il vero prossimo è colui che si ferma, che ha compassione, che aiuta. Fin qui è facile. Ma poi la parabola fa un passo decisivo. Ciò che sembrava riguardare un altro diventa uno specchio per l'ascoltatore. E la domanda diventa: tu, da che parte stai? Sei il sacerdote che passa oltre? Sei il levita che evita il problema? Oppure sei il samaritano che si fa vicino? La forza della parabola è proprio questa. Ti permette di giudicare con serenità una situazione astratta, poi ti fa scoprire che quel giudizio vale anche per te, per la tua vita concreta. Gesù dice: per questo parlo a loro in parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Buona domenica.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Anche oggi riprendiamo la lettura di Gente di Dublino di James Joyce. Stiamo anche condividendo alcune note biografiche dell'autore, che è nato naturalmente a Dublino nel 1882. Si è trasferito poi in Italia, a Trieste. Fra il 1907 e il 1910 lavora brevemente a Roma, ma poi torna a Trieste. Scrive Ulisse, un racconto destinato a Dubliners, ma che costituirà il nucleo di partenza per il romanzo omonimo. Pubblica la raccolta di poesie Chamber Music, musica da camera. La situazione economica sua e di Nora è penosa. Joyce dà lezioni private e scrive articoli per Il Piccolo di Trieste. Nora partorisce la secondogenita, Lucia, nel reparto indigenti dell'ospedale triestino. Joyce scrive The Dead, Morti, racconto conclusivo di Dubliners. Si reca in Irlanda per motivi di famiglia e di lavoro, però con esiti negativi. Riparte definitivamente. Tra il 1911 e il 1918 a Trieste riprende a pubblicare articoli e a insegnare. Sottopone al poeta Ezra Pound, che lo aiuterà moltissimo, sia a Dubliners, sia a un capitolo di Daedalus, sia a una poesia. Pound lo incoraggia. Dubliners viene pubblicato nel 1914. Joyce termina la stesura di Daedalus e dei primi capitoli di Ulysses. Comincia a scrivere il dramma teatrale Exiles, gli esuli. Scoppia la guerra e le vendite di Dubliners calano. La famiglia si trasferisce da Trieste a Zurigo, dove le difficoltà economiche aumentano. Joyce dà lezioni private, tiene conferenze. Pound e altri intellettuali riescono a fargli avere una sovvenzione dal governo britannico. Nel 1915 Dubliners viene pubblicato in America, poi anche Daedalus. Nel 1917 Joyce ha i primi problemi agli occhi. Un'anonima ricca ammiratrice gli assegna una pensione annuale, grazie alla quale può dedicarsi esclusivamente allo scrivere. E su questa buona nota, fortunata, ci fermiamo e riprendiamo la lettura invece dei racconti. Quello che condivideremo oggi si intitola Pensione di famiglia.

La signora Mooney era figlia di un macellaio. Sapeva badare ai fatti suoi. Era insomma quel che si dice una donna decisa. Aveva sposato il commesso di suo padre e aveva avviato una macelleria vicino agli Springs Gardens. Ma appena morto il suocero, il signor Mooney aveva cominciato a lasciarsi andare. Alzava il gomito, prelevava di nascosto dalla cassa, sprofondava fino al collo nei debiti. Inutile fargli promettere di star lontano dall'alcol. In capo a un paio di giorni ripigliava a bere. A forza di litigare con la moglie davanti ai clienti e di vendere carne scadente, mandò in malora l'esercizio. Una sera si scagliò contro la moglie armato di mannaia. Così a lei toccò dormire in casa dei vicini. Finì che si separarono. Lei si rivolse al prete e ottenne la separazione con l'affidamento dei bambini. Non volle riconoscergli né soldi, né alimenti, né un posto in casa. Così lui dovette arruolarsi come poliziotto. Era un povero alcolizzato, curvo e ridotto all'osso, con la faccia esangue e baffi e sopracciglia bianche, gli occhiettini venati di rosso, acquosi. Se ne rimaneva tutto il santo giorno seduto nella stanza dell'ufficiale giudiziario in attesa di una qualche incombenza. La signora Mooney, che aveva tolto dalla macelleria i soldi che le rimanevano e messo su una pensione in Hardwick Street, era un donnone imponente. La clientela era di passaggio. Turisti di Liverpool e dell'isola di Man, ogni tanto artisti del caffè concerto. I clienti fissi erano impiegati. Lei gestiva la pensione con abilità e fermezza. Sapeva quando fare credito, quando essere severa e quando lasciar correre. Tutti i giovanotti suoi clienti la chiamavano madama. La pagavano 15 scellini la settimana per vitto e alloggio, birra e pranzo esclusa. Condividevano gusti e professioni e perciò c'era molto affiatamento tra loro. Discutevano insieme le probabilità di cavalli favoriti e non favoriti. Si diceva che Jack Mooney, il figlio di madama impiegato in Fleet Street, fosse un caso difficile. Amava usare oscenità da caserma. Di solito tornava a casa alle ore piccole. Quando incontrava gli amici ne aveva sempre una buona da raccontare e aveva sempre sotto mano qualcosa di buono. Vale a dire un cavallo o un artista promettente. Era anche abile con i guantoni e cantava canzoncine buffe. La domenica sera c'era spesso una riunione nel salotto buono della signora Mooney. Gli artisti dei caffè concerto si esibivano amabilmente e Sheridan suonava valzer e polche e improvvisava accompagnamenti. Polly Mooney, la figlia della madama, cantava anche lei. Cantava «Sono una cattivona, su via, non fingete, come son lo sapete». Polly aveva 19 anni, morbidi capelli chiari e una boccuccia piena. Gli occhi, che erano grigi con sfumature verdi, avevano l'abitudine di dare occhiate da sotto in su quando parlava con qualcuno, il che la faceva assomigliare a una madonnina perversa. La signora Mooney aveva dapprima mandato la figlia a fare la dattilografa nell'ufficio di un mercante di grano, ma dato che un aiuto sceriffo dall'aspetto losco veniva un giorno sì e uno no all'ufficio chiedendo che gli lasciassero dire due parole a sua figlia, se l'era ripresa in casa e l'aveva messa a fare i lavori domestici. Poiché Polly era molto vivace, l'intenzione era di darle da occuparsi dei giovanotti. Inoltre, ai giovani piace sentire che hanno vicino una giovane donna. Polly naturalmente flirtava con loro, ma la signora Mooney, che era giudice perspicace, sapeva che per i giovanotti era solo un passatempo. Nessuno di loro aveva intenzioni serie. Le cose andarono avanti così per un bel po' e la signora Mooney cominciò a pensare di rimandare Polly a fare la dattilografa, quando notò che stava succedendo qualcosa tra Polly e uno dei giovanotti. Sorvegliò la coppia e tenne per sé i suoi pensieri. Polly sapeva di essere sorvegliata
eppure l'ostinato silenzio della madre non poteva essere frainteso. Non c'era stata aperta complicità fra madre e figlia, nessun esplicito accordo, ma sebbene la gente in casa cominciasse a parlare della cosa, pure la signora Mooney non intervenne. Polly cominciò a comportarsi in modo un po' strano e il giovanotto era chiaramente sconvolto. Alla fine, quando giudicò che fosse il momento adatto, la signora Mooney intervenne. Affrontava i problemi morali come una mannaia affronta la carne, e in questo caso aveva deciso. Era una luminosa domenica mattina di prima estate che prometteva il caldo, però con una brezza fresca. Tutte le finestre della pensione erano aperte e le tende di pizzo si gonfiavano dolcemente verso la strada sotto i telai alzati. La prima colazione era terminata e la tavola del tinello era coperta di piatti sui quali erano rimaste strisce gialle di uova con pezzetti di grasso e pancetta. La signora Mooney sedeva nella poltrona di vimini e osservava Mary, la cameriera, portare via la roba. Quando la tavola fu sparecchiata, i pezzi di pane raccolti, lo zucchero e il burro al sicuro sotto chiave, cominciò a ricostruire il colloquio avuto la notte prima con Polly. Le cose stavano come aveva sospettato. Era stata franca nelle domande e Polly era stata franca nelle risposte. Tutte e due erano piuttosto imbarazzate, naturalmente. Lei era stata messa in imbarazzo dal desiderio di non ricevere la notizia in modo troppo disinvolto o che lasciasse intendere una sua connivenza. E Polly era stata messa in imbarazzo non soltanto perché allusioni di quel genere la mettevano in imbarazzo sempre, ma anche perché non desiderava che si pensasse che nella sua saggia innocenza aveva indovinato l'intenzione che si celava dietro la tolleranza materna. La signora Mooney dette istintivamente un'occhiata al piccolo orologio dorato sulla mensola del caminetto. Non appena, attraverso la sua fantasticheria, ebbe coscienza che le campane di St. George avevano smesso di suonare. Erano le 11:17. Avrebbe avuto tutto il tempo di chiarire la faccenda con il signor Doran e non perdere la messa delle 12 in Melbourne Street. Era sicura di spuntarla. In primo luogo, tutto il peso dell'opinione pubblica stava dalla sua parte. Era una madre oltraggiata. Gli aveva permesso di vivere sotto il suo tetto, supponendo che fosse un uomo d'onore, e lui aveva semplicemente abusato della sua ospitalità. Aveva 34 o 35 anni, così che non poteva addurre come scusa la gioventù. Né l'ignoranza poteva essere una scusa, dato che era un uomo e aveva visto qualcosa del mondo. Aveva semplicemente approfittato della gioventù e dell'inesperienza di Polly, questo era evidente. Il problema era che riparazione avrebbe fatto. In un caso simile ci deve essere una riparazione. Per l'uomo va tutto bene, può andare per la sua strada come se niente fosse, dopo aver avuto il suo momento di piacere. Ma la ragazza deve sopportare il contraccolpo. Alcune madri si sarebbero contentate di accomodare un fatto del genere con una somma di danaro. Ne aveva conosciuti di casi, ma lei non avrebbe fatto così. Per lei, solo una riparazione poteva compensare la perdita dell'onore di sua figlia, il matrimonio. Calcolò di nuovo tutte le sue carte prima di mandare Mary alla camera del signor Doran per dirgli che desiderava parlargli. Si sentiva sicura di vincere. Era un giovane serio, non scapestrato o rumoroso come gli altri. Fosse stato il signor Sheridan o il signor Mead o Bantam Leonis, avrebbe avuto un compito molto più difficile. Non credeva che avrebbe affrontato il chiasso. Quasi le 11:30 si alzò in piedi e si esaminò nella specchiera. L'espressione decisa del grasso viso florido la soddisfece e pensò ad alcune madri di sua conoscenza che non riuscivano a liberarsi delle figlie.
Il signor Doran era veramente angosciato quella domenica mattina. Aveva tentato due volte di rasarsi, ma con una mano così malferma che era stato costretto a rinunciare. Cosa poteva fare adesso se non sposarla o scappare? Non poteva comportarsi con sfacciataggine. Sicuramente si sarebbe parlato della cosa e di certo il principale ne sarebbe venuto a conoscenza. Dublino è una città talmente piccola, tutti sanno tutto di tutti. Sentì il cuore balzargli violentemente in gola mentre udiva nella fantasia turbata il vecchio signor Leonard a chiamare forte con quella voce stridula: «Mandatemi subito il signor Doran, per piacere!» Tutti i suoi anni di lavoro andati in fumo, tutta la sua operosità e diligenza buttate via. La giovane aveva corso la cavallina, naturalmente. Si era vantato della sua libertà di pensiero e aveva negato l'esistenza di Dio ai suoi compagni nei bar. Ma tutto questo era un capitolo chiuso, quasi. Mentre sedeva impotente sulla sponda del letto in camicia e pantaloni, lei bussò leggermente alla porta d'entrata. Aveva l'impressione di essere stato giocato. Immaginava gli amici parlare della storia e ridere. Lei era un po' ordinaria. Ogni tanto sbagliava le congiunzioni. Diceva «se saprebbe». Ma che importanza aveva la grammatica se l'amava veramente? Non sapeva decidere se volerle bene o disprezzarla per quello che aveva fatto. Naturalmente l'aveva fatto pure lui. L'istinto lo spingeva a rimanere libero, a non sposarsi. «Una volta sposato sei finito», gli diceva. Mentre sedeva impotente sulla sponda del letto in camicia e pantaloni, lei bussò leggermente alla porta ed entrò. Gli disse tutto, che aveva rivelato ogni cosa alla madre e che la madre gli avrebbe parlato quella mattina. Pianse e gli gettò le braccia al collo dicendo «Oh Bob, che devo fare? Cosa?» Diceva che voleva uccidersi. Lui la consolò debolmente, dicendole di non piangere, che tutto si sarebbe aggiustato. Non era del tutto colpa sua se era successo. Ricordava bene, con la curiosa paziente memoria dello scapolo, le prime fortuite carezze che il vestito, il respiro, le dita di lei gli avevano dato. Poi una notte tardi, mentre si spogliava per andare a letto, lei aveva bussato alla porta timidamente. Voleva riaccendere la candela alla sua, perché si era spenta con un colpo di vento. Era la sera in cui faceva il bagno. Indossava un'ampia vestaglia aperta di flanella stampata. Il collo bianco del piede risaltava nelle pantofole di pelliccia e il sangue ardeva caldo sotto la pelle profumata. Le sere che rientrava molto tardi era lei che gli riscaldava il pranzo. Sapeva a malapena cosa stesse mangiando, sentendosela accanto sola di notte nella casa addormentata. E quante premure! Se per caso la notte era fredda o umida o ventosa, c'era di sicuro un bicchierino di Pons pronto. Forse potevano essere felici insieme. Salivano al piano di sopra in punta di piedi, ciascuno con una candela, e sul terzo pianerottolo si scambiavano riluttanti buonanotte. Si baciavano. Ricordava bene gli occhi, il tocco delle mani di lei e... Ma il delirio passa. Echeggiò la frase di lei, applicandola a se stesso. Che cosa devo fare? L'istinto dello scapolo lo esortava a indietreggiare. Ma il peccato c'era. Persino il suo senso d'onore gli diceva che per un peccato simile doveva essere fatta riparazione. Mentre sedeva con lei sulla sponda del letto, Mary venne alla porta e disse che la padrona voleva vederlo nel salotto. Mentre scendeva le scale, gli occhiali gli si appannarono talmente che dovette toglierseli e pulirli. Moriva dal desiderio di salire in cielo attraverso il tetto e di volare verso un altro paese dove non avrebbe mai più sentito parlare dei suoi guai. Eppure una forza lo spingeva da basso, scalino per scalino.
I visi implacabili del principale e della madama fissavano la sua sconfitta. Sull'ultima rampa di scale incrociò Jack Mooney, che veniva su dalla dispensa tenendo in braccio due bottiglie di bassa. Si salutarono freddamente. Quando arrivò ai piedi della scala, sollevò gli occhi e vide che Jack lo osservava con attenzione dalla soglia della camera d'angolo. Ricordò di colpo la sera che uno degli artisti dei Caffè Concerto, un biondino londinese, aveva alluso a Polly in modo alquanto spinto. La serata era stata quasi interrotta dalla violenta reazione di Jack. Tutti avevano cercato di calmarlo. L'artista, un po' più pallido del solito, aveva continuato a sorridere, ripetendo che non aveva voluto offendere nessuno. Ma Jack aveva continuato a sbraitargli che se appena appena qualcuno esagerava con sua sorella ci avrebbe pensato lui a cacciargli i denti in gola. Altro che storie. Polly rimase seduta per un po' sulla sponda del letto a piangere. Quindi si asciugò gli occhi e andò a guardarsi allo specchio. Immerse l'orlo dell'asciugamano nella brocca d'acqua e si rinfrescò gli occhi. Si osservò di profilo, si riaggiustò una forcella sopra l'orecchio, poi tornò a sedersi ai piedi del letto. Guardò a lungo i guanciali e le si risvegliarono nella mente intime e piacevoli memorie. Appoggiò la nuca contro la fredda spalliera mettendosi a fantasticare. Attendeva paziente, quasi allegra, senza nessuna ansia. Speranze e progetti talmente complessi che non vedeva nemmeno più i cuscini bianchi su cui fissava lo sguardo, né si ricordava di cosa fosse in attesa. Sentì infine sua madre chiamare. Balzò in piedi e corse sulle scale. «Polly! Polly!» «Sì, mamma!» «Vieni giù, cara! Il signor Doran vorrebbe parlarti!» Ricordò allora cos'era rimasta ad aspettare. E qui ci fermiamo per oggi su questo matrimonio riparatore. Vi do appuntamento a domani per riprendere la nostra lettura di Gente di Dublino di James Joyce. Grazie per essere stati con me anche oggi.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

Io ho fondato ETEG, che è l'evento dedicato esclusivamente al turismo gastronomico italiano, ma io ho fondato soprattutto, che poi è la prima parte, diciamo, il primo step, che è un progetto che ha messo a sistema il turismo enogastronomico italiano, che si chiama TEGING. Questo TEG lo troverai sempre, Antonio, perché è l'acronimo di turismo enogastronomico, quindi ITEG, TEGING Puglia, TEGING Italia, che sono, diciamo, le mie basi, da cui poi stiamo sviluppando tutta una serie di altri co-project, partono proprio dall'identità del turismo enogastronomico. Io ho cominciato, per scherzo, voglio dire, 20 anni fa nel turismo enogastronomico, per passione, perché facevo altro, mi occupavo di un altro comparto che era l'informatica e la formazione, per cui quando sono entrata nel turismo enogastronomico, anche perché, insomma, con la mia formazione sempre fissata, no, a dover studiare e quello che era la disponibilità delle risorse piuttosto che la legislazione, cioè tutto, devo prendere atto di tutto. Il turismo enogastronomico era praticamente, come dire, sì, un nome messo lì, funzionava in altri paesi, la regione toscana aveva mosso grandi passi già in questa direzione, ma il resto del mondo proprio zero totale. Tant'è che nelle fiere all'epoca, voglio dire, quando cominciai a frequentare fiere, andai a Londra con la Dolce Vita, una manifestazione bellissima dove presentai l'Italia, il progetto della scuola di cucina, eccetera, ma praticamente diciamo, esisteva a livello internazionale, ma molte regioni, compresa la Puglia, ancora non avevano preso atto di questa situazione. Oggi ti faccio questa premessa per dirti che oggi TTG, ma tutte le manifestazioni possibili e immaginabili, hanno dedicato degli spazi, no? E quindi ogni regione, se tu vai, vedi gli stand di regione Basilicata, Campania, Toscana, tutte praticamente hanno creato all'interno di questi stand gli angoli delle degustazioni, gli show cooking, la presentazione delle attività, ormai tutti, ma dico tutti, credimi, non ce n'è una, penso, regione che non l'abbia fatto, hanno unito, coniato, hanno messo insieme questo binomio fondamentale che è cultura, arte, tutto quello che paesaggi, tutto quello che fa parte di questa Italia, che voglio dire ha solo l'imbarazzo della scelta, l'hanno abbinato a quello che è un prodotto tipico, se non c'è altro, una storia, una cultura loro enogastronomica, un vino, cioè ci deve essere assolutamente questa combinazione. Questo ovviamente ha un fondamento importante dall'analisi che è partita ormai in tutti questi anni, gli osservatori, il rapporto sul turismo enogastronomico, hanno aperto un mondo, cioè finalmente ci si è resi conto che è un comparto su cui puntare. I numeri ormai parlano chiaro e siamo in netta, come dire, salita, nel senso che prima del Covid si era già iniziato a parlare di numeri molto interessanti. È la seconda voce a livello mondiale per cui i viaggiatori si muovono. Tu considera che il turismo enogastronomico si divide in due parti: quello dedicato ai viaggiatori non consapevoli, cioè tutti quei

0: che io ci tengo sempre a sottolineare, ha dei target ben definiti. I target sono ovviamente tutti quei viaggiatori che sono stati, come dire, identificati e profilati e inseriti in una scala di necessità che ci permettono di offrire, organizzare e quindi offrire un'offerta turistica mirata, perché se noi sappiamo che il turista gourmet va solo esclusivamente a vuole vivere solo esclusivamente esperienze presso aziende di un certo livello, quindi va verso i wine resort piuttosto che l'agri resort o quello che è, o ristoranti stellati o solo prodotti di eccellenza che vengano presentati in una determinata maniera. Inutile andarli a promuovere, a proporre un trekking con il picnic caratteristico, no? È ovvio che se io identifico, ma questo guarda è talmente ovvio che non è capito. Nel senso che
1: le cose più banali spesso, no? Vanno ribadite, perché poi tra l'altro è la riscoperta proprio delle cose semplici, paradossalmente, che se ben organizzate e ben programmate possono dare dei risultati importanti da questo punto di vista. Io adesso non so se hai finito il concetto, Paola, perché poi volevo farti una domanda che mi era venuta in mente mentre stavi raccontando.
0: Sì, sì, no, io voglio solo dire che è importantissimo e si fa la formazione, si fa un percorso in questo, proprio perché noi andiamo a identificare per le reti, per i nostri operatori, per chi poi ovviamente ha il rapporto diretto con questi viaggiatori, la loro identità, il target di riferimento e l'attività che un operatore deve fare per un determinato target, perché non è detto che un operatore turistico del turismo enogastronomico sia adatto a tutti i target di riferimento. Quindi anche là c'è tantissimo lavoro che bisogna ancora sviluppare, lo facciamo per mezzo insomma di attività, di progetti legati alla formazione piuttosto che agli hackathon che organizziamo, ai tagging campus, perché sono gli imprenditori stessi che sono ormai scesi in campo. Noi dobbiamo formare non solo le giovani leve, quelle che saranno per il futuro del turismo enogastronomico ma in generale proprio del turismo, ma gli stessi imprenditori che si sono trovati anche non pronti ad affrontare questo tipo di nuove disponibilità, nuove attività nel turismo gastronomico. Nel 2019, ti faccio un esempio e poi ti lascio la parola, nel 2019 è uscito una nuova disponibilità, un nuovo decreto che decide le regole per l'accoglienza in cantina. Prima dici si faceva lo stesso, sì, ma non era regolamentato. Ora che c'è una regolamentazione ben definita per la wine hospitality, per l'accoglienza in cantina, bisogna adeguarsi. Questo cosa significa? Che le aziende, se non hanno una persona, un dipendente, qualcuno che se ne occupa e quindi è stato formato per questo, devono prenderne atto. Quindi noi stiamo formando i proprietari di cantine, i produttori, ex produttori, perché ormai sono diventati anche operatori turistici, perché devono rispettare poche regole, per carità, però sono da rispettare, da gestire e quindi adeguare anche la struttura a tutto questo, altrimenti loro non possono fare ospitalità. Noi non possiamo lavorare più con sì, va bene, vieni, ti faccio assaggiare il vino, con una modalità non professionale, mantenendo, attenzione Antonio, sempre assolutamente, proprio categoricamente, quello che invece è la parte importantissima, che è l'emozione, tutto quello che è la storia di quell'operatore, che poi è ciò che fa la differenza, ciò per cui anche l'Italia ha dei numeri che altre nazioni non hanno, ma soprattutto è ciò che il turismo straniero, l'America, l'Australia, eccetera, ricerca in noi. Io dico sempre, per esempio, in California è inutile parlare, no? Voglio dire, ne hanno in abbondanza di realtà di produzione, di attività, di esperienza in turismo gastronomico, però mi manca tutto ciò che siamo noi, cioè la storia di una cantina, il nonno, il bisnonno, l'antichità di alcune cantine che sono bellissime anche solo da vedere, da scoprire. Quindi questo è, diciamo, oggi un punto nuovo, diverso a cui approcciarsi, formazione per gli operatori.
1: Perdonami, sì, formazione, perché come dicevi tu, è la storia, il racconto, la tradizione, la cultura, il nostro paese è ricco, però tutto ciò non bastano, quindi già questa normativa a cui facevi riferimento dà delle indicazioni e non basta più il calice di vino offerto in maniera semplice, no? Grossolana, che no, attenzione, nessuno vuole condannare chi lo faceva, no. Però ovviamente il turista esperto, preparato, soprattutto quello straniero, che prepara, programma il suo viaggio, nel momento in cui sceglie delle tappe vuole cercare di avere il massimo della risposta, no? Quindi io immagino la Toscana è stata, credo, non so se sei d'accordo con me,

0: la prima regione, no, ad aver, parlando di vino, cominciato una strada di sistema, perché le singole realtà possono lavorare da sole, però quando si capisce che la forza è proprio data dalla rete, allora si può strutturare un'offerta diversa, e se questo quello si diciamo in qualche modo esplode a tutta l'area paese che l'Italia, che poi il nostro obiettivo di trasmissione è quello di far scoprire proprio questi territori, perché i territori hanno la storia ma c'è anche un'offerta gastronomica importante, e allora si arriva a dei risultati anche importanti. Il turista vuole spostarsi, vuole vedere, vuole conoscere, e quindi serve qualcuno che gli dia delle indicazioni, come dicevi tu, formi anche del personale che possa parlare la lingua, possa ovviamente andare ad esprimere tutta quella che è la storia dell'azienda, però ovviamente in chiave turistica. E forse questa è la cosa più difficile, no?
1: Difficile, e aggiungo anche un altro concetto, Antonio: va benissimo offrire il calice di vino, ma il target di riferimento, nel momento in cui c'è, cioè, quel target che comunque vuole degustare un vino, gli basta il racconto di qualcuno responsabile della cantina e va bene così, ma ci sono target differenti, cioè noi dobbiamo metterci in testa proprio questo, è un comparto in cui nel momento in cui ci sono target di riferimento diversi, tu devi modulare l'offerta e anche chi propone l'offerta, cioè nel senso, noi abbiamo, per esempio, non basta più l'imprenditore che appunto produce il vino, adesso vengono associate una serie di altre figure per l'accoglienza, ma anche per la parte, diciamo, più specializzata, che non è più solamente il sommelier, che spesso l'olleria viene invitato in occasione di eventi, di degustazioni verticali particolari, eccetera, ma noi, per esempio, con Teghi in Puglia e con Teghi in Italia adesso, perché il progetto ovviamente è italiano già da un po', abbiamo coniato una figura nuovissima, che è il sommelier narratore. Il sommelier narratore cosa fa? Unisce quel pezzetto che ancora mancava, cioè la parte tecnica ovviamente e professionale, alla parte narrativa del vino, delle vini, del territorio su cui ciò sta succedendo. Cioè non basta più neanche il racconto solo di che tipo di vino è, quale famiglia lo produce, qual è la cantina, no, dobbiamo anche contestualizzarlo in quella che è la realtà territoriale. Perché un vino del vulcano è diverso da un vino del profondo sud di 43 gradi, voglio dire, al sole? Noi stiamo, come dire, sviluppando tutta una serie di conoscenze per condividerle con il viaggiatore, perché il viaggiatore è curioso e non gli basta solamente un approccio a una cantina, vuole sapere che cosa può trovare altro, cosa c'è altro. Allora, se il riferimento è una figura professionale come il sommelier narratore, sarà in grado di spiegargli che dopo la cantina può andare a fare questo percorso e quindi trova anche un altro produttore, trova un'esperienza a pochi passi da lì, trova un dopo, cioè tutto quello che va messo insieme per potenziare la destinazione, per potenziare il valore di un territorio. Altrimenti succede come succedeva un po' di anni fa: si andava per il prodotto, cioè io ero curiosa, andavo a scegliere, a trovare il tartufo da, andavo per il tartufo in quell'azienda, poi arrivederci e grazie, me ne ritornavo da dove stavo venendo. Questo purtroppo crea una serie di problemi, perché non è più la riscoperta di un territorio, perché non è in rete, non è l'offerta globale quella integrata, ma è un prodotto che, per carità, va bene lo stesso se sei stato abbastanza forte e capace da fidelizzarli a un prodotto solamente. Ma oggi il viaggiatore è più consapevole, sa, conosce e vuole scoprire anche ciò che ancora non ha scoperto, anche ciò, perché considera che poi i nostri viaggiatori si dividono tra il fai da te, vado su internet, trovo tutto e mi compro o mi prenoto o gestisco il mio viaggio a modo mio, e quelli invece che sono quelli, diciamo, un po' più strutturati, che si rivolgono ai tour operator. Tra l'altro ormai anche in questo Taking sta lavorando tantissimo anche con iTech, perché stiamo andando a specializzare, no, insieme ai tour operator e buyers interessati per questo comparto, perché se no, tu promuovi e stai offrendo qualcosa ma non sai neanche di cosa stiamo andando a parlare, è difficile che arrivi il messaggio corretto, certo. Quindi si sta lavorando per creare proprio queste reti, già una parte c'è ovviamente, tu consideri che io faccio incoming ormai da 20 anni dall'America e dall'Australia, perché ho una sede anche a New York con un tour operator nostro capofila, per cui tutto questo va però strutturato, ed è quello che noi stiamo facendo con il progetto e con l'evento, quindi un pezzetto alla volta, perché sai, Antonio, non è che sia proprio, cioè, un'operazione semplicissima, anche perché
0: sempre coinvolti, no? Quindi
1: esatto, anche perché metti insieme pubblico e privato, metti insieme le reti territoriali, metti insieme le istituzioni, cioè devi mettere insieme tutta una serie di, io li chiamo attori, che sono fondamentali per la buona riuscita, perché privato fa già un lavoro enorme, guarda, credimi, è incredibile il lavoro che facciamo noi imprenditori, perché abbiamo un interesse diretto, abbiamo l'interesse che la cosa funzioni, però noi possiamo arrivare fino a un certo punto, deve per forza inserirsi la volontà del comune di destinazione, della provincia, della regione, dell'Italia, ma no, ampliamo, diciamo, questo discorso.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Ed eccoci qua, buona domenica a tutti, buona domenica. Abbiamo iniziato questa mattina e quindi la seconda domenica di mese di luglio. Ah già, siamo arrivati a metà luglio, è la quindicesima domenica dopo la Santa Pasqua. Si festeggia San Paterniano, Paterniano vescovo. E poi oggi c'è la domenica dal mare. Beh, però il tempo non è tanto bello, perciò al mare ci si va, non ci si va. Il pensiero del giorno, il sogno non ha testimoni. E questo è vero, eh? Quando tu sogni non lo sa nessuno quello che hai sognato. Disse la lucciola, anche io ho lume. Proverbio toscano. Bene, detto questo amici, siamo partiti con la seconda sigletta della domenica mattina, perché la terza sigletta non è partita. Bene, andiamo avanti. Oggi dobbiamo ricordare la scomparsa del nostro grande cantante, uno dei più grandi cantanti italiani che abbiamo avuto nei famosi anni 60, 70, 80 e anche 90, Peppino Di Capri. Lo ricorderemo con le canzoni che abbiamo a disposizione. Buona domenica a tutti, un pensiero va a tutti i vacanzieri, tutte le persone sono già sotto l'ombrellone in riva al mare, anche se oggi il cielo è così così. E poi tutta la gente che amano la montagna, le nostre colline, e si stanno recando ai posti prestabiliti. Sento un rumorino, però non so che cos'è. Boh, vediamo un po' di che si tratta. No, non è niente. Tu Anna senti il rumore? Beh, lo sento solo io. Allora, detto questo, buona domenica a tutti, buon ascolto. Iniziamo questa mattina con le canzoncine che abbiamo preparato e selezionato per questa mattinata di oggi, 12 di luglio, dicevo sì, festeggia San Paterniano. E proseguiamo dopo aver ascoltato le siglette, perché non possiamo non dimenticare che oggi andiamo tutti.

Bene, questo ritornello è ripetuto 31 volte su questa canzone. Vamos alla playa. Dunque, amici carissimi, ricordando tutti ieri, abbiamo preso la triste notizia della scomparsa del grande Peppino Di Capri. Lui, naturalmente, nel 1963, e apriamo con questa canzone stamattina, interpretò una canzone che portava il titolo Addio mondo crudele. Di Verdini, Salerno, Heine, canta Peppino Di Capri, 1963. E allora noi questa mattina, iniziando questa trasmissione, la riproponiamo perché ha molto, molto significato questa canzone. Peppino Di Capri, Addio mondo crudele.

0: 것이 시간나 먹는 것이
1: la canzone Addio Mondo Crudele 1963 interpretata dal grande Peppino De Capri ieri scomparso dalla scena del mondo delle canzoni. Ora c'è la pubblicità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Ed eccoci qua, riprendiamo il nostro discorso con le canzoni di oggi. Allora, dicevo, quanti di noi, arrivando in riva al mare, piantando l'ombrellone, mettersi in sesto con le sdraie, pronunciamo questa parola? Prendiamo in affitto una barca, dice la moglie al marito. Lui dice, ma no, non mi va di remare. Ma come no? Dai, prendiamo affitto una barca. E va bene, prendiamo in affitto una barca. Viva tutti!

0: questo era il famoso Fatussi, eh? Quanti di noi ha pronunciato queste parole quando si arriva alla mattina al mare, dopo aver piazzato l'ombrellone, messo le sdraie e guardando il mare diceva: oggi questa mattina vorrei prendere la barca, facciamo una remata, eh? Bene, detto questo, cari amici, buongiorno a tutti ancora. Eccoci qua, il nostro caro Benito, il capo stazione delle Ferrovie dello Stato, per Gabriella Di Fermo, per Rosane Mondottone, per Marta Di Fermo, per Gianna di Porto Potenza Picena, per noi e tutti gli ascoltatori. Ciao Benito, buona domenica a te e alla tua famiglia, con la canzone di Jimmy Fontana, eccola qua. Benito,
1: non te ne andare,
0: non te ne andare.

Jimmy Fontana, Non te ne andare, l'abbiamo scelto per il nostro Benito, il capostazione delle Ferrovie dello Stato, dice lui, che lo dedicava a tutti gli ascoltatori, in particolare a Gabriella di Fermo, a Rossana Mondottone, a Marta di Fermo, a Gianna di Porto Potenza Picena, a noi e a tutti gli ascoltatori. Un pensiero della mattina, no? Naturalmente sapete che ho un libretto, che ci sono tanti pensierini veramente belli. Allora dice così: sii positivo, sta sicuro che potrai ottenere il meglio della vita se sarai nel giusto stato d'animo. Bene, detto questo, ce ne sono altre carine carine che ogni tanto le formuleremo e la leggeremo, per ricordare che abbiamo anche queste documentazioni. Allora, un pensiero d'oro: pensa che soddisfazione celebrare le nozze d'oro, assolutamente certo che 50 anni prima hai fatto la scelta giusta. E questo è per tutti quelli che festeggiano da tanti anni l'anniversario di matrimonio. Oh, sapete, io questa mattina mi sono svegliato e ho questa voce così pessima, brutta, che ne so quello che sta succedendo. Però siamo qui a tenervi compagnia anche questa mattina di domenica con la voce di Tony del Monaco, che ci canta una canzone, una spesa, una spina ed una rosa. Tony del Monaco. Sta partendo, eh?

0: una spina ed una rosa, quella che abbiamo appena ascoltato, la canzone interpretata dal grande Mario Del Monaco, è un cantante famoso. Allora diceva, detto, sentite un po' che ha detto questo signore che si chiama Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman ha pronunciato questo. È di questa nuova maggioranza desensibilizzata che dispone di droni e tastiere d'una potenza inaudita per fare le guerre senza sporcarsi neppure una luce sul terreno nemico. Che dobbiamo aver paura, veramente. Ce l'ha pronunciato Zygmunt Bauman, il pensiero di questo signore. E detto questo, amici, proseguiamo e proseguiamo ancora con un'altra bella canzone. Eccoci qua, i Batuzzi, ma come no?
1: Nel continente nero,
2: Barabonzi, bonzi, bo,
1: alle falde del

0: e dopo io a tutti pubblicità.
1: Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
5: Il Macerata Opera Festival 2026 inaugurerà il prossimo 17 luglio con Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fourny, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Avremo la presenza di giovani star internazionali quali il baritono Ariun Batargan, Batar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
2: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Riprendiamo il nostro discorso della domenica mattina con le vostre richieste e le nostre, naturalmente, presenze qui in studio. Minoritano, una canzone bellissima. Stasera non si ride e non si balla perché manca la più bella. Minoritano questa mattina con voi.

Stasera non si ride, non si balla, perché manca proprio la più bella. Questa è la canzone che ha interpretato Mino Reitano e questa mattina l'abbiamo riproposta qui in studio. Allora, la nostra carissima ascoltatrice Gianna di Porto Potenza Picena, un grande saluto ad Anna della Germania, Anna Zanobi, a Giovanna di Trodica di Morovalle, a Benito il capostazione, a Marinella, scusate, un colpo di tosse, a Marinella, noi e tutti gli ascoltatori, a Gianni di Porto Potenza Picena. Non poteva mancare la seconda canzone del grande Peppino Di Capri con Champagne. Per tutti voi.

Porto Potenza Vicenza abbiamo scelto questa canzone Champagne per ricordare questo grande personaggio della canzone italiana a livello anche mondiale. Le canzoni di Peppino Di Capri, come del resto tutti quelli che hanno lasciato questa terra, come la Vanoni, come Gino Paoli, eccetera eccetera, tutti i grandi cantanti che hanno lasciato questa terra, stanno andando cantando nel cielo. Purtroppo è così, l'età passa per tutti, lui stava poco bene e dopo lunga malattia è scomparso il grande Peppino Di Capri. Abbiamo tante altre canzoncine da farvi ascoltare di lui, e questa l'abbiamo scelta per la nostra Gianna di Porto Potenza Vicenza. Un grande saluto ad Anna della Germania, a Giovanna di Trodica, a Benito in capostazione, a Mariella di Iesi, noi e tutti gli ascoltatori. Ciao Gianna, buona domenica a te e tutti i tuoi. Dopo Champagne Peppino Di Capri ritorniamo con un'altra bella canzone, sempre questa mattina che abbiamo programmato per questo nostro incontro della domenica mattina. Ed eccoci qua, vai.

Era la voce di Remo Germani con la canzone Non andare col tamburo, e giustamente sono canzoni che ricorda il 1963, quegli anni lì, quanti cantanti hanno portato in giro per il mondo queste canzoni con questi titoli veramente belli. Ora c'è la nostra Gabriella di Fermo che dedica a Rosana Mondottone, a Benito il capostazione, a Inis di Casabianca, a noi e a tutti gli ascoltatori un abbraccio sincero di cuore tra parte mia e Anna Maria, alla nostra Gabriella di Fermo, con la canzone di Piero Focaccia, Stessa spiaggia, stesso mare. La mia voce è sempre più precaria.

0: la canzone Stessa spiaggia, stesso mare, dedicata alla nostra Gabriella Di Fermo, Rosana Condottone, Benito in capostazione, Inizio di Casabianca, a noi e a tutti gli ascoltatori un auguro sincero di buona domenica a tutti. Ciao Gabriella, buona domenica a te e tutti i tuoi. Ora è giunto il momento fatidico della pubblicità.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
3: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
2: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
3: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, El Dorado Circus.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: E dopo la pubblicità ritorniamo con le canzoni bellissime che abbiamo questa mattina formulato, scelto per tutti voi. Dopo Champagne, ora c'è un'altra bella canzone per ricordare il grande Peppino Di Capri, con Che Cosa? Con la famosa canzone Parlami d'amore, Mario.

Peppino di Capricorn e Parlami d'amore, Mario. L'abbiamo scelto per tutti voi, ricordando questo grande cantante italiano, naturalmente con le sue straordinarie canzoni. Io ero un ragazzino, come del resto lui aveva un anno meno di me, perciò quando che lui sulla radio che avevamo noi in casa mandai in onda le canzoni, io mi soffermavo seduto su una seggiola vicino al caminetto e ascoltavo queste belle canzoni di Peppino di Capri. Bene, di nuovo, naturalmente ormai è passato tanto tempo e ne abbiamo ascoltate tante, tante, tante di canzoni di Peppino di Capri. Ora c'è un'altra canzone bella, questa volta vi farò ascoltare un motivo veramente di un grande gruppo, i New Trolls, con la canzone Una miniera. I New Trolls.

Le canzoni meravigliose, quelle che abbiamo mandato in onda questa mattina, sono veramente canzoni che ricordare questi grandi passaggi di questi grandi gruppi che hanno fatto veramente grandi, grandi successi in tutto il mondo. Allora proseguiamo, e questa mattina subito in scaletta c'è un'altra bella canzone che porta il titolo che adesso lo manderemo in onda per la nostra Maria Pia di Mogliano. La canzone, sai, Maria Pia di Mogliano è una canzone bellissima cantata da questa grande cantante del 1974, è Giola Cinquetti che ci propone Alle porte del sole. Che ne dici, Maria Pia? Eccola qua la canzone per me.

Era l'anno 1974, Gigliolo Cinquetti alle porte del sole. L'abbiamo scelto la nostra Maria Pia di Mogliano, questa bella canzoncina, per ricordare che lei ascolta le nostre trasmissioni e saluta tutti gli ascoltatori, tutti quelli che ama Radio Nuova Macerata. Ciao Maria Pia, buona domenica e proseguiamo con altre belle canzoncine. Sapete che c'è sotto? C'è questa canzone qua, Baci.

Remo Germani con Baci, amici. Ora, dopo aver ascoltato Remo Germani con Baci, un'altra bella canzone è quella che vi farò ascoltare, è Tiziana Rivale con Sarà quel che sarà.

Tiziana Rivale con Sarà quel che sarà. Bene, bene, proseguiamo. Sapete, questa mattina, vabbè, purtroppo le voci, basta una piccola corrente d'aria che ti va subito via la voce. Salutiamo i nostri carissimi amici e Giovanna di Troica di Morovalle. Un grande saluto a Gianna di Porto Potenza Piceno, a Cecilia di Ascoli Piceno, a noi e a tutti gli ascoltatori, con una canzone veramente molto bella. Ed eccola qua. Renato dei Profeti con Lady Barbara, per la nostra Giovanna di Troica, che la dedica a Gianna, a Cecilia, a noi e tutti.

l'amore. Per me rilascerebbe il suo castello tutto d'oro,

Le canzoni che noi scegliamo per la domenica mattina e per tutte le volte che noi siamo qui in studio, le selezioniamo veramente perché sono canzoni da ricordare i bei tempi della nostra gioventù. Lady Barbara, naturalmente, e lasciamo i nostri grandi personaggi della canzone italiana e ritorniamo con un'altra canzone. Questa volta io ho selezionato una canzone bella che porta il titolo, sentite un po', Amajur, Harry White. È una canzone veramente di molto molto significato, questa canzone qua, per tutti voi, da parte mia di Anna Maria, un auguro sincero di buona domenica.

Barry White con questa canzone meravigliosa, l'abbiamo scelta per voi da parte mia e di Anna Maria, per tutti voi, con l'auguro sincero di buona domenica a tutti. Ora andiamo avanti, dopo aver ascoltato le canzoni di Giovanna di Trotica di Moro Valle, che salutava Gianna, Cecilia, noi tutti, andiamo con Pina di Massafermana, una canzone bella per tutti noi. Ed eccoci qua, carissima Pina, eccoci la canzone che manderemo in onda per te, che la dedica a tutti, tutti, tutti. Il titolo è Anima Mia, i cugini di campagna, da Pina di Massafermana.

Bene, bene, bene, abbiamo ascoltato questa bella canzone qui, Anima Mia, naturalmente dai cugini di campagna, dedicata alla nostra Pina di Massa Fermana. Un auguro sincero di buona domenica. Ciao Pina, buona domenica. So che da quelle parti tue lì, alla pitturetta di Mondappone, c'è una bella festa, ho saputo che è una grandiosa festa, vero? Però per noi sta molto lontano venire là. Bene, andiamo avanti ancora ricordando il grande Peppino Di Capri. Questa canzone da parte mia, di Anna Maria, a tutti voi, è Pensiero, Peppino Di Capri.

è che lo diciamo il grande perché ha perso la vita ieri, ma è stato sempre un grande questo cantante, e abbiamo ascoltato il pensiero. Ora proseguiamo, e c'è un'altra cosettina da dirvi, da dire. Accarezzati la testa, scopri l'intenso piacere che si prova accarezzando lentamente la testa, dalla fronte alla nuca. Usa tutti i propastrelli e continua finché non ti sentirai il polso rallentare. Sono pensieri veramente molto carini, eh? E proseguiamo ancora. Prima di mandare in onda un'altra canzone, sentiamo che cosa si dice. Formula una teoria che possa servire a migliorare il mondo e immagina che flutti nell'etere e sia scoperta da qualche sconosciuto che possa goderne. Offri un pensiero. Queste sono frasi veramente molto interessanti. E dopo aver ascoltato la canzone che abbiamo mandato alla nostra Pinna di Massa Fermana, c'è una canzone che vorrei farvi ascoltare, sempre dalla voce del grande Peppino di Capri, Amare di meno, il titolo di questa canzone. Oh oh, Peppino di Capri, Amare di meno.

Iva Zanicchi, ciao cara, come stai? Il titolo di questo brano che abbiamo appena ascoltato. Una bella richiesta ci giunge da Camerano, da parte nostra carissima Maria di Camerano. Ci sono una bella canzone per tutti e un saluto carissimo a Marco da parte nostra. Ciao Maria, ciao Marco, buona domenica mattina. E un'altra bella canzone di Peppino Di Capri che porta il titolo Pensiero. Il titolo di questa canzone che abbiamo scelto per Maria di Camerano e Marco di Camerano, che auguro a tutti buona domenica, malgrado la mia voce precaria.

E l'abbiamo scelto questo pensiero alla nostra Maria di Camerano, che saluta tutti insieme al suo marito Marco. Un auguro sincero di buona domenica a tutti. Ciao Maria, ciao Marco, e salutateci tutta la bella cittadina di Camerano, veramente molto molto molto bella. Proseguiamo e andiamo avanti con un altro motivo, sempre dalla voce di Peppino Di Capri. Non poteva mancare, pensate un po', il titolo di questa canzone è naturalmente, vediamo dove sta, beh, eccolo qua, ve lo dico dopo.

Io ti vorrei ammazzare Peppino e Capri, l'abbiamo scelta per i nostri carissimi amici. Allora andiamo avanti, salutiamo Maria di Camerano, salutiamo Marco suo marito, salutiamo tutti quelli che hanno formulato il nostro numero di telefono e la nostra emittente, hanno chiamato, hanno collaborato con noi. Ora c'è sempre canzoni bellissime questa mattina, eccoci qua, Tamo e Tamerò, Little Tony.

0: Tama e Tamerò, il titolo di questo brano favoloso.
1: Guardo su nel cielo,
0: dopo Little Tony,
1: vedo grappoli di stelle d'oro.
0: Questa è una canzone bellissima cantata, interpretata

sogno di Don Bacchi, naturalmente canzoni meravigliose che ogni tanto fa piacere riascoltarle. Allora, carissimo Sergio di Numana, tu non puoi dire che T'amo e T'amerò non l'ha cantata e questo grande personaggio, l'ha cantata anche lui, T'amo e T'amerò, il titolo di questo brano che abbiamo ascoltato. Ora c'è un'altra canzone che la dedichiamo al nostro Sergio di Numana. So che tu sei in un paesino veramente bello. Scusate un attimo.

Allora, dicevo, il paesino che vive in coso lì, Numana, Sergio di Numana, specialmente in questo periodo così pieno d'estate, è pieno di vita, però devi sapere che l'ha cantata anche di Sertoni. Allora, ti dedichiamo questa canzone che piace moltissimo a te, dal gruppo I Camaleonti, Portami Tante Rose, dal nostro Sergio di Numana. Per

Ciocchi, scelto per il nostro Sergio Di Romana. Salutiamo Sergio Di Romana amorevolmente, anche se lui è sempre un pochettino così critico, eh? Bene, andiamo ancora avanti. E i saluti di Marisa di Santa Maria Parente, che fa tanti auguri a Nazareno da parte della mamma e alla piccola Medea. Allora io ho scelto una canzone bellissima, Giuni Russo, Solo Noi. Ciao Marisa, buona domenica e tante cose belle a te e tutta la tua famiglia, e tanti auguri anche a Nazareno, tuo figlio, e un salutino alla piccola Medea.

Ed eccole qua, soli noi, di Giulio Russo per Marissa di Santa Maria Parente. Tanti auguri a suo figliolo Nazareno e anche la piccola Medea. Abbiamo scelto questa bella canzone qua. C'è una canzone che vorrei farvi ascoltare da un grande personaggio della canzone italiana e anche, diciamo, a livello mondiale, Fiorella Mannoia, con me. Una canzone bellissima. Le canzoni. Fiorella Mannoia.

Fiorella Mannoia con le canzoni, una veramente stupenda, questo brano, questa canzone che ha fatto il giro del mondo, la sua voce, Enrico Ruggeri e Fabrizi hanno composto questa canzone, le canzoni. Ora amici, andiamo avanti con un altro motivo bello, sapete sempre Fiorella Mannoia, dopo le canzoni ascoltiamoci Ascolta l'infinito, sempre di Enrico Ruggeri e Fabrizi.

0: Piedritta di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Bene, riprendiamo subito la canzone. Ascolta l'invito. Fiorella Mannoia.

due canzoni veramente stupende interpretate da questa grande Fiorella Mannoia, che queste canzoni farà sempre il giro del mondo più di una volta. Abbiamo ascoltato le canzoni di Ruggeri Fabrizi e Ascolta l'infinito, sempre Enrico Ruggeri Fabrizi, e la voce era quella di Fiorella Mannoia. Ascoltiamoci un'altra canzone, sempre di lei, Diamanti.

tre stupende canzoni interpretate da Fiorella Mannoia, una grande cantante che queste canzoni ha fatto sempre il giro del mondo. Proseguiamo, un altro paio di canzoni. Allora, un'altra canzone interpretata da Peppino Di Capri per ricordare la sua scomparsa. Questa canzone è del 1972 con il titolo Amare di meno. Peppino Di Capri.

0: E questa era la canzone Bruno Lanzi con Amore Caro, Amore Vero. Allora, l'ultimo brano in programma con i Rockers, eccola di nuovo. Questa è la canzone che noi saluteremo, augurando a tutti buona domenica. Ci risentiremo giovedì sera, poi venerdì e poi di nuovo domenica.
1: Eccola di nuovo, allora sì, va bene. Va bene, arrivederci a tutti, ci ritroviamo questa settimana e buona domenica a tutti. Cercate di stare tutti bene, ok?
0: Okay.

abbiamo trasmesso ciao domenica, tutte le domeniche, tutti i giorni di festa sulle nostre frequenze di Radio Nuova Serata con Franco e Anna Maria. Perché sono qui a tenervi compagnia.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Il 18 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. 18 luglio dunque, Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

0: risorgere alla vita nuova, riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Padre, che continui a seminare la Tua parola nei solchi dell'umanità, accresci in noi con la potenza del Tuo Spirito la disponibilità ad accogliere il Vangelo per portare frutti di giustizia e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo, infatti, che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole fu bruciata, e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede il frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti». Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?» Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono e udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete. Guarderete, sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante. Sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno.

Questa parabola che abbiamo ascoltato oggi, che magari abbiamo ascoltato tante anche altre volte, è davvero strana. È davvero strana perché? Perché succede qualcosa di particolare, è vero? Succede che, avete ascoltato il Vangelo? Succede che un seminatore getta del seme. Dov'è che lo getta? Sul terreno sassoso, dicono, poi? Sui rovi? Sulla strada? Sul terreno buono? Io so che a scuola si fanno gli esperimenti, no? È vero? Avete fatto mai gli esperimenti a scienze? Che i maestri vi fanno mettere dei semini di solito su un vasetto. Che ci sta dentro al vasetto di solito? La terra coi sassi? Vi fa buttare i semi sulla strada? No. E allora il seminatore è un seminatore distratto? Spreca? Perché butta pure i semi sulla strada? Il seminatore non è un seminatore distratto. Il seminatore ci sta spiegando come ama. Ci sta spiegando il seminatore, che è Dio, evidentemente, ci sta spiegando il modo con cui lui ama. La prima domanda che noi ci potremmo porre, e che di solito ci si pone, è: che tipo di terreno sono? No? E è giusta, per carità, è una lettura giusta. Però il Vangelo, la parabola, ci dice qualcosa di più. Ci dice come il Signore sta amando. E com'è che sta amando il Signore? Il Signore non sta amando facendo calcoli. Non sta amando pensando a quanto frutterà quel seme. Non sta pensando a quanto frutterà. Pensa che quel terreno che lui getta porta frutto. Niente verrà sprecato. Infatti, anche quello che cade sulla strada, ci sono i rovi e gli uccelli che poi vengono a mangiare quel seme. Il seme non viene sprecato. Dio ci ama in questo modo. Gesù attraverso questa parabola ci dice che io ti amo così. Non gli importa in quale stagione tu sei della tua vita. Se magari stai vivendo un tempo in cui sei pieno di preoccupazioni, non ci sta dicendo che lui ci ama perché sei in un momento in cui sei totalmente arido. In quel momento io ti amo. E nel momento in cui magari sei pronto ad accogliere, io ti amo. Questo ci sta dicendo Gesù. Ci sta dicendo che al di là del tempo, del modo in cui tu sei pronto ad accogliere la parola e il cibo di cui tu nutri, quello che celebreremo tra poco, io ti amo. Pensavo allo sforzo che tante volte i genitori fanno nei confronti dei figli. Pensiamo a quando il figlio magari è un po' adolescente, no? Che è in un momento di ribellione. E i genitori che cosa fanno in quel momento? In quel momento non si domandano se lui magari risponde al mio affetto. Non si preoccupano di aspettarlo fino a tardi perché deve ancora ritornare a casa. Non si preoccupano se magari mi risponde male e io sto zitto. I genitori stanno lì e donano affetto. O perlomeno questo è quello che è chiamato a fare un genitore. E
questo è il modo con cui Dio ci ama. Non gli importa se gli rispondiamo male, non gli importa se facciamo tardi la sera, non gli importa se quante volte sono andato a messa questa settimana, non gli importa questo. Dio sta lì sempre pronto ad aspettare che tu torni a Lui, che torni a casa. E questo è il modo con cui anche noi possiamo amare gli altri, perché il Signore ci lascia un esempio con una parabola. Ci dice: io ti amo in questa maniera e tu come mi ami, come ami gli altri? E allora, soprattutto magari capita agli sposi, alle famiglie, no? Ma capita anche in comunità, capita che a volte magari ci si aspetta dall'altro sempre che lui fa il primo passo. Ci si aspetta che, no, mi ha fatto questo torto e aspetto che è lui che mi chiede scusa. Invece, come mi ama Dio, anch'io posso amare. Posso amare allo stesso modo, e quindi significa che io lo amo incondizionatamente. Io la amo incondizionatamente. Non aspetto che l'altro fa il primo passo, che l'altra fa il primo passo, ma io posso amare, posso donare amore. Questo succede in tutti i rapporti, eh? I rapporti del lavoro, i rapporti anche di amicizia. Magari quello me l'ha fatta grossa, adesso aspetto che lui mi viene a chiedere scusa. No, io posso amare perché Dio mi ha amato e io sono chiamato ad amare, perché lui, lei è un figlio amato da Dio. E allora questa parabola sicuramente ci lascia due insegnamenti. Il primo insegnamento è che Dio mi ama incondizionatamente e mi dona l'amore, e ci lascia anche una consegna, che io posso amare allo stesso modo, posso amare l'altro, l'altra allo stesso modo. Maria Santissima ci accompagni in questo cammino di amore verso il Padre e verso l'altro.

0: Insieme vogliamo professare la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
1: creatore del cielo e della terra,
0: di tutte le cose visibili e invisibili.
1: Credo in un solo Signore Gesù Cristo,
0: unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli,
1: Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Dio Padre ci vuole i Suoi amici e commensali per soccorrerci e condividere con noi la Sua gioia. Riuniti nella Sua casa, a Lui leviamo la nostra fiduciosa preghiera. Diciamo insieme: donaci, Signore, la Tua grazia.
1: Donaci, Signore, la Tua grazia.
2: Per la Chiesa, nelle difficoltà della storia, sia forte nella fede, perseverante nella pazienza e ardente nell'amore. Preghiamo.
1: Donaci, Signore, la Tua grazia.
2: Per coloro che governano i popoli, scelgano sempre le vie del dialogo e siano leali promotori di pace, libertà e giustizia. Preghiamo.
1: Donaci, Signore, la Tua grazia.
2: Per quanti sono provati dalla malattia, dalla solitudine e dall'angoscia, siano confortati dalla fede nel Cristo crocifisso e risorto, sola speranza dell'uomo. Preghiamo.
1: Donaci, Signore, la Tua grazia.
3: Per i giovani, siano attratti da tutto ciò che è vero, nobile, puro e amabile, e portino frutto compiendo generose scelte di vita. Preghiamo.
1: Donaci, Signore, la Tua grazia.
3: Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia, affidandoci con umiltà alla parola di Dio e perseverando fedelmente nella vocazione ricevuta, possiamo divenire fermento di santità in mezzo ai fratelli. Preghiamo.
1: Donaci, Signore, la Tua grazia.
0: Per la nostra sorella Caterina, il Signore che conosce i tempi del nascere e del morire, l'accolga nella pace della Santa Gerusalemme. Preghiamo.
1: Donaci, Signore, la Tua grazia.
0: Padre buono, Tu sei giusto e fedele, e sempre ascolti le suppliche di chi Ti invoca con cuore sincero. Fa risplendere nella nostra vita la luce di Cristo, Signore nostro. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo, da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Giovanni e tutti i santi, i nostri intercessori, presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati della nostra sorella Caterina, che oggi è chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipi della sua risurrezione, quando Egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel suo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, in attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Ricordiamo ancora che è salita al cielo questa notte Caterina, la mamma di Paola Genzano, una nostra consacrata figlia del Sacro Cuore di Gesù. È possibile visitare la salma presso il centro funerario in via dei Velini. E già da questo momento il funerale si terrà domani alle ore 9 nella chiesa di Santa Croce di Macerata. Recitiamo insieme l'eterno riposo per l'anima di Caterina. Eterno riposo, dona a lei Signore, risplenda a lei la luce perpetua, riposi in pace.
1: Amen. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i Tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Il Signore nostro Gesù Cristo e Dio Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, confortino i vostri cuori e li confermino in ogni opera e parola di bene. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
3: La messa è finita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

tutta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Oggi nella liturgia l'Evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore, che descrive la generosità e la fiducia con cui Dio sparge la sua parola nel nostro cuore e la sua potenza in noi. Gesù stesso, il Verbo fatto uomo, che ha dato la vita per la nostra salvezza, è il seme che il Padre continua a spargere nel mondo, perché morendo porti molto frutto. È vero, a volte incontra in noi un terreno duro e insensibile, altre volte distratto, simile al suolo battuto dei sentieri, al terreno sassoso, ai cespugli dei rovi. Ma ci sono momenti in cui trova una terra ricettiva e feconda, e allora si innescano miracoli d'amore capaci di cambiare tutto il resto, come certamente abbiamo sperimentato anche noi nella nostra vita. Per questo il Padre non smette di seminare, perché sa che la potenza del suo amore è più forte della nostra debolezza. San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma: come può essere ragionevole seminare sulle spine, sul terreno sassoso, sulla strada? Nel caso dei semi e della terra non sarebbe ragionevole, mentre nel caso delle anime e degli insegnamenti ciò è molto lodevole, perché nelle mani di Dio è possibile che il luogo sassoso si trasformi e diventi terra fertile, che la strada non sia più calpestata e non sia esposta a tutti i passanti, ma sia pieno pingue, che le spine siano eliminate e i semi godano di una situazione di grande sicurezza. La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente, e sa cogliere in noi la possibilità di un bene di cui a volte nemmeno noi ci rendiamo conto. Per questo il Signore, che conosce bene il terreno del nostro cuore, meglio di quanto noi stessi lo conosciamo, non smette di credere in noi, in quello che siamo e in quello che possiamo diventare giorno per giorno se con fede ci abbandoniamo a Lui. Così, dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso e dall'umiltà e dalla disponibilità con cui è ricevuto, crescono in noi e si diffondono i frutti dello Spirito Santo, che sono, come insegna San Paolo, amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Quanto il nostro mondo ha bisogno di questi frutti, di esserne riempito e trasformato. Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto, alla lettura e alla meditazione della parola di Dio, coltivando, assieme al riposo e al sano divertimento, anche momenti significativi di silenzio e di preghiera. Ritorneremo alle nostre occupazioni abituali, rinnovati nel corpo e nello spirito, pronti ad annunciare la buona notizia del Vangelo e sempre più capaci di cooperare alla crescita del Regno di Dio. Ci aiuti in questo Maria, Regina degli Apostoli e Stella dell'Evangelizzazione. Angelus Domini, Nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nos.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: divini facciamur processionibus Christi.
0: Orimus. Gratiam tuam quaesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi, filii tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundam Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Profideribus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
1: Et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sete nomen Domini benedictum.
1: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, saluto gli abitanti di questo bel borgo, Castel Gandolfo, nel quale sto trascorrendo alcuni giorni di ristoro. Accolgo con gioia tutti voi, pellegrini da ogni parte del mondo. Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia, unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura, nella quale i popoli possano vivere riconciliati, nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona. Oggi ricorre la Domenica del Mare. Il mio pensiero va a tutti i marittimi, i pescatori e i lavoratori portuali del mondo che, segnati dalla lontananza dei propri cari e talvolta dalla paura per i conflitti che attraversano le vie del mare, sostengono con un lavoro paziente e silenzioso il commercio e la vita dei molti popoli. Infine, mi unisco nella preghiera ai numerosi fedeli polacchi riuniti nell'annuale pellegrinaggio davanti all'icona di Jasna Góra, perché come discepoli missionari siano testimoni gioiosi del Vangelo. Buona domenica a tutti!
1: E così il Papa ha recitato la preghiera mariana dell'Angelus di oggi, 12 luglio, domenica 12 luglio, dal Palazzo Apostolico, dalla piazza dove si affaccia il Palazzo Apostolico a Castel Gandolfo, piazza della Libertà. Sono tantissimi i pellegrini che sono presenti nella piazza e vediamo che il Papa ora ha lasciato il luogo da dove ha recitato l'Angelus per avvicinarsi ai tanti pellegrini che sono presenti a Castel Gandolfo. Il Papa ha ricordato che Dio non smette di seminare nonostante la debolezza dell'uomo, perché sa che la potenza del suo amore è più forte della nostra debolezza. Così il Papa in questo Angelus di domenica 12 luglio da Castel Gandolfo. Noi chiudiamo qui il collegamento con Piazza della Libertà, amici ascoltatori, mentre il Papa saluta le persone, le autorità, i pellegrini che sono presenti nella cittadina dei Castelli Romani in provincia di Roma. Grazie a quanti hanno seguito la Radio Vaticana, a quanti ci hanno seguito in video Radio Cronaca sul portale Vatican News, alle emittenti collegate con la Radio Vaticana, da Luca Collodi e Gabriele Di Domenico, linea alla regia. Tra poco torniamo in diretta sulla Radio Vaticana e parleremo della Domenica del Mare.

0: 12:11 in diretta sulla Radio Vaticana. Amici ascoltatori, la buona domenica vi arriva da Luca Collodi con la collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico. Come ha ricordato poco fa il Papa in diretta da Castel Gandolfo, siamo ancora con le immagini che ci arrivano in bassa frequenza qui a Roma da Castel Gandolfo. Il Papa con una piccola Papa mobile si sta muovendo all'interno di Piazza della Libertà a Castello, così come avviene per le udienze del mercoledì in Piazza San Pietro, proprio per salutare le centinaia e centinaia di persone che sono nella piazza in questo momento. Sentite, lasciamo anche, grazie a Gabriele Di Domenico, l'audio che ci arriva da Castel Gandolfo in provincia di Roma. Il Papa ha ricordato che oggi è la domenica del mare, ha salutato i pescatori e i marittimi. Allora noi andiamo in collegamento da Castel Gandolfo via Roma, andiamo a Rossano, siamo sul Mar Ionio in Calabria, dove ringrazio e saluto Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro e l'Apostolato del Mare. Don Bignami, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
1: Grazie, buongiorno a tutti e buona domenica del mare a tutti i marittimi.
0: Facciamo questo triangolo tra Roma e il lago di Albano, cioè Castel Gandolfo, con il Papa che sta continuando in Papa Mobile a salutare i pellegrini, e andiamo sul Mar Ionio, la bellezza della radio che ci permette di mettere insieme lago e mare. E allora Don Bignami, il titolo del tema di quest'anno è Oltre le merci e il commercio, il volto umano del mare, e qui c'è tutto il rapporto tra mare e economia.
1: Sì, viviamo una stagione molto difficile e problematica, che anche Papa Leone nel suo messaggio dopo l'Angelus ha ricordato, cioè il fatto che le guerre e i conflitti nel mondo hanno ripercussioni notevoli sui lavoratori marittimi, e questo è un dato che non dobbiamo mai dimenticare. La cosa curiosa è che, per esempio, nei giorni scorsi, in queste settimane, allo stretto di Hormuz sono state bloccate più di 1000 navi, più di 20.000 marittimi, ma pochi giornalisti hanno ricordato questo, solo alcuni, tra cui anche, devo dire, Radio Vaticana. È importante invece dare voce a queste situazioni. Non c'è solo in gioco il costo del carburante, per cui viene a toccare i nostri portafogli, c'è in gioco la vita delle persone, di marittimi che sono trovati da un momento con l'altro chiusi dentro le loro navi, senza possibilità di muoversi, senza possibilità di rispettare i loro contratti, che prevedono tempi di lavoro lontano dalle famiglie, ma anche tempi di famiglia, di vita familiare ordinaria. E quando qualcuno è bloccato dentro a un porto, uno stretto o a un canale, e non è più consentito a lui di poter raggiungere i propri familiari, ovviamente tutto questo genera preoccupazione, sofferenza, dolore, e lo stress aumenta in maniera significativa.
0: Don Bignami, ancora una flash da Castel Gandolfo, sente anche lei il saluto, la gioia dei pellegrini che sono presenti. Il Papa ancora in Papa Mobile sta ritornando, ha fatto il giro della piazza e ora sta ritornando verso il Palazzo Apostolico. Ma torniamo a Rossano, dove questa mattina con Monsignor Maurizio Aloise, l'arcivescovo di Rossano Cariati, voi avete celebrato una santa messa sul porto.
1: Sì, alle ore 10 c'è stata questa bellissima esperienza, l'abbiamo appena conclusa con la benedizione delle barche dei pescatori in porto, e proprio eravamo al mercato ittico. Dentro il mercato ittico per una volta si è trasformato in luogo di celebrazione della messa, e devo dire che è stata un'esperienza molto, molto significativa, di grande impatto. C'erano, abbiamo visto proprio i pescatori, i loro familiari, molto molto contenti di questa, ma anche commossi, perché per la prima volta veniva celebrata l'Eucaristia nel luogo dove loro vendono il pesce, dove vivono abitualmente. È anche un momento importante, perché gli alti e bassi della pesca sono anche a volte motivo di sofferenza, perché magari tanta fatica e non, il guadagno magari non è all'altezza delle attese, oppure il costo del carburante che cresce sempre di più a causa dei conflitti nel mondo, crea sempre più problemi e grande anche preoccupazione.
0: Il Papa è rientrato in questo momento nel Palazzo Apostolico, quindi chiudiamo il collegamento anche con Castel Gandolfo, rimaniamo in diretta con Rossano in Calabria. Don Bruno Bignami, la giornata del mare che si celebra oggi, che avete celebrato, ci ricorda una cosa: come noi uomini, noi cittadini, siamo, come l'umanità forse è praticamente dipendente dal mare, non soltanto per chi ci lavora, ma un po' tutta l'umanità dipende dal mare.
1: Sì, ci sono tante interconnessioni da cui dipendiamo e che abitualmente non sono oggetto delle nostre riflessioni e dei nostri pensieri. Invece mi sembra molto bello che la Domenica del Mare diventi un momento in cui dire grazie. Grazie a tutti quelli che lavorano in mare, i marittimi, la gente di mare, a quelli che lavorano nei porti, ai pescatori, alle varie comunità di pescatori. E penso anche e soprattutto alle mogli che spesso attendono i loro cari che sono in mare al lavoro e che devono portare avanti tutto l'onere della famiglia. Tutto questo abitualmente per noi non è oggetto di pensiero, né di riflessione, né di preghiera, e magari ci piace giustamente anche a tavola cucinare pesce, mangiare pesce, però abbiamo bisogno anche di pensare cosa significa tutto questo nella vita di tante persone. Per cui almeno oggi siamo contenti di poter dire grazie, di pregare con loro, abbiamo pregato con loro e per loro, ed è stato ed è un momento molto significativo.
0: Don Bignami, a proposito di pesce delle nostre tavole, c'è però un problema sociale, tra l'altro è un problema che spesso leggiamo anche sui quotidiani italiani, perché nelle marinerie, quelle dei pescatori in questo caso, purtroppo spesso ci sono problemi economici e c'è una riduzione progressiva di chi esce in mare per pescare, cioè dei pescherecci, della flotta dei pescherecci.
1: Sì, ci sono tutta una serie di cause che portano a questo. Da una parte, come dicevo, il fatto che le guerre nel mondo hanno aumentato i costi del carburante, ovviamente tutto questo impatta sui guadagni delle famiglie. Secondo livello è dato da una legislazione, per esempio quella europea, molto stringente, giustamente per tanti versi rispetto alla possibilità di rigenerazione della fauna ittica, però contemporaneamente se si fa una normativa per esempio sul Mediterraneo che riguarda solo chi pesca al nord e proviene dal nord del Mediterraneo ma non al sud, e quindi accordi che non sono internazionali, ovviamente questo non ha grande senso, perché si limita e si sfavorisce una parte per continuare poi a vedere che dall'altra parte le norme non esistono. Quindi c'è proprio tutta una serie di attenzioni che bisogna riscrivere, e anche l'interdipendenza oggi è sempre più vera e abbiamo bisogno davvero di ricostituire in qualche modo anche una buona fama della pesca, non semplicemente la pesca vissuta e pensata come a una fatica e basta, ma come davvero una grande opportunità lavorativa. L'Italia è un paese bagnato dal mare e sappiamo quanto il mare anche storicamente ha segnato la cultura, l'economia dell'Italia, di soprattutto di alcune città, di alcuni territori. Non possiamo dimenticare questo e fingere appunto che la pesca non sia una grande risorsa anche oggi e anche per il futuro, per cui non c'è ricambio generazionale nel mondo della pesca, questo è vero, occorre però cambiare una mentalità, una cultura, e queste domeniche possono aiutarci a far vedere il mare in maniera diversa.
0: Don Bruno Bignami, ancora due cose e poi la liberiamo e chiudiamo il collegamento con Rossano. L'ambiente, il mare ci richiama anche la tutela dell'ambiente.
1: Assolutamente, il mare richiama il grande tema della Laudato Si, e per noi è dal 2015 l'enciclica di Papa Francesco ci ha aperto davvero tante suggestioni su cosa vuol dire la cura del mare. Devo dire che negli anni scorsi anche prima Papa Francesco e ora Papa Leone, nella responsabilizzazione per esempio delle comunità di pescatori nel tenere il mare pulito, è diventato anche qualcosa di molto bello, cioè i pescatori stessi sono sentiti responsabilizzati, quelli che possiamo chiamare sono diventati le sentinelle del mare, cioè quelli che anche hanno a cuore che la pulizia del mare tuteli anche la qualità del pescato, e c'è un legame anche qui molto stretto tra il lavoro della pesca, la qualità e la pulizia del mare, quindi non inquinamento del mare, e la qualità del pesce che viene pescato. Queste cose naturalmente impattano sul lavoro, e quindi è importante ancora di più, secondo il criterio dell'ecologia integrale, tenere insieme cura dell'ambiente e cura del lavoro e cura della dignità delle persone.
0: Per chiudere, Don Bignami, abbiamo parlato di mare, di commercio, di marinerie, di pescatori, ma come la mettiamo con le grandi navi che solcano per turismo i mari con a bordo migliaia e migliaia di persone?
1: Beh, è un modo di far turismo che negli ultimi anni ha preso sempre più piede, forse c'è bisogno anche di ripensare al turismo che non incontra le persone ma spesso le mette ai margini. Il turismo deve essere un luogo di incontro delle comunità, anche però penso che mi sembra di capire anche da un punto di vista proprio del pensiero delle ditte, delle grandi aziende crocieristiche, sempre di più si sta ripensando al modo di fare la crociera, perché molti si rendono conto che non basta portare gente, bisogna educarla, bisogna creare delle sinergie tra le comunità, le città e le persone che arrivano. Quando il turismo, lo sappiamo a tutti i livelli, quando il turismo è eccessivo, si chiama over tourism, non favorisce quel raccordo tra un'economia locale e le persone che arrivano. E quando questo non accade, ovviamente nascono problemi.
0: E qui c'è tutto il ruolo anche dei cappellani a bordo delle navi, anche certo. Questo è un altro tema importante.
1: Certo, noi abbiamo diversi cappellani che fanno, soprattutto nei periodi di Natale e Pasqua, servizio sulle navi crociere, ma è un servizio anche molto prezioso, perché appunto aiutano a capire il senso anche di quel tipo di vita, e poi sostengono gli equipaggi delle navi che hanno tante responsabilità, ma anche tanta fatica. La distanza dalle famiglie la si sente, cioè un conto è stare una o due settimane lontano da casa, un conto è starci 8, 9, 10 mesi, cambia tutto.
0: Grazie a Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro e dell'Apostolato del Mare della Conferenza Episcopale Italiana. Grazie per questo collegamento da Rossano in Calabria. Buon lavoro, Don Bruno.
1: Grazie, buona domenica a voi, buona domenica del mare. Grazie.
0: Grazie, noi chiudiamo il collegamento da Rossano, ma chiudiamo anche questo spazio dove abbiamo seguito la preghiera mariana del Papa da Castel Gandolfo. Ricordiamo, il Papa ha detto: i venti di guerra non spengano la fiammella e la speranza della pace. Noi ci risentiamo, amici ascoltatori, alle 2 con l'edizione del radiogiornale della Radio Vaticana. Da Luca Collodi, buona domenica, collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico.
2: Le 2 di notte non c'è niente da fare, mi piace tanto poterti toccare, stare fermo e sentirti respirare.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, Eldorado Circus.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
6: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
7: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardea Zabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosian. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. O fortuna, velut lumen.
6: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno.

0: possiamo senz'altro anche oggi. Cominciamo il nostro appuntamento. Franco Maiolati qua con me. Franco,
1: buongiorno Nazareno, bentornato con me, perché ogni tanto ti riposi,
0: ogni tanto vado un po' in giro, sai com'è.
1: Bisogna riposarsi ogni tanto da Franco, quindi alterni venerdì di presenza e nonne con me, eh?
0: Ogni tanto dico fammela fare una passeggiata,
1: ecco, io me lo segno, eh? Allora no, adesso ritorniamo quindi a farci una chiacchierata ascoltando anche qualche bel racconto da qualche ospite che raggiungiamo telefonicamente, e essendo attenti anche a darci delle occasioni. Siamo in estate, quindi diamoci magari delle occasioni belle per poter uscire di casa e ritrovarci con altri, ma per poter assistere anche a delle, appunto, degli spettacoli che possono essere anche di aiuto, di un approfondimento, di una riflessione, e che siano anche ben curati, ben fatti, perché ci fa piacere questo, insomma. Oggi parliamo con l'autrice interprete di questo spettacolo, che intitolato Senza Cera, Chiara racconta Francesco. E allora, per capire di che si tratta e quindi essere poi sicuramente incuriositi ed affascinati, e abbiamo in linea l'autrice e interprete di questo spettacolo, che è Giulia Merelli.
2: Buongiorno Franco.
0: Buongiorno Giulia.
2: Ciao a tutti, grazie innanzitutto.
1: No, grazie a te che ci dai l'occasione, perché innanzitutto noi ci siamo dati come compito, come impegno quest'anno, di tracciare anche noi la linea sugli 800 anni di San Francesco, e tu ce lo fai fare presentandoci poi uno degli aspetti forse principali della vita di San Francesco, che è il rapporto proprio con Chiara. Chiara racconta Francesco. Cioè, allora dici tutto, comincia a dirci intanto come è nato questa idea, questo spettacolo, poi piano piano ci racconteremo quello che si può raccontare senza togliere poi il gusto della visione dello spettacolo stesso.
2: Allora, innanzitutto ti ringrazio, comunque è una scoperta anche per me molto graduale, direi, perché per conoscere Francesco, Chiara, cioè, vuole una vita, quindi è uno studio che dovrebbe prendere molto tempo. Allora, questo spettacolo nasce perché è una proposta di Francesco Fioretti. Ormai io è qualche anno che vengo invitata a questa rassegna di teatro sul sagrato ideata da Francesco Fioretti con la diocesi di Fermo, e l'anno scorso noi abbiamo messo in scena un altro spettacolo che riguardava il disagio adolescenziale, e Francesco, dopo averci visti, ci ha proposto proprio di fare uno spettacolo su Chiara che raccontasse Francesco. Quindi è stata una sorta di commissione, mettiamola così, però anche perché lui istintivamente mi aveva associata all'immagine evocata da Elena Bonham Carter nel film della Cavani su Francesco, perché c'è questa ragazzetta un po' selvatica che appunto descrive Chiara in una maniera non convenzionale. Noi di solito immaginiamo Chiara come una figura un po' angelicata, biondina, quasi un po' romantica, no? E ci rifacciamo appunto all'immaginario di Zeffirelli. Invece il film di Liliana Cavani è molto interessante proprio perché propone delle immagini che non sono appunto così convenzionali, che escono un po' da questo immaginario così classico. Pertanto da lì è iniziata un po' questa mia ricerca, che è partita poi da letture anche diverse e anche piuttosto diverse appunto fra di loro, che sono Chiara Frugoni, ma poi anche il libro di Dacia Maraini, e partendo da tutte queste letture io ho iniziato un po' a dialogare, proprio prima io con Chiara e poi Chiara con Francesco. Mi sono lasciata un po' interrogare dalla loro sincerità, infatti il titolo Senza Cera,
1: ecco, è molto interessante, mi incuriosisce

0: ad api.
1: Bello.
0: Quindi è molto bello questo significato, e secondo me è legato un po' alla postura che Francesco, nella sua radicalità, e poi Chiara che lo segue, offrono al mondo, perché la loro è stata una scelta talmente radicale che non poteva non essere sincera con se stessi. E da qui ho indagato proprio il principio della povertà, per come loro la intendono, che prima di tutto è una spoliazione di se stessi contro all'immagine che noi spesso ci facciamo di noi. Noi viviamo tutta la nostra vita molto spesso tentando di creare quell'immagine che risponde alle aspettative degli altri, e Chiara rischiava proprio questo, perché lei veniva da una famiglia nobile a differenza di Francesco, quindi aveva proprio il matrimonio combinato che l'aspettava, per cui si è dovuta proprio affrancare dalle aspettative sociali e familiari. Francesco l'ha proprio l'ha costretta a una rottura con la sua famiglia, quindi è stata una scelta molto forte quella di Chiara, che oggi ci interroga, perché è quasi paradossale. Quello di oggi sembra un tempo molto più libero, ma in realtà per tanti versi è molto più schiacciato da un'apparenza che è diventata forse questa la forma. Magari non ci sono più i matrimoni combinati, ma siamo soggiogati a una schiavizzazione forse più subdola.
1: Vero, mi pare infatti proprio questo, no? Per Chiara lei era già segnata dal dover rispondere alle aspettative sociali, eccetera, della famiglia e dell'epoca, dovute all'epoca, ma noi oggi lo stesso rischiamo, e su questo ancora di più forse i giovani, poi ci dirai anche, magari ti chiedo di approfondire anche questo, perché tu sei a contatto quotidiano proprio per il tuo lavoro con i giovani, ma ancora di più però forse i giovani sono soggetti a questo ricatto, a questo dover rispondere ad un'apparenza che viene imposta da altro, non da una convenienza storica, ma da altri tipi di appartenenze, da gruppi sociali o altro genere, insomma, no?
0: Sì, tra l'altro appunto c'è ormai quasi un'immagine unica, no? Anche di bellezza, e i giovani oggi sono molto a rischio con questa immagine perpetuata, no? Quasi di perfezione alla quale doversi adeguare, perché magari no, si fa fatica a sentirsi amati davvero per come si è, a questo senso di validazione personale che vada al di là, no, di un corpo che deve essere impeccabile, perfetto, quasi plastico, no? Per cui ecco, questo spettacolo offre una serie di provocazioni anche al presente. Cioè Chiara ogni tanto infila qualche domanda rivolta al nostro tempo.
1: Bello.
0: Che è un po' percuote e va a smuovere gli animi sia degli spettatori ma anche il mio, perché io non sono esente da questo tempo storico, quindi magari divento forte nei momenti in cui entro nei panni di Chiara, ma poi io non sono Chiara, per cui mi sto lasciando anche un po' condurre dalla forza profonda di questo, di questa persona che è realmente esistita. Ed è anche un po' interessante il lavoro creativo che è stato fatto anche dagli altri artisti, infatti li voglio proprio menzionare, perché comunque sia è stato un lavoro di squadra. Il testo l'ho scritto io, ma poi ciascuno con la sua arte ha davvero arricchito questo spettacolo insieme, perché di fondo è un dialogo. Ci sono io che recito con la parola, ma dialogo costantemente con la danzatrice Silvia Capponi, danzatrice e coreografa di Ascoli, la quale interpreta Madonna Povertà. Quindi c'è proprio la povertà in scena come donna, e questa idea qui mi è nata guardando, infatti lo ringrazio, qui ho l'occasione di farlo, guardando un'opera pittorica di Carmelo Ciaramitaro, che è un collega, un insegnante di religione cattolica nelle scuole, ma anche un iconografo, che ha creato proprio un ciclo di opere pittoriche intorno alla vita di San Francesco, e ha proprio realizzato anche queste opere un abbraccio tra Francesco e questa donna che sembra, guardando il quadro, l'opera pittorica, sembra quasi una donna appunto malata, povera, una donna di strada, una donna che potrebbe essere stata derisa da qualcuno, e invece è Madonna Povertà. Quindi in Madonna Povertà ci sono tutte quelle donne, tutte quelle persone che sono state in qualche modo disprezzate, esiliate, emarginate, non considerate, rese folli proprio da questa mancanza di sguardo.
1: Mancanza di sguardo perché non possiede quello che le convenzioni ci dicono.

0: dicono che vale la pena possedere per essere riconosciuti.
1: Esatto, sì, c'è anche molto di questo, esattamente. E poi chiaramente ci sono anche i musicisti in scena che ringrazio, che sono tre musicisti, e sono Enrico Mazzuca, che poi appunto è il fidanzato della danzatrice, e Enrico Mazzuca, anche lui di Ascoli, che è il maestro di violino ed è anche l'ideatore delle musiche. Lui ha rintracciato, ha fatto proprio un lavoro di cura, perché è andato a rintracciare le laude, alcune rotte medievali che conferiscono proprio allo spettacolo un tono piuttosto vivace, quindi ci sono momenti quasi un po' giocosi che evocano proprio lo spirito del giullare di Francesco, perché Chiara racconta Francesco, quindi a tratti evoca anche quello che era il suo spirito, il suo modo di fare, lo prende anche un po' in giro, perché comunque sia a tratti ci sono anche dei dubbi che si insinuano, cioè Chiara a un certo punto si domanda se la scelta di includerla nella sua compagnia facesse comodo a Francesco, perché lui passava un po' per un pazzo, e quindi l'idea di prendere anche una donna nobile e di dire che la scelta della povertà fosse stata in qualche modo presa in considerazione anche da una ragazza comunque considerata sana e di nobile famiglia, se gli facesse comodo o meno. Per cui è proprio un rapporto reale quello della loro amicizia, dove passano anche dei dubbi, delle domande, a tratti delle ritorsioni, cioè lei si domanda dove sono io, se ho seguito troppo Francesco. Quindi è un rapporto vero, non è un rapporto ideale dove tutto, no, è semplicemente, anche perché appunto seguire Gesù Cristo ridotto in poveri pannicelli non è proprio una scelta così semplice, no?
0: Certo.
1: Cioè, è semplice l'adesione del cuore, è semplice il riconoscere una verità, ma poi l'adeguarsi ad essa è una spoliazione costante, per cui anche in questo c'è tutta il continuo domandarsi. Ci sono domande che entrano continuamente nel cuore di Chiara mentre lei fa questa narrazione.
2: Bella anche la musica, quindi stavo qui
1: a
2: parlare.
1: Un altro musicista ancora, altri musicisti che sono Monica Del Carpio, violoncellista, che appunto si è aggiunta per lo spettacolo di stasera, perché noi già l'avevamo messo in scena a Roma in occasione di un festival sempre religioso in sodalizio dei Piceni. E poi c'è anche Roberto Ficosecco, che è un pianista e compositore, e in questo caso lui suona il synth, il sintetizzatore, quindi dà una nota un po' più contemporanea che a tratti viene miscelata proprio con i suoni degli archi. È interessante, sì, perché è come se questo tono contemporaneo di sottofondo dà un po' quel sapore di inquietudine che noi viviamo nella nostra società odierna.
0: Con la nostra ospite Giulia Merelli, con cui stavamo parlando di questo bellissimo spettacolo che si terrà questa sera. Io dico bellissimo perché già da come ci è stato presentato in queste poche battute mi sembra molto molto bello e stimolante per andare ancora più al fondo, ma in termini anche di attualità, di presa sulla nostra persona, sulla figura di San Francesco e Santa Chiara, che è stata stretta amica e che ha condiviso e seguito il suo cammino, il cammino di Francesco, insomma. E stavamo ascoltando che questo spettacolo poi per la prima volta viene messo in scena nel nostro territorio a Mogliano.
2: Ecco.
0: E è uno spettacolo in cui ci sarà una attrice voce recitante accompagnato da una danzatrice nel ruolo di Madonna Povertà, ci diceva, molto bello, poi con della musica, con un maestro di violino, poi Roberto Ficosecco, poi alcuni nomi li saltiamo, e del synth, poi Monica Del Carpio con il maestro di violoncello, eccetera. Quindi è uno spettacolo che da un punto di vista anche scenico si presenta molto bello, dinamico e coinvolgente, insomma. Adesso vediamo di poter appena possibile riprendere anche il colloquio, insomma il discorso con la nostra Giulia Morelli, che
2: esatto.
0: Che è la regista e l'interprete di questo lavoro, che dicevo è la prima rappresentazione che si fa nel nostro territorio, ma è stato presentato, diciamo, in anteprima già a Roma è stato presentato a Roma, non so adesso in che giorno preciso, intorno alla metà di giugno credo. Allora, stavo dicendo, Giulia, che questo spettacolo esce per la prima volta nel nostro territorio e speriamo poi che ci siano altre occasioni, però per ora non sono fissate, quindi volevo sapere qualcosa di più dell'effetto comunque che, perché poi penso un autore c'ha bisogno anche della prima uscita, no? Il primo battesimo è stato a Roma. E
1: sì, a Roma in occasione di questo festival dell'umano tutto intero in Pio Sodalizio dei Piceni.
0: Eh sì, che
1: è stata
0: c'ha
1: questa l'occasione, sì.
0: Quindi che c'ha a che fare molto anche comunque sempre con la realtà marchigiana, perché dei Piceni
1: è un sodalizio molto
0: attivo su a Roma, insomma. E sì. Com'è andata? Che impressione hai avuto tu?
1: Ma è perché stata
0: agli spettatori non possiamo chiederlo perché non sappiamo chi era presente lì, però penso che è anche un requisito anche di utile, insomma, per chi produce, no? Per chi fa qualcosa, insomma,
1: esatto. Allora, diciamo che l'impressione che ho avuto è interessante anche a livello proprio un po' antropologico, perché noi siamo arrivati in un contesto che era un po' un contesto piuttosto dispersivo, perché le persone stavano mangiando, quindi in pieno clima proprio romano, distensivo, c'era chi suonava.
2: Una bella cosa, una bella cosa.
0: Il mangiare è una bella cosa, certo.
1: Quindi portare l'altissimo ideale della povertà in un contesto, un momento un po' così goliardico, non era facile appunto ottenere l'attenzione in quella circostanza, perché noi abbiamo proprio recitato subito dopo la cena e quindi di per sé la situazione non era agevole, ma è stato interessante invece osservare come, proprio come se fossimo veramente dei saltimbanchi, dei giullari, ad un certo punto abbiamo proprio chiamato l'attenzione come si faceva un tempo nel Medioevo, proprio iniziando a recitare e un po' provocando le persone presenti a sedersi, ad essere attente, e sempre utilizzando il testo che avevamo a disposizione, ma con scherno, utilizzando un tono più vivace, e alla fine le persone si sono sedute e pian piano è entrata proprio un'attenzione sempre più presente, più profonda. E quindi alla fine c'era proprio questo contesto sacro ricreato con tanta fatica, ma che avvolgeva tutti. E alla fine le persone erano davvero soddisfatte, felici, ci chiedevano appunto se fossimo una compagnia formata, erano anche molto colpiti proprio dal testo, che probabilmente aveva lavorato per come poi si desiderava in ognuno, ma anche in noi, perché essendo comunque la prima volta, davvero la prima volta è sempre una sorta di battesimo, non si sa mai la...
0: Certo, ma questo racconto che tu fai mi richiama un po' un concetto che non so, adesso lo sottopongo a te, insomma, no? Che quello che ha fatto un po' San Francesco, no? Ecco, poi con la sua esperienza, sì, lui ha avuto per sé una conversione tale per cui è arrivato ad una radicalizzazione dell'esperienza proprio cristiana ridotta fino all'osso dell'abbracciare la Madonna povertà, no?
1: Sì.
0: Però non ha fatto di questa sua scelta un ergersi in un eremo lontano e giudicante di tutti gli altri che lontani da questo, cioè la sua esperienza è diventata comunque senza nessuna pretesa, non so adesso tu correggimi, senza nessuna pretesa verso gli altri, ma è diventata in modo semplice una proposta e un abbraccio concesso a tutti, cioè il prendersi è stato un prendersi cura degli altri. Allora mi veniva in mente che questa cosa, come dici voi a Roma, no, che avete un po' adeguato il ritmo, i toni, eccetera, perché non vi siete moralisticamente scandalizzati del fatto che quell'opera teatrale veniva inserita dopo, sai, la digestione di una cena magari no, gustosa,
1: esatto, che il contesto non fosse appropriato,
0: ma invece vi siete presi cura, ecco, questa parola, il prendersi cura, cioè vedere come l'esperienza di San Francesco è un modo in cui il Signore si è voluto prendere cura degli uomini, e quindi è stato la mano del Signore, cioè che dà una carezza agli uomini, non che dà uno schiaffo perché viviamo male, ma con una carezza aiutandoci a far capire qual è magari il modo migliore per vivere. Non lo so adesso. Quindi questo termine del prendersi cura, insomma.
1: No, ti ringrazio perché hai avuto una lettura in realtà molto esaustiva, profonda, analitica di quello che è successo e credo proprio che sia accaduto questo. Adesso rileggerlo insieme a te è ancora più interessante perché effettivamente questo è il modo in cui Francesco ha vissuto e questa possibilità di non scandalizzarti forse permette un raggiungimento ancora più sincero appunto di quella che dovrebbe essere la povertà. Altrimenti a volte il vivere in modo quasi isolato oppure con quella che è l'idea della povertà rischia anche di paradossalmente di far cadere la persona nell'orgoglio.
0: Certo.
1: E quindi magari ci si spoglia di qualcosa ma poi ci si riempie d'orgoglio, quindi è un altro vestimento, è un'altra forma di, no, di offuscamento di quello che poi non permette l'unica cosa che è la disponibilità all'amare, no?
0: Certo.
1: Quindi, ecco, è molto
0: perché,
1: interessante.
0: Perché alla fine
1: cosa.
0: Come atteggiamento umano, adesso qui magari esuliamo un po' dallo spettacolo stretto, però oltretutto proprio dicevo prima che tu hai questo rapporto continuo con i ragazzi, eccetera, no?
1: Uh-huh,
0: ma un atteggiamento anche appunto proporre l'esperienza di San Francesco con la sua povertà, in senso come lo intendiamo, non la miseria, ma la povertà, proprio lo spogliarsi di se stesso per riconoscersi creatura di un creatore, no? Però in realtà può essere usato la mentalità, la concezione di fondo potrebbe essere la stessa. Prima all'inizio tu lo dicevi anche tu, no? Come i giovani, tutti noi siamo sottoposti a delle richieste di apparenza, di prestazione, eccetera. Ma vuol dire, l'essere capaci di povertà può essere una prestazione come quella dell'essere capaci di far soldi con YouTube. Cioè voglio dire, cambia il tipo di prestazione che ci viene richiesta, ma chiediamo comunque all'altro di adeguarsi a quello che noi chiediamo per poter essere considerato. Non guardiamo l'altro perché c'è, perché è.
1: Esatto,
0: no?
1: E a volte proprio accettare anche la realtà del contesto così com'è, senza doverla per forza, no, pretendere per come noi vorremmo, è un ottimo aiuto per guardare poi veramente l'altro per come è. Perché non ci rifugiamo dentro delle idee. Adesso mi viene in mente il contesto scolastico, che è un altro contesto di per sé molto imperfetto, no? E tante volte da insegnanti si vorrebbe il contesto in un altro modo, si dice che c'è troppa burocratizzazione, cioè sono tante le cose che non vanno per come invece dovrebbero essere. Ma quando ci si sofferma a questo eccesso di critica, poi in realtà si diventa meno poveri. E quindi non si ha la possibilità di avere questa apertura totale verso quello che c'è, cioè i ragazzi. Non li si guarda più, perché continuamente si sta guardando quello che è mancante, quello che dovrebbe, no, invece funzionare, che dovrebbe andare in un altro modo. Per cui tante volte proprio il primo atto vero di povertà che uno può fare è iniziare ad accogliere il contesto per come è, nella sua imperfezione. L'umano per come è, nella sua imperfezione, e questo poi permette l'apertura veramente a qualcos'altro, no? Affinché veramente si manifesti qualcosa di più grande, un mistero che si faccia spazio proprio, perché non sono le nostre condizioni perfette a creare questa possibilità. Per cui ecco, sicuramente anche ragionare proprio su questo, sulla relazione poi con gli studenti attraverso Francesco è un'ottima occasione per aprirsi con maggior stupore.
0: Ma certo, perché poi appunto l'accoglienza dell'altro perché c'è, quindi dell'altro come persona, sì, non in base ai comportamenti, che poi magari nell'entrare in relazione è evidente che poi potrà arrivare alla comunicazione del fatto che quei comportamenti forse non sono di aiuto alla ricerca, al desiderio di bene, di felicità che uno ha. Magari sono invece apparentemente una soddisfazione immediata e tutto il resto, ma che distolgono da questo desiderio profondo, insomma, forse. Ecco, quindi questa essenzialità, insomma, che viene riportata dall'esperienza di Chiara e Francesco appunto attraverso proprio questa sottolineatura della povertà, no? Quindi me colpiva molto questa cosa che tu ci hai un po' ridetto e raccontato. E dunque, un'altra cosa che tu fai teatro, non lo fai tra virgolette solo per te, cioè nel senso che vabbè, tu c'hai delle belle idee e quindi reagisci anche alle sollecitazioni che ti vengono dal contesto,
1: sì,
0: e quindi poi ti muovi personalmente. Ma so che anche questa esperienza tu la proponi anche, torniamo a questo ambito scolastico, ai tuoi ragazzi, no, in varie occasioni. Perché? Che è un riempire, siccome a scuola tanto ci bisogna fare un sacco di progetti, tu hai competenza sul teatro, qualcuno farà un progetto di un'altra cosa, sul giardinaggio, tu lo fai sul teatro perché bisogna riempire il tempo, eccetera, eccetera. Oppure c'è qualcosa che tu vedi di bello in questa esperienza con i ragazzi?
1: Sì, è sempre un po' difficile riuscire magari a descrivere fino in fondo il perché uno faccia qualcosa che è indispensabile fare, cioè non indispensabile per gli altri, ma per sé, sì, prima di tutto, sì. Per cui andarsi a chiedere fino in fondo il perché io debba stare in quella situazione è difficile, però posso provarci. Allora, io faccio da qualche anno, da un po' d'anni, appunto, laboratori di teatro classico nelle scuole, perché appunto anche in questo caso è sempre un trovarsi in una condizione che chiaramente ti viene chiesto dall'esterno, però avendo anche una formazione classica mi sono trovata a sviscerare le tragedie greche, che sono un'opportunità molto interessante per andare proprio ad approfondire quelle che sono le questioni a volte più contraddittorie dell'animo umano. E che cosa poi risana queste questioni? Sicuramente Gesù, il cristianesimo, ha introdotto il perdono come possibilità di abbracciare interamente la contraddizione dell'animo umano, cosa che non c'era nell'antica Grecia, ma è molto interessante vedere la lealtà con cui i greci guardavano proprio l'animo umano, e questa è un'occasione per andare insieme ai ragazzi a guardare nel loro animo. Il laboratorio è sempre un'occasione per creare delle grandi occasioni anche di confessione reciproca, di svelamento delle proprie dei dolori che i ragazzi vivono anche nelle proprie famiglie, le difficoltà che hanno nell'essere appunto pienamente visti, e si ritorna alla questione dello sguardo precedentemente detta, e quindi c'è tutta questa occasione di autenticità, anche qui di spoliazione di sé, che il teatro offre, perché il teatro permette proprio di rompere quelle maschere e quei ruoli spesso assegnati purtroppo anche nella scuola. I contesti sociali sono sì occasioni di incontro, ma molto spesso relegano la persona ad un ruolo, e quindi poi è difficile vedere il ragazzo al di fuori di quel ruolo, che magari è condizionato dai voti che prende, dalla timidezza che può avere, dal modo anche estroso che invece magari ha dentro una classe, perché è sempre quello che deve far divertire, oppure è quello che sta ai margini, ma magari c'ha un mondo interiore incredibile. E il teatro, siccome va un po' come un carnevale a scombinare i piani, per cui chi è in un modo può diventare tutt'altro, è interessante, è un'occasione molto molto molto utile per andare proprio a creare relazione in un modo forse un po' più profondo, paradossalmente, cioè indossando la maschera si toglie la maschera.
0: Bello, no, questa cosa qui è interessante, questa cosa molto sintetica, questa cosa sintetica che tu dici, indossando una maschera ci si aiuta a togliere la maschera, perché in realtà, sì, il teatro, che sembra il luogo dell'apparenza, magari aiuta a uscire dalla richiesta che gli altri hanno su di noi di apparire.
1: Esatto, anche perché tra l'altro il termine persona è paradossale, ma viene proprio da personar, che era un termine etrusco che indicava proprio il risuonare della voce dentro la maschera teatrale. Cioè persona è legato paradossalmente proprio alla maschera del teatro come termine, quindi è una cosa molto interessante
0: perché, sì, su cui varrebbe la pena riflettere ulteriormente. Va bene, Giulia. Sì. Dunque, io di solito, rispetto alla chiacchierata che mi aspetto di fare, scelgo qualche canzone. Allora ti dico, in base a quello che tu hai detto, eccetera, io ho individuato due canzoni. Questa prima, per interromperci tra di noi, così lasciarti libera, che è Non sono sincera di Adriana Mascagni.
1: Ah,
0: perché,
1: bella,
0: perché bellissima. Come facciamo a togliere quella cera che rende meno puro il miele? E quindi questa prima cosa è questa.
2: Questo con la canzone, vedi, già cominciamo.
0: Poi la chiacchierata, poi noi andremo avanti con alcune altre cose che ci diremo con Nazareno, ma la conclusione proprio alla cura di Battiato, perché anche lì questa cosa della cura che è interessante, insomma, al di là di una qualche riduzione sentimentaloide, però in realtà è bella, insomma, come concetto.
1: Grazie, grazie.
2: Ciao Giulia.
1: Ciao Nazareno, grazie a tutti.
0: Ciao, ciao, buona giornata.
3: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
4: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti.

0: Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Il prossimo 19 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrín e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e, al suo debutto in Italia, Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. 19 luglio, Sferisterio, Il Trovatore.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio

0: dopo questa bella canzone, eccoci qua allora, Franco.
1: Sì. E quindi questa canzone, perché c'era proprio come termine nel titolo, non esatto. Sono sincera, ci ha detto Giulia, che vuol dire senza cera, e fa riferimento a quel miele che è puro se appunto è privo di cera, e però noi da soli non riusciamo ad essere così. Se ci allontaniamo dal Padre non riusciamo ad essere sinceri, cioè puri, senza questa cera che inquina il miele, insomma.
0: Bello.
1: E quindi vabbè. Allora, Nazareno, io volevo dedicare adesso questi minuti che ci restano un po' ad affrontare, ma senza entrare nei soliti toni che anch'io ho seguito un po' in questi giorni, della polemica, della difesa, delle accuse, eccetera, legate al quel tristissimo episodio che è avvenuto nell'ambito della Chiesa con questa fuoriuscita volontaria della fraternità San Pio X, che ha avuto come conseguenza poi la scomunica secondo quello che la Chiesa, le norme della Chiesa prevedono. Quindi già dico subito, è stata una fuoriuscita volontaria, no? Perché si sapeva che no? Cioè, come dire, se io mi do una martellata su un dito, già so che il dito mi farà male. Quindi, ma se io non mi fossi dato, non posso dire oddio, il dito mi fa male. Ti fa male perché ti sei dato una martellata su un dito e sai che la conseguenza è che il dito ti farà male. Se tu fai certe azioni, sai che la conseguenza è quella. Quindi, senza vittimismi, io spero che non si vada avanti con i vittimismi. Però volevo affrontarlo perché, sinceramente, a me questa cosa che mi ha creato, sì, poi io ho fatto sopra anche dell'ironia su questo, tutto il resto, però il mio giudizio è abbastanza chiaro nei confronti del fatto avvenuto, poi con tutta la carità delle posizioni personali di ognuno, perché ognuno sa perché ha scelto di arrivare a quel punto, però sa anche che la Chiesa misericordiosa ha detto subito che non ha chiuso, non chiude, come fa del resto, come la Chiesa non chiude le porte a nessuno, non chiude le porte alle persone, ma bisogna che il giudizio sia chiaro, e quindi questo è quanto. Però a me ha richiamato subito una questione che avevo, un articolo che avevo letto qualche mese fa, che poi fa riferimento a un intervento di addirittura di più di 40 anni fa, sul giudizio, il giudizio comunionale, perché secondo me c'è un'origine di fondo che, al di là poi del fatto che questa contrapposizione di questa fraternità con la Chiesa si esprima su fatti concreti, su circostanze, su concitazioni, eccetera, ma in realtà secondo me è al fondo che c'è qualcosa da approfondire, da chiarire, che ognuno dovrebbe fare, a cui ognuno dovrebbe far riferimento per una profonda riflessione. Allora, questo è un intervento, un articolo che ho letto sul giudizio comunionale, che fa riferimento ad una conversazione che Don Giussani ebbe con i monaci della Cascinazza nell'82, addirittura 1982. Quindi era semplicemente, questo è legato a una vicenda alla vita interna di una comunità religiosa in cui si pongono dei problemi di organizzazione, di gestione e tutto il resto, in cui occorre arrivare poi ad un giudizio chiaro di guida, sia per le questioni appunto concrete, sia di indirizzo, sia di metodo, eccetera eccetera. E allora io vorrei leggere alcuni passi di questo articolo, perché sono andato a ricercarlo, perché secondo me la questione è questa, è proprio sul giudizio, da cosa parte il nostro giudizio, e lo leggo un po' qua e là perché voglio offrirlo come contributo di riflessione agli ascoltatori che vorranno, per spostare l'attenzione su una sorta di diatriba. Se no facciamo come Vannacci, che è fuori uscito dalla Lega, non è la stessa questione, no? È un'altra questione. Allora, perché occorre un giudizio? Occorre un giudizio perché il giudizio segna la strada, conduce, ma allora c'è qualcosa che viene prima del giudizio, ed è l'amore e la volontà alla strada. Non è una cosa banale, perché nella misura in cui non si amasse innanzitutto la strada, il giudizio diventerebbe o una cosa di cui uno se ne impippa, dice proprio Giussani, oppure una espressione dell'amor proprio, una ricerca dell'amor proprio. Ora, qual è la nostra strada? Il Signore ha detto: io sono la via, poi vado avanti. Un giudizio scaturisce dalla coscienza di un'appartenenza, è condizionato dalla coscienza di un'appartenenza. A chi appartengo? A chi apparteniamo? Il giudizio nasce sempre da come noi rispondiamo e viviamo la risposta a questa domanda. Infatti, se sei in cammino, appartieni alla via, alla strada che è Cristo. Se sei in cammino verso il tuo destino, appartieni alla strada che è Cristo. Si dice poi che il giudizio deve essere comune, nel senso di giudizio comunionale, perché altrimenti significherebbe un giudizio di tutti, no, di tutti su cui sono d'accordo tutti, e questo, oltre che pericoloso dal punto di vista dell'eventualità, che raramente accade, sarebbe anche indecente dal punto di vista del cammino, perché vorrebbe dire che non ci sarebbe mai il segno di qualcosa di più, cioè non ci sarebbe mai l'obbedienza.
0: Certo, giudizio comune è forte questa cosa,
1: l'obbedienza. Cominciamo a usare i termini che, sì, che chiariscono di cosa si tratta, no? Infatti Nazareno, giustamente, no? Indica un giudizio che sorge dalla comunione vissuta tra noi. Il giudizio comunionale esprime una vita di comunione vissuta, quindi occorre una vita di comunione vissuta, che non è una uniformità chiaramente di opinioni. Una vita fatta insieme per vivere la memoria di Cristo, perché è nella fraternità, è nella compagnia fraterna che la presenza di Cristo è più pedagogica, si comunica in modo pedagogicamente più grande e viene assimilata in modo più vivo e sicuro. Se la comunione fraterna è vissuta, allora si può parlare anche di giudizio veramente comune, ma nella misura in cui non c'è lo sforzo per vivere la vita di comunione. Il giudizio comune sarà il luogo della pretesa, in cui non pretenderemo di far passare il nostro punto di vista. Vale a dire, il luogo dove si forma il giudizio comune è l'espressione del comune desiderio, del comune sforzo per individuare la strada che la compagnia deve battere, perché ognuno, e perciò io in particolare, quindi ognuno che c'è, sia più aiutato a capire ed amare Cristo. Poi salto, questo intervento è più corposo, però salto per sottolineare alcuni aspetti. Perché un giudizio sia realmente, nasca veramente come giudizio comune o giudizio della comunione, occorrerà certo che ognuno abbia la possibilità, la libertà, la sincerità di dire il proprio parere. Vale a dire, uno dice il proprio parere per amore della realtà comune, così come è abituato a viverla, così come tutti i giorni cerca di viverla. Insomma, se una madre e un padre sono veramente interessati ai loro figli, allora gli si aguzza anche il cervello, virgolettato, dice Giussani. Diventano anche intelligenti, attenti a quello che c'è bisogno per i figli. Così, se noi amiamo la nostra vita in comune, come il primo pezzo, la nostra vita in comune, dice, come il primo pezzo del corpo di Cristo nel mondo, quello che ci tocca, questo è il problema, allora a uno, secondo il suo temperamento, secondo la sua formazione, verrà un tipo di esigenza e perciò darà un certo tipo di giudizio che abbia la libertà e la sincerità di dirlo. Poi però, non è il parere per il parere, è il parere di uno che vive la vita comunionale e che parla per passione della vita comunionale. Allora, giudizio, il parere di ognuno, che non è il parere per il parere, ma è il parere di uno che vive la vita comunionale, non che già si è posto come corpo a sé stante, e che parla per passione della vita comunionale. In secondo luogo, ognuno deve stare attento a cogliere nell'altro, cioè deve essere tutto proteso a cogliere nell'intervento dell'altro quello che di nuovo gli dice il Signore, quello che di nuovo il Signore gli fa balenare come utile per lui stesso dentro la vita di comunione o per la vita di comunione in cui lui è.
0: Questa è una cosa piuttosto profonda, insomma. Ecco,
1: io infatti dico che secondo me, se si rileggessero tutti questi aderenti questo giudizio così come espresso, con calma, togliendo ogni velo di pregiudizio, ogni velo di dire ma io ho ragione, quindi andiamo a vedere adesso cosa mi dice questo, ma io ho ragione, perché non è il punto di questo, no?
0: Quello infatti è vero. sarebbe bene, anche perché uno insomma vuole cercare di capire, ecco.
1: E dice poi appunto: uno dei sintomi che tutto viene distrutto nella fatuità e nella vanità dell'amor proprio, fatuità e vanità dell'amor proprio, sta nel fatto che uno, magari anche appassionatamente, ecco, uno può dire: ma guarda che ci mettono passione, sono convinti, sono, quindi magari anche appassionatamente, si è fatto un parere su una cosa, gli altri possono parlare fin quando vogliono. Gli altri possono parlare fin quanto vogliono. Lui sta lì, bravo a sentirli, ma non gli penetrano le ragioni degli altri. Non lo scompongono, non lo penetrano. Se gli altri non avessero parlato, sarebbe lo stesso. Pensiamo a quante volte la Chiesa ha provato a parlare, a ridire, no? E sì, con sì, sempre uno spirito che si potrà parlare in modo superficiale, fuorviante, di sinodalità, quello che sia, eccetera, ma comunque sempre con una tensione ad una comunionalità, ad una unità, eccetera. Oh, dunque andiamo a vedere, scusate, ma non lo scompongono, se non abbiamo parlato, abbiamo detto, se gli altri non avessero parlato sarebbe lo stesso. Invece il primo sintomo che il giudizio in comune, che il giudizio comune è un gesto di conversione, è che uno, qualunque opinione o qualunque certezza lui abbia, qualunque opinione o qualunque certezza lui abbia, è tutto intento a captare, a capire e a valorizzare quello che di buono c'è nell'altro, nell'intervento dell'altro, pronto a completare la propria opinione, a cambiare un aspetto della propria opinione o a cambiare opinione stessa. Cristianamente parlando, non ci può essere un giudizio che non partecipi del giudizio maiuscolo qui, che è Cristo. Viene il Signore a giudicare la terra, e quando questo si manifesterà nell'ultimo giudizio, cambierà anche le porte e le finestre, cambierà anche il modo di fare i prati e gli orti, perché metterà tutto a posto gli orti, i prati e gli orti, perché parla una comunità religiosa che ha a che fare anche con la cura del verde, dell'orto, eccetera. Per questo è un gesto di conversione, sia all'amore alla verità che ci fa dire la nostra opinione, sia l'attenzione alle ragioni degli altri che ci fa costruire, che dimostra che noi vogliamo la strada, che ci fa costruire la strada. Un terzo fattore: la conclusione potrebbe essere stabilita a maggioranza. Allora ci sono due cose a cui badare: a maggioranza non si stabilisce il vero, il falso, il vero e il più vero, ma la maggioranza è per una decisione. Secondo aspetto è che la fine deve diventare, la fine deve diventare obbedienza, soggezione, come Cristo al Padre. Anche se una decisione è ottenuta a maggioranza, bisogna che diventi obbedienza. Torna obbedienza, soggezione, obbedienza. Infatti un giudizio comune non riguarda soltanto le cose da decidere, ma una valutazione, dà una valutazione. E allora il giudizio comune, in qualsiasi caso, deve far cambiare qualcosa in te, perché ti dà qualche cosa di diverso. Deve far cambiare qualcosa in te. Non puoi stare sulle tue ragioni in modo immobile, perché allora non conta la strada che il Signore ti ha indicato, ma conta la coerenza con le tue opinioni. Per esempio dice: se la decisione è del superiore, qui parla di una comunità religiosa, un giudizio in una realtà comunionale deve essere sempre comunionale come origine, come genesi. Può essere formale o non formale, ciò può essere formale quando si convocano tutti, ognuno dice il suo parere, ma il giudizio comunionale è anche informale o implicito, perché il superiore, dovendo darlo lui, non è possibile che non tenga conto, cioè che non cerchi di partire dalle opinioni e dalle posizioni che ci sono in casa. Infatti vediamo che ci sono molte, c'è stata mostrata sempre molta disponibilità da parte della Chiesa, no? Per tener conto. L'ultimo punto: siccome senza giudizio, senza un giudizio, non c'è decisione e costruzione, il demonio ha interesse a svigorire il giudizio, a sminuire il giudizio della Chiesa, porlo, no? Il demonio ha interesse.
0: Eh beh, certo, quello è sicuro.
1: Il giudizio, perché? Perché deve svigorire? Perché il giudizio, dice Giussani, è quello che giudica, cioè condanna il condanna il diavolo. È quello che fa fuori il diavolo, fa fuori il diavolo, perché fa costruire un giudizio su di te, combatti il diavolo che è in te, perché ti chiede di cambiare. Perciò è una seccatura per il diavolo il giudizio. Allora tenta sempre di svigorire il giudizio, di vanificarlo. E come avviene? Prima di tutto, ciò capita quando uno se ne infischia. Quando uno se ne infischia, mi scomunichi, che me ne frega.
0: Ecco.
1: Il diavolo ha vinto. Ormai sarebbe stupido essere in comunità se uno se ne infischiasse del giudizio. Salto un po' di cose perché vedo che il tempo corre, ma a me questa cosa mi sta, siccome mi ha colpito molto questa vicenda, mi ha intristito anche. E allora, ma se uno crede di non poter dimenticare il suo parere eccetera, prima di tutto cercherà di immedesimarsi con le ragioni per cui il superiore o la maggioranza ha votato diversamente. Quindi uno cercherà di immedesimarsi con le ragioni che gli vengono indicate. In secondo luogo, aderirà con tutto il cuore a quello che è stato deciso, offrendolo a Dio con il sacrificio di sé. L'offerta a Dio con il sacrificio di sé.
0: Beh, qui insomma mi pare che dice molto.
1: C'ha molto a che fare con quello che dicevamo prima della povertà, no? Perché la povertà non è la miseria pratica, non è avere i vestiti stracciati. Quello può essere un segno per dimostrare che uno non è attaccato a niente. Ma la povertà è appunto non essere, no? Il sacrificio di sé. Uno dice, ma io quella opinione, ma secondo me l'erba va falciata a 20 centimetri. Adesso banalizzo, ma alla fine si riconduce a questo. No, l'altro dice che va falciata a 5 centimetri. E vabbè, io rimango del mio parere, offrirò la sofferenza di non vedere l'erba falciata a 20 centimetri, ma più bassa a 5 centimetri, però non faccio fuori il giudizio. E terzo, non vivrà aspettando il momento della rivincita, ma con discrezione, con umiltà al superiore, dirà, guardi che secondo me, provi a ripensarci, e con molta più discrezione. Quindi abbiamo visto una cerimonia fatta online, in streaming, su tutto il mondo, utilizzando mezzi post-conciliari. Adesso qui faccio un po' di ironia, no? La cerimonia di nomina così di questi quattro vescovi è stata trasmessa con metodi post-conciliari in diretta streaming in tutto il mondo. E in che lingua, Nazareno? In latino? No, in tutte le lingue del mondo.
0: Ecco.
1: Perché lì c'era l'interesse che la gente che seguiva la trasmissione potesse capire, quindi in tutte le lingue, non in latino, quindi chi lo capisce lo capisce.
0: Sì.
1: Vabbè, adesso questo è un po' di ironia, scusatemi, ma Nazareno mi scappa.
0: Dai.
1: E con molta più discrezione, potrà anche dire la comunità, però con una umiltà che prima di tutto non gliela fa ripetere tutte le volte che parla, perché se è maturata una decisione bisogna che Dio abbia il tempo di farla maturare e di portarla avanti. E la mia opinione la dirò, la ridirò, se mi sembra proprio così chiara, dopo un certo lasso di tempo, perché altrimenti non sto a rompere le scatole tutti i minuti, insomma. Tenacia. Io lo dirò al superiore, nella comunità, lo dirò di tenacia insieme alla umiltà. Il far fatica eccessiva in queste cose o è il sintomo, il segno che noi stiamo iniziando il cammino, oppure è il segno che ci impantaniamo nelle vanità.
0: Qua sta storia diventa sempre...
1: No, vedete, ci sono dei termini fondamentali, l'obbedienza, l'umiltà, no? Il sacrificio di sé, eccetera. La moralità, qui dice, la moralità è il far tutto per qualcosa di più grande, che è Cristo. L'opposto della moralità, cioè l'immoralità, è fare per reattività. L'opposto della moralità, cioè l'immoralità, è fare per reattività. È la reattività, che cos'è? A livello dell'intelligenza e l'opinione, a livello pratico è l'istinto.
0: Ha fatto bene molto a dire queste cose qui.
1: Ma perché... a me mi è venuto in mente appunto questa cosa, non Nazareno, dimmi perché.
0: No, perché tante volte, no, uno dice, ma che dici, ma qua, ma là, cioè non si capisce niente di quello che vuol dire, ecco.
1: Certo. E Don Giussani dice con un punto esclamativo, ma guai se noi, lo sta dicendo concretamente in questo incontro della comunità religiosa della Cascinazza nel 1982,
0: ecco,
1: ma guai se noi adoriamo l'opinione nostra invece di Cristo. Quindi noi facciamo prevalere, il mondo ci dice di far prevalere la nostra opinione, poi chiaramente noi, siccome siamo buoni, la nostra opinione sarà sul bene, ma lo diciamo noi qual è la via del bene, noi stabiliamo qual è la via del bene uscendo da quello che è il cammino della Chiesa, che è il luogo che Dio ha scelto per essere vicino a noi.
0: Questo veramente è una cosa vera, che tu hai fatto a dirlo oggi, ma bisognerebbe dirlo ogni tanto,
1: perché
0: se no tanti pensano che capiscono tutto loro e dopo addio bello. No,
1: infatti io mentre lo sto rileggendo adesso sono andato a riprenderlo, l'ho riletto prima di vedere se è il caso di leggere a voce alta con quei tre o quattro ascoltatori che ci seguiranno, perché però ce lo stiamo ridicendo tra di noi, Nazareno, perché è proprio questo il punto fondamentale, insomma, che dobbiamo richiamarci e che anzi questa l'occasione di questo fatto grandioso anche, che suscita anche un po' di clamore, no? A livello generale riguardo la Chiesa, che sia invece l'occasione anche poi per andare ognuno di noi, perché questo riguarda non un'organizzazione, questo riguarda l'adesione di ognuno, il cammino di ognuno. E allora c'è una domanda che come risponde: come comportarsi quando vedo che c'è confusione non in un solo punto ma in tutto? Eccolo qua, nell'impostazione dei problemi, nel disordine delle decisioni, nella non chiarezza del giudizio, cioè questo sentiamo pari pari pare l'attualità di certe accuse che questi della fraternità fanno alla Chiesa. Prima di tutto, dice Giussani, siccome il Signore ti ha messo su questa carrozza, ci stai, ti ha messo in questa compagnia e ci stai. È per questo che l'amore a Cristo e la memoria di Cristo, ricercata anche in quelle condizioni, ti fanno camminare e diventare più maturo, che neanche se tutto fosse limpido e chiaro, ti fanno diventare più maturo che neanche se fosse tutto limpido e chiaro, perché l'importanza è che tu maturi di fronte a Cristo. Poi salto, però non bisogna mai avere risentimenti tra voi per quello che non riuscite a dare, perché altrimenti è come incolpare gli altri di una cosa di cui già loro sono feriti, perché il non riuscire a capir bene diventa una ferita. Coraggio, fortunate voi. Quindi non bisogna avere risentimento tra voi, e quindi io ho ironizzato anche eccetera, però sono stato colpito dall'immediata comunicazione della Chiesa, che ha ribadito come ci fossero i termini per la scomunica, no? Ma come ha ribadito che la porta della misericordia è sempre aperta per chi, per gli aderenti che volessero tornare pur mantenere, ecco, non si tratta in sé di cambiare opinione su come una cosa potrebbe essere fatta meglio, ma sul cambiare, non perdere il giudizio, sul vivere questa diversità di opinioni, magari con il sacrificio di sé, ma teso tutto all'obbedienza, perché voglio fare il cammino in questa storia in cui il Signore mi ha messo e in cui magari in questo momento mi ci trovo poco, perché la mia opinione è isolata rispetto a quella prevalente. Non è questo il punto, ma questo poi lo faccio senza clamore, lo faccio in un rapporto personale, in un rapporto, non lo faccio in diretta streaming mondiale, perché se io mi faccio una diretta streaming mondiale voglio avere i follower, cioè quelli tanto vituperati, sto dietro alle modalità di che non è più l'apostolato, è fare quello, fare appunto i follower, che sono quelli che sono colpiti solo dalle immagini ma non da una presenza di vita, e quindi faccio la diretta streaming multilingue, non in latino. Vabbè, adesso sono tornato ad essere un po' cattivello con la mia ironia, però no, voglio dire, a me sembrava importante che venga fuori questa concezione del giudizio comunionale, che cioè quello a cui noi teniamo di più è proprio questo, che sia l'espressione di una comunità e di una unità che magari in certe circostanze, momenti storici particolari, e questo vale anche per le nostre piccole comunità, le nostre piccole realtà, potrà avere delle difficoltà nel cammino, però sicuramente è come quando io cammino a Nazareno, andiamo in autostrada e c'è la nebbia. In certi momenti, quando c'è molta nebbia, sembra di stare fermi, no?
0: Esatto.
1: Però se noi ci abbiamo chiaro qual è il punto dove vogliamo arrivare, andremo più piano, andremo a 20 km orari e non a 110, però sappiamo che con fatica, perché poi quando la nebbia sarà finita ci accorgiamo che siamo stremati, perché è stato molto faticoso guidare con quel livello di attenzione con la nebbia. Magari mi fermerò su una piazzola di sosta, ma non uscirò dal primo casello, perché altrove, se esco dal primo casello, ho perso la strada, non sto facendo più il cammino insieme, e quindi dopo vado per conto mio e
0: Comunque è molto importante che queste cose ogni tanto si dicano, perché sennò qualcuno ci perdiamo, ci persone ci pensano, è difficile tutto quanto.
1: Ma sì, appunto, perché il resto del giudizio, poi adesso molte discussioni su diritto canonico che dice come, sulla forma, la forma. Ma lì la forma serve per esprimere una sostanza. Allora il punto è la sostanza, non la forma. Non facciamo che non vediamo se c'è la marca alla bollo o se c'è la firma scritta in orizzontale o in verticale. Il punto è la sostanza, che poi viene sottolineata attraverso una forma, che è quello che la Chiesa ha dovuto fare, che è quella della scomunica. E vabbè, poi se uno troverà che la scomunica non è valida perché mancava una firma di traverso, questo è totalmente stupido, perché ha perso di vista qual è la sostanza della questione. Va bene, quindi speriamo comunque, al di là
0: qualcosa l'abbiamo detto,
1: sì, che sia utile anche poi per noi personalmente, insomma, per il cammino che ognuno di noi fa.
0: Esatto.
1: Nazareno, che dici? Ci lasciamo far pranzo tranquillo agli ascoltatori?
0: Sì, naturalmente, allora, se qualcuno vuole altro sapere, ditelo quando noi stiamo qua e noi ci teniamo, glielo dici un'altra volta.
1: Certo, ma no, ne potremo riparlare su quelle cose che avevo ascoltato, mandate messaggi alla nuova, eccetera, che ne riparliamo. Concludiamo questa mattinata con la canzone La cura di Battiato. Perché è una canzone molto delicata, che secondo me è molto bella e profonda, perché a un certo punto si rivela l'intenzione di prendersi cura dell'altro per poter essere, sollevarlo da tutte le difficoltà e i dolori della vita. E questo è, se però letto così com'è letteralmente, diventa un po' una cosa di illusione e presunzione, perché nessuno di noi può essere fino in fondo la soluzione della vita dell'altro, ma ognuno di noi può prendersi cura dell'altro per essere di aiuto, ecco, in un cammino che conduce poi a chi effettivamente e da chi noi abbiamo ricevuto per primi, ci siamo sentiti presi in cura, insomma, no? È legato al discorso di San Francesco, che di cui si parlava prima con Giulia Merelli. E San Francesco è proprio l'esempio di questo, insomma, che il prendersi cura significa rivolgersi all'altro come fratello, perché creatura di uno stesso creatore.
0: Esatto.
1: E quindi, ecco, la cura di Battiato è molto bella in questo senso, insomma.
0: Oggi abbiamo fatto cose molto molto belle e veramente
1: Allora, grazie della pazienza a te, Nazareno, e a tutti gli ascoltatori. Buona giornata e alla prossima settimana.
0: Salutiamo tutti, ciao ciao.

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Sette giorni dentro un'estate italiana che non finisce mai. Sette parole per raccontare quello che succede quando due persone si avvicinano davvero. Oggi svegliamo tutto, grazie a tutti voi che avete giocato con noi questa settimana.

proprio segreto di questa settimana era Chiamami col tuo nome di Andrea Asiman. Qualcuno di voi lo ha già indovinato, me l'ho scritto. Pubblicato nel 2007, è diventato nel tempo uno dei romanzi più amati della letteratura contemporanea. Nel 2017 è diventato anche un film diretto da Luca Guadagnino con Timothée Chalamet e Armie Hammer. Un film bellissimo che ha portato questo libro a milioni di persone in tutto il mondo. Ma il libro è un'altra cosa rispetto al film. Il libro è più lento, più interiore, più ostico in certi punti. È tutto dentro la testa di Elio. I suoi dubbi, le sue interpretazioni, le sue speranze e le sue paure. Non si tratta solo di una storia d'amore. Si tratta di come si diventa adulti, di come certe estati si formano in modi che capiamo solo molto dopo, guardandoci indietro. Asiman è uno scrittore egiziano cresciuto in Italia e poi emigrato negli Stati Uniti. Conosce bene cosa significa appartenere a più posti senza appartenere del tutto a nessuno. E quella sensazione di sospensione, di essere tra due cose, tra due identità, tra due tempi, attraversa tutto il romanzo. Elio è sospeso tra l'adolescenza e l'età adulta, tra quello che sente e quello che riesce a dire, tra il presente di quell'estate e il futuro che sa già che arriverà e cambierà tutto. Sette parole: estate, desiderio, voce, attesa, memoria, luogo. E la parola che le tiene assieme tutte, la parola di questa settimana, è desiderio. Non si tratta solo di quello romantico, ma il desiderio di capire, di essere capiti, di tenere il tempo fermo almeno un momento, quel momento lì, quella luce lì, quella persona lì, prima che tutto cambi e non si possa più tornare indietro. Da lunedì si ricomincia, un'Italia diversa, un'estate diversa, un libro nuovo. Voi tenetevi pronte, piccole grandi parole, pagine d'estate, continua per tutta l'estate. Io vi ringrazio di essere stati con noi anche questa settimana e vi auguro un buon proseguimento.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Terlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rima Terlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematerlazzi.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Tempo di leggere. Storie, racconti, libri. Letti da Morena Oro.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Anche oggi riprendiamo la lettura di Gente di Dublino di James Joyce. Stiamo anche condividendo alcune note biografiche dell'autore, che è nato naturalmente a Dublino nel 1882. Si è trasferito poi in Italia, a Trieste. Fra il 1907 e il 1910 lavora brevemente a Roma, ma poi torna a Trieste. Scrive Ulisse, un racconto destinato a Dubliners, ma che costituirà il nucleo di partenza per il romanzo omonimo. Pubblica la raccolta di poesie Chamber Music, musica da camera. La situazione economica sua e di Nora è penosa. Joyce dà lezioni private e scrive articoli per Il Piccolo di Trieste. Nora partorisce la secondogenita, Lucia, nel reparto indigenti dell'ospedale triestino. Joyce scrive The Dead, i morti, racconto conclusivo di Dubliners. Si reca in Irlanda per motivi di famiglia e di lavoro, però con esiti negativi. Riparte definitivamente. Tra il 1911 e il 1918 a Trieste riprende a pubblicare articoli e a insegnare. Sottopone al poeta Ezra Pound, che lo aiuterà moltissimo, sia a Dubliners sia a un capitolo di Daedalus, sia a una poesia. Pound lo incoraggia. Dubliners viene pubblicato nel 1914. Joyce termina la stesura di Daedalus e dei primi capitoli di Ulysses. Comincia a scrivere il dramma teatrale Excise, gli esuli. Scoppia la guerra e le vendite di Dubliners calano. La famiglia si trasferisce da Trieste a Zurigo, dove le difficoltà economiche aumentano. Joyce dà lezioni private, tiene conferenze. Pound e altri intellettuali riescono a fargli avere una sovvenzione dal governo britannico. Nel 1915 Dubliners viene pubblicato in America, poi anche Daedalus. Nel 1917 Joyce ha i primi problemi agli occhi. Un'anonima ricca ammiratrice gli assegna una pensione annuale grazie alla quale può dedicarsi esclusivamente allo scrivere. E su questa buona nota, fortunata, ci fermiamo e riprendiamo la lettura invece dei racconti. Quello che condivideremo oggi si intitola Pensione di famiglia.

La signora Mooney era figlia di un macellaio. Sapeva badare ai fatti suoi. Era insomma quel che si dice una donna decisa. Aveva sposato il commesso di suo padre e aveva avviato una macelleria vicino agli Springs Gardens. Ma appena morto il suocero, il signor Mooney aveva cominciato a lasciarsi andare. Alzava il gomito, prelevava di nascosto dalla cassa, sprofondava fino al collo nei debiti. Inutile fargli promettere di star lontano dall'alcol. In capo a un paio di giorni ripigliava a bere. A forza di litigare con la moglie davanti ai clienti e di vendere carne scadente, mandò in malora l'esercizio. Una sera si scagliò contro la moglie armato di mannaia. Così a lei toccò dormire in casa dei vicini. Finì che si separarono. Lei si rivolse al prete e ottenne la separazione con l'affidamento dei bambini. Non volle riconoscergli né soldi, né alimenti, né un posto in casa. Così lui dovette arruolarsi come poliziotto. Era un povero alcolizzato, curvo e ridotto all'osso, con la faccia esangue e baffi e sopracciglia bianche, gli occhiettini venati di rosso, acquosi. Se ne rimaneva tutto il santo giorno seduto nella stanza dell'ufficiale giudiziario in attesa di una qualche incombenza. La signora Mooney, che aveva tolto dalla macelleria i soldi che le rimanevano e messo su una pensione in Hardwick Street, era un donnone imponente. La clientela era di passaggio. Turisti di Liverpool e dell'isola di Man, ogni tanto artisti del caffè concerto. I clienti fissi erano impiegati. Lei gestiva la pensione con abilità e fermezza. Sapeva quando fare credito, quando essere severa e quando lasciar correre. Tutti i giovanotti suoi clienti la chiamavano madama. La pagavano 15 scellini la settimana per vitto e alloggio, birra e pranzo esclusa. Condividevano gusti e professioni e perciò c'era molto affiatamento tra loro. Discutevano insieme le probabilità di cavalli favoriti e non favoriti. Si diceva che Jack Mooney, il figlio di madama impiegato in Fleet Street, fosse un caso difficile. Amava usare oscenità da caserma. Di solito tornava a casa alle ore piccole. Quando incontrava gli amici ne aveva sempre una buona da raccontare e aveva sempre sotto mano qualcosa di buono. Vale a dire un cavallo o un artista promettente. Era anche abile con i guantoni e cantava canzoncine buffe. La domenica sera c'era spesso una riunione nel salotto buono della signora Mooney. Gli artisti dei caffè concerto si esibivano amabilmente e Sheridan suonava valzer e polche e improvvisava accompagnamenti. Polly Mooney, la figlia della madama, cantava anche lei. Cantava «Sono una cattivona! Su via, non fingete! Come son, lo sapete!» Polly aveva 19 anni, morbidi capelli chiari e una boccuccia piena. Gli occhi, che erano grigi con sfumature verdi, avevano l'abitudine di dare occhiate da sotto in su quando parlava con qualcuno, il che la faceva assomigliare a una madonnina perversa. La signora Mooney aveva dapprima mandato la figlia a fare la dattilografa nell'ufficio di un mercante di grano, ma dato che un aiuto sceriffo dall'aspetto losco veniva un giorno sì e uno no all'ufficio chiedendo che gli lasciassero dire due parole a sua figlia, se l'era ripresa in casa e l'aveva messa a fare i lavori domestici. Poiché Polly era molto vivace, l'intenzione era di darle da occuparsi dei giovanotti. Inoltre, ai giovani piace sentire che hanno vicino una giovane donna. Polly naturalmente flirtava con loro, ma la signora Mooney, che era giudice perspicace, sapeva che per i giovanotti era solo un passatempo. Nessuno di loro aveva intenzioni serie. Le cose andarono avanti così per un bel po' e la signora Mooney cominciò a pensare di rimandare Polly a fare la dattilografa, quando notò che stava succedendo qualcosa tra Polly e uno dei giovanotti. Sorvegliò la coppia e tenne per sé i suoi pensieri.
Polly sapeva di essere sorvegliata, eppure l'ostinato silenzio della madre non poteva essere frainteso. Non c'era stata aperta complicità fra madre e figlia, nessun esplicito accordo, ma sebbene la gente in casa cominciasse a parlare della cosa, pure la signora Mooney non intervenne. Polly cominciò a comportarsi in modo un po' strano e il giovanotto era chiaramente sconvolto. Alla fine, quando giudicò che fosse il momento adatto, la signora Mooney intervenne. Affrontava i problemi morali come una mannaia affronta la carne, e in questo caso aveva deciso. Era una luminosa domenica mattina di prima estate che prometteva il caldo, però con una brezza fresca. Tutte le finestre della pensione erano aperte e le tende di pizzo si gonfiavano dolcemente verso la strada sotto i telai alzati. La prima colazione era terminata e la tavola del tinello era coperta di piatti sui quali erano rimaste strisce gialle di uova con pezzetti di grasso e pancetta. La signora Mooney sedeva nella poltrona di vimini e osservava Mary, la cameriera, portare via la roba. Quando la tavola fu sparecchiata, i pezzi di pane raccolti, lo zucchero e il burro al sicuro sotto chiave, cominciò a ricostruire il colloquio avuto la notte prima con Polly. Le cose stavano come aveva sospettato. Era stata franca nelle domande e Polly era stata franca nelle risposte. Tutte e due erano piuttosto imbarazzate, naturalmente. Lei era stata messa in imbarazzo dal desiderio di non ricevere la notizia in modo troppo disinvolto o che lasciasse intendere una sua connivenza. E Polly era stata messa in imbarazzo non soltanto perché allusioni di quel genere la mettevano in imbarazzo sempre, ma anche perché non desiderava che si pensasse che nella sua saggia innocenza aveva indovinato l'intenzione che si celava dietro la tolleranza materna. La signora Mooney dette istintivamente un'occhiata al piccolo orologio dorato sulla mensola del caminetto, non appena, attraverso la sua fantasticheria, ebbe coscienza che le campane di St. George avevano smesso di suonare. Erano le 11:17. Avrebbe avuto tutto il tempo di chiarire la faccenda con il signor Doran e non perdere la messa delle 12 in Melbourne Street. Era sicura di spuntarla. In primo luogo, tutto il peso dell'opinione pubblica stava dalla sua parte. Era una madre oltraggiata. Gli aveva permesso di vivere sotto il suo tetto, supponendo che fosse un uomo d'onore, e lui aveva semplicemente abusato della sua ospitalità. Aveva 34 o 35 anni, così che non poteva addurre come scusa la gioventù. Né l'ignoranza poteva essere una scusa, dato che era un uomo e aveva visto qualcosa del mondo. Aveva semplicemente approfittato della gioventù e dell'inesperienza di Polly, questo era evidente. Il problema era che riparazione avrebbe fatto. In un caso simile ci deve essere una riparazione. Per l'uomo va tutto bene, può andare per la sua strada come se niente fosse, dopo aver avuto il suo momento di piacere. Ma la ragazza deve sopportare il contraccolpo. Alcune madri si sarebbero contentate di accomodare un fatto del genere con una somma di denaro. Ne aveva conosciuti di casi, ma lei non avrebbe fatto così. Per lei, solo una riparazione poteva compensare la perdita dell'onore di sua figlia, il matrimonio. Calcolò di nuovo tutte le sue carte prima di mandare Mary alla camera del signor Doran per dirgli che desiderava parlargli. Si sentiva sicura di vincere. Era un giovane serio, non scapestrato o rumoroso come gli altri. Fosse stato il signor Sheridan o il signor Mead o Bantam Leonis, avrebbe avuto un compito molto più difficile. Non credeva che avrebbe affrontato il chiasso. Quasi le 11:30 si alzò in piedi e si esaminò nella specchiera. L'espressione decisa del grasso viso florido la soddisfece e pensò ad alcune madri di sua conoscenza che non riuscivano a liberarsi delle figlie.
Il signor Doran era veramente angosciato quella domenica mattina. Aveva tentato due volte di rasarsi, ma con una mano così malferma che era stato costretto a rinunciare. Cosa poteva fare adesso se non sposarla o scappare? Non poteva comportarsi con sfacciataggine. Sicuramente si sarebbe parlato della cosa e di certo il principale ne sarebbe venuto a conoscenza. Dublino è una città talmente piccola, tutti sanno tutto di tutti. Sentì il cuore balzargli violentemente in gola mentre udiva nella fantasia turbata il vecchio signor Leonard a chiamare forte con quella voce stridula: «Mandatemi subito il signor Doran, per piacere!» Tutti i suoi anni di lavoro andati in fumo, tutta la sua operosità e diligenza buttate via. La giovane aveva corso la cavallina, naturalmente. Si era vantato della sua libertà di pensiero e aveva negato l'esistenza di Dio ai suoi compagni nei bar. Ma tutto questo era un capitolo chiuso, quasi. Mentre sedeva impotente sulla sponda del letto in camicia e pantaloni, lei bussò leggermente alla porta d'entrata. Aveva l'impressione di essere stato giocato. Immaginava gli amici parlare della storia e ridere. Lei era un po' ordinaria. Ogni tanto sbagliava le congiunzioni. Diceva «se saprebbe». Ma che importanza aveva la grammatica se l'amava veramente? Non sapeva decidere se volerle bene o disprezzarla per quello che aveva fatto. Naturalmente l'aveva fatto pure lui. L'istinto lo spingeva a rimanere libero, a non sposarsi. «Una volta sposato sei finito», gli diceva. Mentre sedeva impotente sulla sponda del letto in camicia e pantaloni, lei bussò leggermente alla porta ed entrò. Gli disse tutto, che aveva rivelato ogni cosa alla madre e che la madre gli avrebbe parlato quella mattina. Pianse e gli gettò le braccia al collo dicendo: «Oh Bob, che devo fare? Cosa?» Diceva che voleva uccidersi. Lui la consolò debolmente, dicendole di non piangere, che tutto si sarebbe aggiustato. Non era del tutto colpa sua se era successo. Ricordava bene, con la curiosa paziente memoria dello scapolo, le prime fortuite carezze che il vestito, il respiro, le dita di lei gli avevano dato. Poi, una notte tardi, mentre si spogliava per andare a letto, lei aveva bussato alla porta timidamente. Voleva riaccendere la candela alla sua, perché si era spenta con un colpo di vento. Era la sera in cui faceva il bagno. Indossava un'ampia vestaglia aperta di flanella stampata. Il collo bianco del piede risaltava nelle pantofole di pelliccia e il sangue ardeva caldo sotto la pelle profumata. Le sere che rientrava molto tardi era lei che gli riscaldava il pranzo. Sapeva a malapena cosa stesse mangiando, sentendosela accanto sola di notte nella casa addormentata. E quante premure! Se per caso la notte era fredda o umida o ventosa, c'era di sicuro un bicchierino di Pons pronto. Forse potevano essere felici insieme. Salivano al piano di sopra in punta di piedi, ciascuno con una candela, e sul terzo pianerottolo si scambiavano riluttanti buonanotte. Si baciavano. Ricordava bene gli occhi, il tocco delle mani di lei e... Ma il delirio passa. Echeggiò la frase di lei, applicandola a se stesso. Che cosa devo fare? L'istinto dello scapolo lo esortava a indietreggiare. Ma il peccato c'era. Persino il suo senso d'onore gli diceva che per un peccato simile doveva essere fatta riparazione. Mentre sedeva con lei sulla sponda del letto, Mary venne alla porta e disse che la padrona voleva vederlo nel salotto. Mentre scendeva le scale, gli occhiali gli si appannarono talmente che dovette toglierseli e pulirli. Moriva dal desiderio di salire in cielo attraverso il tetto e di volare verso un altro paese dove non avrebbe mai più sentito parlare dei suoi guai. Eppure una forza lo spingeva da basso, scalino per scalino.
I visi implacabili del principale e della madama fissavano la sua sconfitta. Sull'ultima rampa di scale incrociò Jack Mooney, che veniva su dalla dispensa tenendo in braccio due bottiglie di bassa. Si salutarono freddamente. Quando arrivò ai piedi della scala, sollevò gli occhi e vide che Jack lo osservava con attenzione dalla soglia della camera d'angolo. Ricordò di colpo la sera che uno degli artisti dei Caffè Concerto, un biondino londinese, aveva alluso a Polly in modo alquanto spinto. La serata era stata quasi interrotta dalla violenta reazione di Jack. Tutti avevano cercato di calmarlo. L'artista, un po' più pallido del solito, aveva continuato a sorridere, ripetendo che non aveva voluto offendere nessuno. Ma Jack aveva continuato a sbraitargli che se appena appena qualcuno esagerava con sua sorella ci avrebbe pensato lui a cacciargli i denti in gola. Altro che storie. Polly rimase seduta per un po' sulla sponda del letto a piangere. Quindi si asciugò gli occhi e andò a guardarsi allo specchio. Immerse l'orlo dell'asciugamano nella brocca d'acqua e si rinfrescò gli occhi. Si osservò di profilo. Si riaggiustò una forcella sopra l'orecchio, poi tornò a sedersi ai piedi del letto. Guardò a lungo i guanciali e le si risvegliarono nella mente intime e piacevoli memorie. Appoggiò la nuca contro la fredda spalliera mettendosi a fantasticare. Attendeva paziente, quasi allegra, senza nessuna ansia. Speranze e progetti talmente complessi che non vedeva nemmeno più i cuscini bianchi su cui fissava lo sguardo, né si ricordava di cosa fosse in attesa. Sentì infine sua madre chiamare. Balzò in piedi e corse sulle scale. «Polly! Polly!» «Sì, mamma!» «Vieni giù, cara! Il signor Doran vorrebbe parlarti!» Ricordò allora cos'era rimasta ad aspettare. E qui ci fermiamo per oggi su questo matrimonio riparatore. Vi do appuntamento a domani per riprendere la nostra lettura de Gente di Dublino di James Joyce. Grazie per essere stati con me anche oggi.

0: sabato e la domenica per riascoltare tutte le novità di Ora Musica presentate nel corso della settimana. Ben trovati e buona domenica da Riccardo Pellegrini con voi nei prossimi minuti. Un po' di novità le abbiamo già ascoltate ieri, le altre arrivano tra poco e come sempre Ora Musica apre con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1900

Wonder produce i Blondie nel 1980, loro erano già famosissimi, avevano già tirato fuori un sacco di successi, Heart of Glass e altri ancora. Call Me li ha rilanciati alla grandissima. Oggi ad aprire Ora Musica, un classico prima della novità al primo ascolto, che riguarda i gemelli Diversi, che tornano con un nuovo singolo.

0: Giorgio Bassi, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica, quindi andiamo a Bologna e abbiamo il piacere di fare ancora una volta una chiacchierata con questo artista che, ricordiamo, l'ha fatto tantissime cose, tra le quali, mi piace sempre dirlo, autore di Pierangelo Bertoli negli anni Ottanta. Ciao Giorgio, ben trovato.
1: Ciao Riccardo, saluto tutti gli ascoltatori.
0: Allora,
1: della musica, mi fa molto piacere essere qui con voi.
0: E noi abbiamo piacere, sì, ad ospitarti.
1: Periodo di Riccardo, di Pierangelo è stato un periodo bellissimo. Diciamo che alla fine prese una canzone in Tetra, che era l'album dedicato alla figlia, però poi abbiamo avuto tanti contatti, provino altri brani, insomma è un periodo molto bello della mia
0: formazione. Formativo, immagino,
1: diciamo,
0: anche, no?
1: Molto formativo, andare in studio, io sai.
0: Certo.
1: Lavoravo con mio padre era molto accondiscendente, quindi mi feci tutto il disco in studio a Milano con loro, con Marco Dieci, eccetera. Sono ancora molto
0: ricordi
1: legato indelebili a Marco Dieci, a Claudio Ghetti, sì, ai musicisti che erano poi i musicisti di Pierangelo. Ecco.
0: E a proposito di musicisti importanti, in questo nuovo singolo c'è Ricky Portera.
1: Sì, così ho contattato Ricky, che conoscevo un po' di striscio qui a Bologna, e naturalmente io, grande fan di Lucio, ho sentito tante chitarre fatte da Ricky nei dischi di Lucio, meravigliose, poi anche quelli standard, ma gli ho chiesto così se gli faceva piacere, insomma ci siamo accordati, è stato carinissimo. E quindi insomma abbiamo fatto questa grande primavera col fit Ricky Portera, e mi piace molto, ha fatto delle chitarre molto belle, come era ovviamente scontato.
0: Grande primavera è anche il titolo dell'album.
1: Sì, è anche il titolo dell'album, è un album così, cioè solare, di prospettiva, di gioia di vivere, che è la cosa che mi contraddistingue in questa fase della mia vita. Non sono più un ragazzino, Riccardo.
0: Bene, anch'io, però abbiamo diritto di aver gioia di vivere anche noi, no?
1: Esatto. Poi la musica è una cosa che ha accompagnato tutta la mia vita e mi ha salvato anche in momenti magari non particolarmente piacevoli. Scrivere è una cosa che ti dà sempre tanto, e continuerò a farlo finché avrò possibilità, insomma.
0: E noi continueremo ad ascoltarti. Adesso, ad esempio, andiamo ad ascoltare Grande Primavera, questo tuo nuovo singolo. Giorgio Bassi, in rete ti troviamo, basta scrivere nome e cognome ed escono fuori anche i tuoi social.
1: Esatto, Facebook soprattutto.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, Riccardo, grazie a voi, un saluto a tutti.

Allora, musica, c'è sempre una novità discografica indipendente, e questa era al primo ascolto, quindi novità assoluta nella puntata di oggi di Ora Musica. A chiudere ancora un paio di promozioni, ad esempio questa bella versione di Too Much Love Will Kill You, un grande classico dei Queen, ora ripreso da World Goes Around.

Progetto World Goes Around, Aura Musica, con questa versione di Too Much Love Will Kill You, grande classico dei Queen. E a chiudere cambiamo totalmente genere, c'è Gandolfo Quercia, Max

0: Susaken.
1: Max Susaken, beh, insomma, prodotto particolare questo di Gandolfo Quercia, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani. Grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura.

0: Jazz Train.
1: Un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Francesco Sciarretta, ben trovati sul suono jazz di Jazz Train in radio come ogni settimana. Cominciamo con una band italiana, sono gli Artico, con Non so fare il surf, Artico.

E abbiamo aperto con una canzone di più di 10 anni fa, questo brano Non so fare il surf per gli Artico, con illustri ospiti in questo loro progetto dell'epoca. Il suono di Stevie Wonder attraverso una band russa di ottimi artisti specializzati nel cover di grandi band e di grandi gruppi sono Land and Friends. Il brano che propongono con una loro perfetta rivisitazione è questa Did I Hear You Say You Love Me, un brano di Stevie

una delle migliori cover band al mondo, sono Lloyd and Friends, russi, in tournée spesso in giro per il mondo con importanti concerti e soprattutto negli Stati Uniti. Questa era una loro versione fedelissima di un brano di Stevie Wonder risalente a un disco del 1980 come Hotter Than July. Il brano era Did I Hear You Say You Love Me per Stevie Wonder con la versione dei Lonely and Friends. Joe Strain in radio adesso considera un grande autore e musicista come Burt Bacharach con questa famosissima Walk On By, scritto nel 1963 e interpretato per la prima volta da Dionne Warwick. Questa che ascoltiamo è una recente versione con la cantante Sheryl Crow, Walk On By.

Era di un salto indietro nel tempo, agli anni 30, con una stella dell'epoca, la cantante Bianca Annette Henshaw, con un brano scritto da Irving Berlin. Siamo nel 1932, come Say It Isn't So. Irving Berlin, uno degli autori più importanti e prolifici americani di origine russa, scomparso a metà anni 80. Questa era per l'appunto Say It Isn't So, con la versione da vinile a 78 giri del tempo, con la voce di Annette Henshaw.

il fascino e il ritmo e il suono proveniente dalla Turchia con la cantante oggi 41enne Gaye Suakyol. Questa era Anadolu Ejderi, drago anatolico per Gaye Suakyol. Siete sul jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, insieme come sempre alla radio per circa 60 minuti. Tra poco avremo l'ospite come artista jazz della settimana. In questa circostanza troviamo un valentissimo cantante jazz italiano, Valerio Marino, che ripercorre un po' l'epoca d'oro dello swing americano, portato al grande successo planetario da Frank Sinatra. Il tutto a fra pochissimo. E allora il suono di un musicista africano, DJ Gerard Ben con Jumeau.

Lui è un artista camerunense, si chiama DJ Gerard Ben. Questa era Jumeau da un disco del 2019, come le defi la sfida per questo artista che ogni tanto con piacere vi proponiamo in scaletta alla radio. Torniamo in Italia con un'ottima interprete di Napoli, si chiama Monica Sarnelli, che reinterpreta un classico di Pino Daniele come A me mi piace o blues. Monica Sarnelli.

0: A Piediripa di Macerata, Finicio Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Finicio Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su feniciopolispecialistica.it.
1: Giovedì 16 luglio apre il Camerino Festival 2026 con intrecci romantici. Monica Zang, Aldo Campagnari, Andrea Esposto, Vittorio Benaglia e Chiara Burattini interpretano Svorak e Schumann. Un inizio raffinato ed intenso per la 40esima rassegna internazionale di musica. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: L'artista jazz della settimana.

Valerio Marino, autentico crooner italiano, con questo suo omaggio per i grandi successi di Frank Sinatra nell'epoca d'oro dello swing e del jazz. Questa era Under My Skin, da questo suo ultimo lavoro, Under My Skin, per Valerio Marino. Vi ricordo che siete sul Jazz di Just Train, un percorso cominciato circa mezz'ora fa, e il nostro suono adesso propone al vostro ascolto due artisti irlandesi piuttosto famosi ed amati, come Bono e The Edge, che dal vivo interpretano questa Beautiful Day. Bono.

Loro sono una vera e propria leggenda del rock contemporaneo, gli irlandesi U2, con una performance dal vivo in duo con Bono Vox. Lui in realtà è Paul David Hewson, con il suo chitarrista amico di sempre di Edge, ovvero sia David Howell Evans, in questa performance dal vivo, una vera e propria chicca con questa versione di Beautiful Day. Bono Vox e The Edge insieme dal vivo.

il suono, il ritmo e la tradizione indiana tamil. Siamo nel sud-est dell'India. Un produttore polistrumentista noto anche all'estero si chiama Alakh Raman. Abbiamo ascoltato questa suggestiva Alagan Alagi, meravigliosa bellezza per questa produzione tamil indiana di Alakh Raman, che spesso anche è produttore e compositore per colonne sonore del cinema tamil.

la musica pop elegante di Gabriele Dezzi, musicista, cantautore, showman di Roma. Questo è un estratto da un disco del 2018, Come gira piano il mondo. L'ascolto era Dimmi mille volte per Gabriele Dezzi. Ancora 10 minuti con il jazz e oltre di Jazz Train, ancora un buon ascolto, ben ritrovati sul suono in radio con me settimanalmente, e il nostro percorso adesso si trasferisce in un volo rapidissimo verso le isole Mauritius, dove è nato un artista poco conosciuto ma dalla grandissima sensibilità. Si chiama Ras Nettie Baby con Leave the Ness.

Il suono delle isole Mauritius con Ras Nati Bevi e questa sua suggestiva Laziness. Ancora qualche minuto con noi su Just Train alla radio. Proseguiamo con la musica etnica, questa volta il nostro focus è su un'artista nata a Palma de Mallorca nel 1972, in parte proveniente da una piccola regione dell'Africa centrale che si affaccia sull'Oceano Atlantico, la Repubblica Guineana Equatoriale. La ascoltiamo con questa poetica Noabra Nadie nel Mondo, con evidenti riferimenti al flamenco spagnolo, Concha Buica.

Avrà Nadia nel mondo per questa interprete spagnola di origine africana, Concha Buica, con un suono assolutamente caratteristico, quasi in chiusura con Justin, però prima ancora una canzone da ascoltare insieme per un cantautore ironico e molto creativo, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro che volentieri proponiamo in radio come Out Out Amore o Guerra. L'ascolto in chiusura e devo concludere che per Carlo Ciampi. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre un grande abbraccio, vi aspetto la settimana prossima in radio con Just Rain e ascoltate se potete buona musica, ce n'è diversa in giro, basta saper scegliere con pazienza e con cura. Vi saluto quindi con Carlo Ciampi e questa sua ironica e cantautorale, o devo

Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Carissimi amici di On Air, bentornati a questa nuovissima prima puntata della settimana che parte dal 6 di luglio. Quest'oggi con voi tante novità discografiche, abbiamo sempre le migliori proposte direttamente dal più prestigioso mercato indipendente e ovviamente tutte le ultime novità internazionali e nazionali.

E ricominciamo con la voce di un nostro carissimo conoscente, amico, oserei quasi dire. Lui è Alfonso Oliver, che torna in collaborazione ovviamente con la sua dolce metà con il nuovo singolo In 100.000 chiese.

Sutta Lusule, il nuovo singolo, un viaggio musicale nel cuore dell'estate pugliese, tra il ritmo ancestrale del tamburello, il profumo del mare, le notti calde del Salento. Il brano racconta la voglia di sentirsi liberi, vivere il momento, ritrovare le proprie radici. Una canzone che celebra la semplicità delle emozioni vere, dove la musica diventa il filo che unisce passato e presente.

I Looking For sono una band emiliana che porta avanti un percorso musicale fatto di rock, pop e immagini molto narrative. La loro scrittura nasce dall'incontro tra amicizie, esperienze personali e voglia di raccontare la vita attraverso canzoni intense costruite su chitarre, voci e atmosfere capaci di trasformare i ricordi in musica. Ad On Air con Il Tempo di un Saluto.

Luca Del Torto, giovane talentuoso cantautore italiano originario dell'Isola d'Elba, apprezzato a livello locale e nazionale per la sua voce raffinata e la solida presenza scenica. La sua carriera spazia tra importanti palcoscenici dal vivo, progetti discografici e apparizioni televisive. Arriva ad On Air con il singolo Anche il tuo nome.

E torna anche Over Jay con il singolo Disgraziato Blues, viaggio notturno tra il blues, passione e libertà. C'è il rumore dell'asfalto, il vento tra i capelli, le luci sfocate della notte e un blues graffiante, viscerale e irresistibile.

Renzo Cantarelli, stimato cantautore, chitarrista e paroliere italiano originario di Carrara, noto principalmente per la sua produzione nell'ambito della musica folk rock. Nato in una famiglia di storici musicisti, ha imbracciato la chitarra fin dall'età di 8 anni, debuttando per la prima volta su un palcoscenico che aveva solo 10 anni. Torna e arriva ad Onair con Voglio Te,

Stefano Caffagni, autore musicista emiliano, porta avanti un percorso artistico molto personale, in cui la musica diventa uno spazio di riflessione, fede e condivisione. Nelle sue canzoni, spiritualità e poesia si intrecciano con un linguaggio semplice e diretto, capace di trasformare immagini quotidiane in occasioni di ascolto interiore. Ad On Air con il singolo In un pezzo di pane.

ed esattamente 26 anni dopo, perché il brano originale esce nel 2000, stiamo parlando di Alex Britti con la mitica canzone La Vasca, torna dopo tanti anni in collaborazione con Benji e Fede, Alex Britti con Vivi.

Stefano Tamburo, artista italiano che porta avanti un percorso musicale legato alla canzone pop melodica, con brani costruiti attorno a sentimenti diretti, immagini semplici, una scrittura immediata. Nelle sue produzioni emerge spesso il desiderio di raccontare emozioni riconoscibili vicino alla vita quotidiana e alle relazioni. Ad On Air con Amami Davvero.

Chiudiamo con il ritorno sulle scene musicali di una grande artista, lei è Valeria Rossi, che torna con il nuovissimo singolo in collaborazione con Vima, Rivedendo Te, una delle voci più amate del pop italiano, che passa dalla Sabina, da un grande progetto musicale che unisce musica, danza e territorio. Si intitola Rivedendo Te, nuovo singolo che vede protagonista la cantante insieme a SSD Project, il progetto musicale ideato e prodotto da Salvo Saverio D'Angelo e il cantante Vima.

si conclude questa prima puntata della settimana. Amici, vi ricordo che per riascoltare tutti i nostri podcast basta collegarsi ad Amazon Music, a TuneIn, ad Audible e cercare Daniele Dalmuto, nome del conduttore, oppure cercate direttamente On Air, in cui potrete riascoltare le puntate della settimana e le puntate anche più vecchie. Detto questo, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Io ho fondato ETEG, che è l'evento dedicato esclusivamente al turismo gastronomico italiano, ma io ho fondato soprattutto, che poi è la prima parte, diciamo, il primo step, che è un progetto che ha messo a sistema il turismo enogastronomico italiano, che si chiama TEGING. Questo TEG lo troverai sempre, Antonio, perché è l'acronimo di turismo enogastronomico, quindi hai TEG, TEGING Puglia, TEGING Italia, che sono, diciamo, le mie basi, da cui poi stiamo sviluppando tutta una serie di altri co-project, partono proprio dall'identità del turismo enogastronomico. Io ho cominciato per scherzo, voglio dire, 20 anni fa nel turismo enogastronomico, per passione, perché facevo altro, mi occupavo di un altro comparto che era l'informatica e la formazione, per cui quando sono entrato nel turismo enogastronomico, anche perché insomma con la mia formazione sempre fissata, no, a dover studiare e quello che era la disponibilità delle risorse piuttosto che la legislazione, cioè tutto, devo prendere atto di tutto. Il turismo enogastronomico era praticamente, come dire, bah, sì, un nome messo lì, funzionava in altri paesi, la regione toscana aveva mosso grandi passi già in questa direzione, ma il resto del mondo proprio zero totale. Tant'è che nelle fiere all'epoca, voglio dire, quando cominciai a frequentare fiere, andai a Londra con la Dolce Vita, una manifestazione bellissima dove presentai l'Italia, il progetto della scuola di cucina, eccetera, ma praticamente era diciamo, esisteva a livello internazionale, ma molte regioni, compresa la Puglia, ancora non avevano preso atto di questa situazione. Oggi ti faccio questa premessa per dirti che oggi TTG, ma tutte le manifestazioni possibili e immaginabili, hanno dedicato degli spazi, no? E quindi ogni regione, se tu vai, vedi gli stand di regione Basilicata, Campania, Toscana, tutte praticamente hanno creato all'interno di questi stand gli angoli delle degustazioni, il show cooking, la presentazione delle attività, ormai tutti, ma dico tutti, credimi, non ce n'è una, penso, regione che non l'abbia fatto, hanno unito, coniato, hanno messo insieme questo binomio fondamentale che è cultura, arte, tutto quello che paesaggi, tutto quello che fa parte di questa Italia, che voglio dire ha solo l'imbarazzo della scelta, l'hanno abbinato a quello che è un prodotto tipico, se non c'è altro, una storia, una cultura loro enogastronomica, un vino, cioè ci deve essere assolutamente questa combinazione. Questo ovviamente ha un fondamento importante dall'analisi che è partita ormai in tutti questi anni, gli osservatori, il rapporto sul turismo enogastronomico, hanno aperto un mondo, cioè finalmente ci si è resi conto che è un comparto su cui puntare. I numeri ormai parlano chiaro e siamo in netta, come dire, salita, nel senso che prima del Covid si era già iniziato a parlare di numeri molto interessanti. È la seconda voce a livello mondiale per cui i viaggiatori si muovono. Tu considera che il turismo enogastronomico si divide in due parti: quello dedicato ai viaggiatori non consapevoli, cioè tutti quei viaggiatori che indirettamente vivono attività di turismo enogastronomico perché vanno presso un ristorante di un certo livello e mangiano attraverso, diciamo, esperienze di street food, però non sono i nostri target di riferimento. Cioè tutti i viaggiatori mangiano, su questo non c'è dubbio. E ovviamente tutti i viaggiatori, anche i non foodies, vanno verso quella scoperta territoriale che gli permette di fare il pranzo piuttosto che la cena, piuttosto che l'aperitivo, insomma, si approcciano, diciamo, alla nostra cultura enogastronomica in questo modo. Il turismo enogastronomico, invece, questa è la prima fondamentale differenza che io ci tengo sempre a sottolineare, ha dei target ben definiti. I target sono ovviamente tutti quei viaggiatori che sono stati, come dire, identificati e profilati e inseriti in una scala di necessità che ci permettono di offrire, organizzare e quindi offrire un'offerta turistica mirata. Perché se noi sappiamo che il turista gourmet va solo esclusivamente a vuole vivere solo esclusivamente esperienze presso aziende di un certo livello, quindi va verso i wine resort piuttosto che l'agri resort o quello che è, o ristoranti stellati o solo prodotti di eccellenza che vengono presentati in una determinata maniera, inutile andarli a promuovere, a proporre un trekking con il picnic caratteristico, no? È ovvio che se io identifico, ma questo guarda, è talmente ovvio che non è capito, nel senso
1: Sì, ma
0: che
1: le cose più banali spesso, no? Vanno ribadite, perché poi tra l'altro è la riscoperta proprio delle cose semplici, paradossalmente, che se ben organizzate

0: delineato target, perché non è detto che un operatore turistico del turismo enogastronomico sia adatto a tutti i target di riferimento. Quindi anche là c'è tantissimo lavoro che bisogna ancora sviluppare. Lo facciamo per mezzo, insomma, di attività, di progetti legati alla formazione, piuttosto che agli hackathon che organizziamo, ai tagging campus, perché sono gli imprenditori stessi che sono ormai scesi in campo. Noi dobbiamo formare non solo le giovani leve, quelle che saranno per il futuro del turismo enogastronomico, ma in generale proprio del turismo, ma gli stessi imprenditori che si sono trovati anche non pronti ad affrontare questo tipo di nuove disponibilità, nuove attività nel turismo gastronomico. Nel 2019, ti faccio un esempio e poi ti lascio la parola, nel 2019 è uscito una nuova disponibilità, un nuovo decreto che decide le regole per l'accoglienza in cantina. Prima, dici, si faceva lo stesso, sì, ma non era regolamentato. Ora che c'è una regolamentazione ben definita per la wine hospitality, per l'accoglienza in cantina, bisogna adeguarsi. Questo cosa significa? Che le aziende, se non hanno una persona, un dipendente, qualcuno che se ne occupa e quindi è stato formato per questo, devono prenderne atto. Quindi noi stiamo formando i proprietari di cantine, i produttori, ex produttori, perché ormai sono diventati anche operatori turistici, perché devono rispettare poche regole, per carità, però sono da rispettare, da gestire, e quindi adeguare anche la struttura a tutto questo, altrimenti loro non possono fare ospitalità. Noi non possiamo lavorare più con sì, va bene, vieni, ti faccio assaggiare il vino, con una modalità non professionale, mantenendo, attenzione Antonio, sempre assolutamente, proprio categoricamente, quello che invece è la parte importantissima, che è l'emozione, tutto quello che è la storia di quell'operatore, che poi ciò che fa la differenza, ciò per cui anche l'Italia ha dei numeri che altre nazioni non hanno, ma soprattutto è ciò che il turismo straniero, l'America, l'Australia, eccetera, ricerca in noi. Io dico sempre, per esempio, in California è inutile parlare, no? Voglio dire, ne hanno in abbondanza di realtà di produzione, di attività, di esperienza in turismo gastronomico, però mi manca tutto ciò che siamo noi, cioè la storia di una cantina, il nonno, il bisnonno, l'antichità di alcune cantine che sono bellissime anche solo da vedere, da scoprire. Quindi questo è, diciamo, oggi un punto nuovo, diverso, a cui approcciarsi: formazione per gli operatori.
1: Perdonami, formazione, perché, come dicevi tu, è la storia, il racconto, la tradizione, la cultura, il nostro paese è ricco. Però tutto ciò non bastano, quindi già questa normativa a cui facevi riferimento dà delle indicazioni, e non basta più il calice di vino offerto in maniera semplice, no? Grossolana, che no, attenzione, nessuno vuole condannare chi lo faceva, no. Però ovviamente il turista esperto, preparato, soprattutto quello straniero, che prepara, programma il suo viaggio, nel momento in cui sceglie delle tappe vuole cercare di avere il massimo della risposta, no? Quindi io immagino la Toscana è stata, credo, non so se sei d'accordo con me, la prima regione, no, ad aver, parlando di vino, cominciato una strada di sistema, perché le singole realtà possono lavorare da sole, però quando si capisce che la forza è proprio data dalla rete, allora si può strutturare un'offerta diversa, e se questo quello si diciamo in qualche modo esplode a tutta l'area paese, che l'Italia, che poi il nostro obiettivo di trasmissione è quello di far scoprire proprio questi territori, che i territori hanno la storia ma c'è anche un'offerta gastronomica importante, e allora si arriva a dei risultati anche importanti. Il turista vuole spostarsi, vuole vedere, vuole conoscere, e quindi serve qualcuno che gli dia delle indicazioni, come dicevi tu, formi anche del personale che possa parlare la lingua, possa ovviamente andare ad esprimere tutta quella che è la storia dell'azienda, però ovviamente in chiave turistica. E forse questa è la cosa più difficile, no?
0: Difficile, e aggiungo anche un altro concetto, Antonio: va benissimo offrire il calice di vino, ma il target di riferimento, nel momento in cui c'è, cioè, quel target che comunque vuole degustare un vino, gli basta il racconto di qualcuno responsabile della cantina e va bene così, ma ci sono target differenti, cioè noi dobbiamo metterci in testa proprio questo. È un comparto in cui, nel momento in cui ci sono target di riferimento diversi, tu devi modulare l'offerta e anche chi propone l'offerta, cioè nel senso, noi abbiamo, per esempio, non basta più l'imprenditore che appunto produce il vino, adesso vengono associate una serie di altre figure per l'accoglienza, ma anche per la parte, diciamo, più specializzata, che non è più solamente il sommelier,

0: perché spesso l'olivier viene invitato in occasione di eventi, di degustazioni verticali particolari, eccetera. Ma noi, per esempio, con Tagging Puglia e con Tagging Italia, adesso perché il progetto ovviamente è italiano già da un po', abbiamo coniato una figura nuovissima che è il sommelier narratore. Il sommelier narratore cosa fa? Unisce quel pezzetto che ancora mancava, cioè la parte tecnica ovviamente e professionale alla parte narrativa del vino, delle vini, del territorio su cui ciò sta succedendo. Cioè non basta più neanche il racconto solo di che tipo di vino è, quale famiglia lo produce, qual è la cantina, no, dobbiamo anche contestualizzarlo in quella che è la realtà territoriale. Perché un vino del vulcano è diverso da un vino del profondo sud di 43 gradi, voglio dire, al sole? Noi stiamo, come dire, sviluppando tutta una serie di conoscenze per condividerle con il viaggiatore, perché il viaggiatore è curioso e non gli basta solamente un approccio a una cantina, vuole sapere che cosa può trovare altro, cosa c'è altro. Allora, se il riferimento è una figura professionale come il sommelier narratore, sarà in grado di spiegargli che dopo la cantina può andare a fare questo percorso e quindi trova anche un altro produttore, trova un'esperienza a pochi passi da lì, trova un dopo, cioè tutto quello che va messo insieme per potenziare la destinazione, per potenziare il valore di un territorio. Altrimenti succede come succedeva un po' di anni fa: si andava per il prodotto, cioè io ero curiosa, andavo a scegliere, a trovare il tartufo da, andavo per il tartufo in quell'azienda, poi arrivederci e grazie, me ne ritornavo da dove stavo venendo. Questo purtroppo è creato, diciamo, crea una serie di problemi, perché non è più la riscoperta di un territorio, perché non è in rete, non è l'offerta globale quella integrata, ma è un prodotto che, per carità, va bene lo stesso se sei stato abbastanza forte e capace da fidelizzarli a un prodotto solamente. Ma oggi il viaggiatore è più consapevole, sa, conosce e vuole scoprire anche ciò che ancora non ha scoperto, anche ciò che considera che poi i nostri viaggiatori si dividono tra il fai da te, vado su internet, trovo tutto e mi compro o mi prenoto o gestisco il mio viaggio a modo mio, e quelli invece che sono quelli, diciamo, un po' più strutturati, che si rivolgono ai tour operator. Tra l'altro ormai anche in questo Tagging sta lavorando tantissimo anche con iTag, perché stiamo andando a specializzare, no, insieme ai tour operator e buyers interessati per questo comparto, perché se no, tu promuovi e stai offrendo qualcosa ma non sai neanche di cosa stiamo andando a parlare, è difficile che arrivi il messaggio corretto. Certo. Quindi si sta lavorando per creare proprio queste reti. Già una parte c'è, ovviamente, tu consideri che io faccio incoming ormai da 20 anni dall'America e dall'Australia, perché ho una sede anche a New York con un tour operator nostro capofila, per cui tutto questo va però strutturato, ed è quello che noi stiamo facendo con il progetto e con l'evento. Quindi un pezzetto alla volta, perché sai, Antonio, non è che sia proprio, cioè, un'operazione semplicissima, anche perché
1: coinvolti, no? Quindi
0: esatto, anche perché metti insieme pubblico e privato, metti insieme le reti territoriali, metti insieme le istituzioni, cioè devi mettere insieme tutta una serie di io li chiamo attori, che sono fondamentali per la buona riuscita, perché privato fa già un lavoro enorme, guarda, credimi, è incredibile il lavoro che facciamo noi imprenditori, perché abbiamo un interesse diretto, abbiamo l'interesse che la cosa funzioni, però noi possiamo arrivare fino a un certo punto, deve per forza inserirsi la volontà del comune di destinazione, della provincia, della regione, dell'Italia, a mano ampliamo, diciamo, questo discorso.

50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it. Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Il 18 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. 18 luglio dunque, Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: qui prontissime a tenervi compagnia, e dico prontissime perché oggi ci sono due conduttrici, ci sono due ragazzine che vi terranno compagnia fin da questi primi momenti di Dolce Far Niente qui a Radio Nuova Macerata. In blu è venuta a trovarci la nostra meravigliosa amica.
1: Buongiorno a tutti,
0: Verusca Dossi, la Zuli. La Zuli va aggiunto.
1: Va aggiunto
0: assolutamente. Benvenuta Verusca.
1: Grazie,
0: siamo felicissimi di averti qui. Vi dico già fin da ora che Nazareno oggi non sarà dei nostri, quindi non lo aspettate neanche nella nostra seconda parte, perché Nazareno è andato a divertirsi questa mattina. Glielo concediamo perché ha fondato la radio, l'ha diretta per 50 anni, quest'anno facciamo anche, credo, i 50 anni di anniversario di Radio Nuova Macerata, e se lo merita di prendersi qualche giorno di vacanza. Sabato prossimo però me la prenderò io, quindi probabilmente non ci saremo, andrà una replica, non lo sappiamo, ma questa è una puntata speciale, ce la vogliamo godere tutta. Onoreremo la presenza di Verusca dandole tutto lo spazio. Io la lascerò parlare tantissimo perché sono troppo felice di averla qui con noi. Che cosa vogliamo fare? Non so, Verusca, io lascerei a te l'onere di introdurre i nostri amici ascoltatori.
1: Giocheremo un po' con lo zucchero e il pepe della vita, introducendo delle tematiche botta e risposta sull'umano vivere, sull'umana esistenza, sulle nostre esperienze.
0: Sulla nostra dualità.
1: Sulla nostra
0: anche.
1: Dualità, certo.
0: Diciamo
1: certo.
0: Anche così. Abbiamo dunque pensato, l'ha pensato più che altro Verusca, diamo a Cesare quel che è di Cesare e a Verusca quel che è di Verusca. Ma Morena, ma perché non facciamo questo gioco dove ci facciamo delle domande di vario genere? Poi le domande di vario genere che potevano essere un po' quelle della Francesca Fagnani, com'è che si chiama, di Belve, no? Così un po' gossipare, ma noi non siamo donne da gossip, no? Verusca.
1: No.
0: Quindi niente curiosità, ti piace il rosso, ti piace il nero, qual è il tuo cibo preferito, che ne so, dove ti piace andare in vacanza, no, niente del genere. Restiamo nel nostro mio di Verusca, quindi
1: certo.
0: Delle alternative filosofico-esistenziali, un po' più marzulliane, vogliamo dire così?
1: Sì, certo, a me sembra proprio così.
0: Ecco.
1: Ci tenevo particolarmente a rispondere con te.
0: Quindi, vi poniamo una serie di binomi che si possono classificare come gli opposti, che ne so, dei contrasti, valutate voi come li volete classificare. E io vi invito, via via che noi li enunciamo uno dietro l'altro, a dirci la vostra nei commenti qui Facebook, sotto la nostra diretta. Diteci, per esempio, voi fra luce e ombra che cosa preferite e perché. Partiamo con la classica luce e ombra, Verusca, vai!
1: Allora, premetto che noi ci riferiamo a questo momento nello specifico della nostra vita.
0: Certo,
1: nel
0: certo.
1: Qui e ora.
0: Nel qui e ora, ovvio.
1: E allora ti rispondo subito, Morena, ombra.
0: Ombra.
1: Perché diciamo che mi sono un po' stancata di questa luce che viene osannata.
0: Tutti illuminati.
1: Tutti
0: sono,
1: illuminati,
0: no?
1: Tutti maestri, tutti, come dire, sull'onda della detenzione di questa verità unica. E quindi io mi sono posta la domanda personalmente e dico, ma perché l'ombra e l'oscurità no? In realtà è la parte più profonda di noi, è la parte dove dorme il nostro daimon interiore.
0: Assolutamente.
1: È la parte dove noi possiamo trovare, scavare, se lo facciamo bene, e se ci riflettiamo, i gioielli e le pietre più importanti della nostra vita.
0: Diceva Jung, non si può raggiungere l'illuminazione proiettando figure di luce.
1: Esatto, concordo. A parte che io adoro Jung, tu lo sai, quindi mi trovi,
0: siamo in due.
1: Mi trovi assolutamente d'accordo.
0: Siamo in due.
1: E dato che questo è il tempo in cui molte persone pensano di avere in mano la verità assoluta, e io personalmente ho tanti amici che operano nel settore della luce e che stimo profondamente, però mi sembra che il concetto si stia allargando a macchia d'olio e che Una persona che in realtà riflette sulla propria interiorità in modo abbastanza profondo entra nella propria oscurità e nella propria zona d'ombra come se fosse un dono, ebbene penso che sia altrettanto importante.
0: Assolutamente, anche perché io sono dell'idea, cara Verusca, che quando ci approcciamo alla meditazione, alla riflessione, alla ricerca interiore, c'è bisogno di ricreare una sorta di utero. Faccio sempre questo parallelismo. E l'utero non è una stanza di luce sfolgorante. Noi certo. ci formiamo e veniamo al mondo da un utero oscuro.
1: Esatto.
0: E quindi ci ha creato all'interno dell'utero una condizione protetta di penombra. Magari dicono alcuni che dalla pancia della mamma può arrivare un riverbero, no, di sì. luce, quindi non sarebbe una tenebra ovviamente, ma una penombra più confortevole, ma di certo non un luogo illuminato. Infatti, come si dice venire alla luce.
1: Esatto.
0: Un motivo ci sarà. E un altro parallelismo che faccio spessissimo, l'universo pieno di stelle, pieno di soli, pieno di, no, fonti luminose, le foto ci dicono che è buio. Nonostante tutti quei corpi celesti che emanano luce, è comunque un luogo buio.
1: E ti aggiungo una cosa, Morena, siccome tante persone predicano la luce pensando di essere già arrivate, e siccome io non mi sento arrivata ma mi sento sul percorso, perché penso che sia una cosa intelligente
0: io
1: da fare,
0: io sono appena partita,
1: intelligente da fare, e quindi penso che la ricerca stia nell'ombra, e per arrivare alla luce poi questa ricerca è il fattore più importante.
0: Adesso lancia tu la seconda, scegline una tu, dai.
1: Allora, silenzio o parola, Morena?
0: Ah.
1: Che mi dici?
0: Cosa ti dico, silenzio o parola? Dipende dal momento, è difficile essere categorici. Se siamo nel qui e ora, in questo momento mi sento per la parola.
1: Anch'io.
0: Mi sento per la parola.
1: Anch'io.
0: Perché anche la parola va condivisa ed è più significativa magari dopo un momento di silenzio, dopo che tu hai riflettuto, dopo certo. che hai interiorizzato delle esperienze che vanno sempre, come dire, processate in una fase di silenzio. Poi chiaro, non stiamo parlando di metterci a fare gli eremiti o gli asceti in cima ad una montagna, ma quantomeno ritirarci un momento, come tu mi confermi da esperienze comuni recenti, dei momenti in cui si ha meno voglia di condividere tutto quantomeno di noi, no?
1: Sì.
0: Ci teniamo delle parti un pochino, certo. un pochino in disparte dove elaborare determinate situazioni, cose, riflessioni, momenti, stati d'animo. E tu invece?
1: Anch'io penso che la parola sia importante, soprattutto quando ci si trova di fronte ad una persona che magari è importante, e quanto sia importante rispondere a determinate tematiche piuttosto che rimanere in silenzio. Perché se è vero che la parola crea e manda una vibrazione nell'universo, è anche vero che in alcuni momenti della nostra vita, piuttosto che tacere, è meglio chiarire e parlare, a mio avviso. A meno che non si scelga una vita completamente isolata, una vita, come dicevi tu, ascetica, e allora lì è tutto un altro mondo e tutto un altro discorso. Io credo che questa società purtroppo abbia perso un po' l'uso della parola nel senso più ampio del termine, proprio parola come comprensione, come condivisione, come accettazione dell'altro, come rispetto dell'altro. Perché quando tu poni delle domande importanti, a queste domande magari non ti viene risposto, la questione si fa un po' ardua poi per comprendere.
0: Ma quando a delle domande importanti non ci viene risposto, è giusto restituire un silenzio?
1: Allora, è giusto porsi delle domande, io mi pongo delle domande sulle persone che ho di fronte, su quanta valenza io possa avere per queste persone e viceversa.
0: Ma il silenzio di per sé potrebbe essere accettabile come risposta?
1: Ma,
0: in determinate situazioni.
1: Potrebbe anche essere accettabile, potrebbe anche, non poniamo veti, io ti dico il qui e ora. Io in questo momento mi trovo in pieno potere femminile, ma proprio in pieno potere risvegliato, per cui per me adesso è un'esplosione di tutte queste cose. Sì. Quindi non, per me tacere in questo momento è impensabile.
0: È difficile.
1: Difficile, molto difficile, impossibile direi quasi.
0: Non veniteci a fare domande. Perché vi risponderemo
1: molto chiaramente. Allora passo,
0: sì,
1: ti passo la palla, Morena.
0: Ok, vediamo quale altro quesito. Mi raccomando, partecipate alla nostra discussione dicendovi la vostra. Finora abbiamo estratto luce e ombra e silenzio parola. E conoscere o sapere?
1: Questa è bellissima. Questa l'abbiamo pensata proprio ieri sera, in tarda nottata direi, dopo il nostro rincontro.
0: Sì.
1: Erano passati alcuni mesi, tanti mesi, quindi siamo...
0: Era l'inizio di febbraio.
1: Sì, l'inizio di febbraio. Ripetimi la domanda.
0: Conoscere o sapere? Perché a volte c'è chi li considera due sinonimi, ma per me non lo sono.
1: C'è un'enorme differenza secondo me. Allora, io che mi occupo, essendo un artista e mi occupo anche di sciamanesimo, io credo che la conoscenza sia proprio completamente diversa dal sapere. Il sapere si acquisisce.
0: Sì. Cioè, è un nozionismo.
1: È un nozionismo. Io mi appassiono a qualche cosa, approfondisco l'argomento e per cui sono portata a sapere molto di più di quell'argomento o di più argomenti, oppure sono portata a studiare, per esempio, per degli anni, avere una laurea, due, tre. La conoscenza è qualcosa che abbiamo interiormente.
0: Innato
1: già alla nascita e anche prima, io oserei dire, mi allargo, perché alla luce di quello che io pratico, tu lo sai, noi due siamo molto simili, tra l'altro, quindi questo è il nostro concetto. E in questo momento della mia vita il conoscere vale molto di più del sapere.
0: Anche per me.
1: Anche, e mi ricollego anche al discorso di prima, di luce ed ombra, perché troppe sono le persone che si affidano a maestri senza una vera coscienza di sé. Noi siamo un mondo molto profondo, molto espanso, molto dilatante, comprendiamo tante cose dentro di noi che in realtà attraverso il sapere pensiamo di non conoscere. In realtà conosciamo delle cose veramente importanti e sono quelle che vengono molto spesso sottovalutate, che invece ci guidano nella vita reale.
0: Ma sai cos'è? È che a volte in questi percorsi ti persuadono del fatto che magari sapendo molte cose, leggendo molti libri, acquisendo sempre un maggior numero di informazioni, si arrivi a una conoscenza. Io non sono perfettamente d'accordo con questa pretesa, perché magari io so qualcosa a livello teorico, ma non l'ho sperimentato in pratica. Quindi posso aver acquisito una serie di informazioni relative ai percorsi, no, di crescita o di qualsiasi altro argomento noi vogliamo trattare, ma soprattutto la conoscenza è qualcosa che poi tu metti in pratica. Perché se hai acquisito una nozione ma non ti sei mai confrontato con la messa in pratica di quella nozione, tu non sai nulla.
1: Non sai nulla.
0: E quindi nella vita effettivamente che cosa noi sappiamo? Io dico solo che conosciamo davvero solo quello che abbiamo sperimentato.
1: Certo, sono perfettamente d'accordo con te. E sperimentiamo molto poco, abbiamo paura di sperimentare e soprattutto abbiamo paura della nostra conoscenza già insita. E questo è un grave errore che sta commettendo questa società.
0: Non gli diamo credito, cioè lo reputiamo quasi un...
1: Quando tu senti quella sensazione a pelle, poi ne parleremo, quando tu sai già che persona hai di fronte...
0: Quando senti quella voce!
1: Quando senti quella voce che molto spesso mettiamo da parte in favore di altre cose, ma poi dopo ne parleremo, ebbene facciamo un atto di violenza molto potente su noi stessi, almeno io credo questo. E quindi sai, io essendo anche una donna medicina, come lo sei tu...
2: Questa per noi è una parte di noi molto importante, che io personalmente non metterei mai a tacere.
0: Ma sai cosa c'è? Che poi la nostra società, come dire, civilizzata, che a un certo punto ha abbandonato il sapere innato, la conoscenza innata, per abbracciare a 360 gradi la razionalità, la logica, proprio l'aspetto, come dire, scientifico della
2: pragmatico
0: vita,
2: delle cose,
0: senza nulla togliere ovviamente alla scienza, perché non siamo qui per disquisire di questo, ma una mentalità scientifica è una mentalità, no, che procede unicamente per riscontro numerico, di calcolo, ecco, facciamo un parametro di questo genere. Quindi laddove c'è bisogno del salto analogico tra due punti è come se venisse considerato superstizione, magheggio, no? Cose assurde. E noi stiamo parlando proprio di quel piccolo spazio che separa la mente razionale dal salto che si può fare affidandosi all'intuizione, parliamo di quello fondamentalmente, no?
2: Anche perché noi non scopriremo mai, se così fosse, i nostri doni con i quali siamo scesi in questa dimensione. Cioè, noi non siamo scesi vuoti. Perché si dice spesso, al bambino gli devo insegnare, no? Devo insegnare al bambino. Il bambino è l'essere più completo che ci sia. Il bambino è appena distaccato dalla matrice, si è appena distaccato dalla matrice. Lui ha tutto un corredo, non solo genetico, ma un corredo di sapere che è specifico della sua persona, perché in questa vita è chiamato a fare alcune cose ed è chiamato a portarle alla luce.
0: Esatto,
2: e quindi se
0: esatto.
2: noi mettiamo da parte questa conoscenza ancestrale, è come ho detto prima, la nostra vita può essere molto più problematica.
0: Ma sì, anche perché...
2: E molto più affidata agli altri.
0: Sì.
2: E questo è un gravissimo errore che sta succedendo in questa società.
0: Sì, sì.
2: Affidarsi continuamente agli altri, al sapere degli altri, perché ci sembrano sapere più di noi,
0: eruditi,
2: essere più di noi,
0: sì, sì, sì.
2: eruditi e quant'altro, insomma, ecco.
0: Ognuno è chiamato a scoprire dentro di sé la missione reale per cui si trova qua, anche perché fin da piccolini iniziano subito a rintuzzarci.
2: Hai voglia?
0: No, l'educazione, gli schemi, che ne so, la religione. Cioè, noi nasciamo in un contesto che ci plagerà e ci modificherà.
2: Comunque.
0: Quindi è come se la vita ci servisse per capire che cosa siamo realmente, che cosa siamo venuti a fare.
2: Certo.
0: Chi lo capisce in fretta, magari conduce una vita forse anche più soddisfacente e proficua, perché si dedica da subito alla propria missione. Invece quelle persone che magari sono state rintuzzate particolarmente fanno più fatica magari a liberarsi dell'apparato che gli viene posto sopra dalla società e interfacciarsi realmente con le proprie aspirazioni, i propri doni, chiamiamoli così.
2: Vivono in una gabbia, diciamo, vivono molto di più in una gabbia che non una persona che si conosce profondamente, che dice ok, io ho queste caratteristiche, questi doni, perché non devo scendere dentro di me, scendere in quel pozzo di oscurità, che così mi collego al discorso di prima, in questo pozzo di oscurità nel quale ci sono tantissime perle già di saggezza, senza che nessuno le ponga all'interno di questo pozzo. È perché si fa fatica a scendere in quel pozzo, e comunque noi sappiamo, almeno io so per me, è vero, non posso parlare per tutti, che io sono già piena, io ero già piena da bambina. E da bambina ho avuto la grande fortuna di avere una madre che, pur avendo lavorato nel campo dell'estetica, lei era comunque artista ed era comunque una strega, tra virgolette, diciamo così, una medium che aveva determinate capacità, e quindi mi ha sempre spronato fin da piccola a mettere in luce questa mia femminilità, perché noi donne, lo sai, siamo molto più agevolate in questo.
0: Sì.
2: Abbiamo una dimensione più vasta da questo punto di vista, una conoscenza più vasta, e quindi sono stata fortunata per questo, e dico che meno gabbie abbiamo, perché tanto comunque tendiamo e noi stessi ad ingabbiarci, la società stessa che ci ingabbia, e io dico conoscenza.
0: Ma sai cosa succede a volte, Veruska? che mentre noi cerchiamo di trovare la nostra strada in questa società e magari abbiamo anche fatto un percorso, come dire, razionale, mettendoci degli obiettivi, come dire, che ci offrano una prospettiva di carriera, un avanzamento, che ne so, una realizzazione, ecco, chiamiamoli così. Magari facendo questo abbiamo messo da parte qualcosa che invece profondamente ci soddisfa e ci fa stare bene, ma non ci porta a nessun
1: qualcosa che non sarebbe accettato dalla società, diciamolo.
0: Quindi c'è anche il conflitto che a un certo punto si crea quando tu scendi dentro te stessa, realizzi che c'è una cosa che effettivamente tu vorresti nella vita, ma per seguirla dovresti ribaltare tutto. E allora lì occorre il coraggio e la fedeltà al proprio daimon.
1: Certo. Sono perfettamente d'accordo.
0: Nel momento in cui diciamo al daimon taci, lì si aprono le nevrosi per me.
1: Assolutamente.
0: Perché
1: d'accordo.
0: Si entra nel conflitto cruciale tra l'anima e la personalità.
1: Sono perfettamente d'accordo.
0: Bene, abbiamo detto tutto riguardo a questo.
1: Passiamo
0: ad altre. Passiamo allora, oltre. Vediamo se qualcuno ha risposto a delle domande. Nel frattempo, Bianca Folino, ciao Bianca, luce, perché illumina tutto, ma poi non si dà luce senza buio. Ancora Anna Valente ci dice, buongiorno. Buongiorno Morena, a te e alla tua ospite, ciao Anna. Ancora Bianca Folino, devi per forza entrare nella tua oscurità se puoi, vuoi trovare la tua luce.
1: Brava,
0: certo,
1: Bianca.
0: Certo. Hai colto perfettamente, sei in linea con noi. Ancora dice, dal silenzio che nascono le parole, bene, vedo anche Fabio, il nostro super skins, lo salutiamo. La Milena, buon vissuto, ciao Milena Reduci, da una magnifica diretta l'altra sera sul suo canale. La trovate su Facebook, naturalmente cercate Milena Bonvissuto con Sago Radio 24 TV. Saluti dai bloccati in superstrada, Fabio, anche tu, una sorte comune. Ieri per arrivare a Civitanova a prendere Verusca è stata l'odissea. C'è Annalisa che vedo collegata, ciao Annie, ti mando un abbraccio grandissimo. Vedo la mia meravigliosa Viviana Nobilini.
1: Ciao Viviana.
0: Dovremmo fare una diretta prima o poi anche con la nostra Viviana, tutte e tre qui in studio, le tre grazie.
1: Puoi dirlo forte.
0: Allora, la nostra Bianca ci dice, urca, questa è tosta, conoscere è molto bello, ma sapere unisce il conoscere alla consapevolezza. Anche questo è vero, ci offre una chiave di lettura,
1: certo,
0: molto molto intelligente e profonda la nostra Bianca. Poi ancora Milena Bonvissuto, sapere anche se fa male, è vero. Giovanni Richichi che ci sta guardando, Marco Poltroni, Bianca Folino, il curriculum dei taoisti, Alberto Claudio, ciao, buongiorno, molte presenze oggi. Milena che ci dice, a volte le persone hanno paura, è vero, la paura è il primo campanello di allarme che si attiva quando andiamo a mettere le mani in un strato troppo profondo che ci destabilizza le nostre certezze. C'è la nostra Viviana che ci dice, le tre grazie, bellissimo, sì, grazie Graziella e l'altra, lasciamola stare, perché noi siamo donne di grazia, vedete, no?
1: Sempre e comunque. La grazia non ci viene mai
0: anche
1: tolta.
0: Quando siamo scaricatrici di porto, quello c'è il suo perché, quando ce l'ho ce l'ho.
1: Proseguiamo,
0: dai.
1: Allora, ti lancio questa, decisione o remissività?
0: Oh, in questo momento, in questo frangente, la decisione. Io non sono, a parte non sono mai stata una persona troppo remissiva. Potrei essere comprensiva, potrei essere elastica, potrei venirti incontro, ma essere remissiva no.
1: Allora, sono d'accordo anch'io, quindi e le decisioni, le prese di potere in determinati ambiti le accolgo sempre assumendomi le responsabilità, ovviamente sono sempre stata abituata così fin da piccola.
0: Ovviamente per quelli un po' fuori da certi ambiti. Noi non parliamo di potere come affermazione, certo, e sopruso, certo, e
2: nei confronti degli altri,
0: ma un potere personale su noi stesse,
2: Hai fatto bene a fare questa precisazione, cioè
0: perché già, no, ci tacciano di essere le donne che vogliono, voluto la parità dei diritti, mandata ad asfaltare le strade, cose di questo genere, no?
2: Esatto, quindi brava Morena, hai fatto bene a precisare,
0: cioè, ecco,
2: decisione, perché penso che sia una cosa molto importante saper decidere, saper valutare ogni situazione, e se vedi che c'è della stagnazione o c'è della non trasparenza o c'è una non evoluzione, ma parlo in qualsiasi tipo di situazione, certo, della vita, o devi cambiare lavoro o ti accorgi che delle amicizie non sono sulla tua stessa lunghezza d'onda, o ti accorgi che delle persone ti stanno facendo del male anche involontariamente, oppure devi prendere delle
0: una situazione di malessere, parliamo in generale,
2: ecco,
0: così.
2: Oppure non so, devi prendere delle decisioni anche per la tua famiglia, per tuo figlio, noi comprendiamo tutto in questo,
0: tutto,
2: essendo
0: ciò
2: anche
0: che può
2: donne.
0: Essere deciso.
2: Quindi assolutamente per la decisione. Non mi piacciono le situazioni equivoche, non mi piace il mi, non mi piace la finta trasparenza. E quindi va da sé che io decido.
0: La decisione poi comporta anche la responsabilità, certo, di quello che uno ha deciso.
2: Certo.
0: Poi ci sono dei casi nella vita in cui uno dice ok, lascio fare all'universo. Ci sono dei momenti in cui dice,
2: infatti,
0: okay,
2: rientra in un'altra delle nostre.
0: Vediamo.
2: Sì, prova a vedere. Ma
0: a cosa la possiamo?
2: C'era.
0: E qual è
2: più sotto, mi sembra. Lasciar fluire o.
0: Aspetta, l'avevamo messo come. No, avevamo cambiato termine, adesso non.
2: Comunque si sarebbe. Cioè si collega volendo.
0: Misura o intensità era?
2: Sì, oppure si collega anche con il sì e con il no, che possiamo fare anche subito, visto che siamo su
0: c'era
2: questa.
0: Ah, anche il sì e il no, sì.
2: Esatto. Allora, io credo che io parlo come donna.
0: Sì.
2: E parlo in questo momento a tutte le donne che mi stanno ascoltando. Imparate a dire no. Imparate a dire i no sani. Perché noi donne diciamo sì troppo spesso, siamo portate per il nostra per la nostra natura stessa, accogliendo la vita. In noi siamo portate a sistemare qualsiasi tipo di situazione, a mettere il cerotto su qualsiasi ferita,
0: a supportare cose,
2: tutte le persone anche in cose astruse di cui magari non facciamo parte, o a dimenticarci di noi stesse. Io per esempio nella vita, molti anni fa, ti parlo Morena, io ovviamente io sono del segno del cancro, quindi un segno portato per la famiglia, portato all'affetto per gli altri, portato all'amore vero e sincero, sempre e comunque, e a volte ho messo in secondo piano me stessa in favore degli altri. E poi quando sono cresciuta veramente sul mio vissuto, che non è stato semplice, ho imparato quanto il no sia importante, ed è per questo che ad oggi faccio fatica a considerare i ni, faccio fatica a porre delle basi con persone indecise, faccio fatica a considerare sempre le sfumature degli altri, perché allora le mie dove stanno? A che punto vengono? Quindi troppe donne dicono sì quando dovrebbero alzare dei confini netti. E questo non significa dei confini cattivi, significa farsi conoscere per quello che si è, far conoscere alle altre persone quello che si vuole e che non si vuole, quello che si può accettare e quello che non si può accettare. Vuol dire essere delle donne che non hanno neanche paura di quello che può succedere dopo, quando è un no che crea. Perché a volte sembrano dei no distruttivi, invece sono dei no che creano la verità.
0: Esatto,
2: che danno spazio alla verità. Tu
0: esatto.
2: Cosa ne pensi?
0: Sono perfettamente d'accordo con te, perché a volte i sì sono dettati dalla paura di arrivare a una rottura, la paura di deludere l'altro, la paura di perdere quello che abbiamo acquisito, anche se poco. E allora in quel momento noi dobbiamo sempre considerare quale sacrificio ci è chiesto per questo poco.
2: Esatto.
0: In tutti gli ambiti, ovviamente. E il no arriva quando noi mettiamo al primo posto il nostro benessere interiore. i nostri valori,
2: il valore della nostra persona, il valore del nostro cuore, il valore del, del nostro istinto, esatto, primordiale, esatto, il valore della nostra conoscenza,
0: ma anche il valore di preservare,
2: certo,
0: noi stessi, mettendoci, che ne so, in situazioni poco chiare, in situazioni che noi sappiamo ci potrebbero ledere o far soffrire.
2: Certo.
0: Perché farlo? Solamente per magari non deludere un'altra persona? Ma quest'altra persona avrebbe lo stesso
2: la stessa nei nostri
0: attenzione
2: confronti?
0: Nei nostri confronti?
2: Chiediamocelo.
0: E quindi non è per ovviamente egoismo, non è per prevaricazione,
2: no,
0: è per autoconservazione a volte il no, e anche per un esercizio di chiarezza.
2: E secondo me, cioè, più no si impara a dire nella vita quando sono sani, più ci fortificano, cioè più ci rendono stabili, e forse è per quello che tante donne vengono sottomesse, tante donne vengono violate, e non stiamo a parlare delle cose più gravi che succedono, perché sono sotto gli occhi di tutti ogni giorno. Per cui io mi sento di dire a queste donne, alle mie amiche, alle persone che, anche a tutte le persone che mi stanno ascoltando, indifferentemente anche se sono uomini, anche se sono maschi, perché in tutti noi c'è una parte femminile, comunque,
0: certo,
2: una parte maschile,
0: certo.
2: Che deve un attimino cercare di trovare l'equilibrio, no? Il no detto in alcune situazioni è veramente, credo, creativo e veramente portatore di forza. E quando tu inizi ad avere questa forza interiore che si espande sempre di più, capisci anche qual è il tuo valore, e capisci quando lo puoi negoziare e quando non lo puoi negoziare. Perché il no fa capire anche la tua scala di valori.
0: Assolutamente.
2: Perché io, per esempio, ho una scala di valori molto forte. E quindi
0: pochi compromessi
2: e questo è,
0: e questo era il sì o il no, dare o avere.

0: determinati ambiti, che non ha paura. Quindi io non ho mai avuto problemi a...
1: Butti il cuore oltre l'ostacolo?
0: Certo che sì. Anche se questo ostacolo è molto alto. Anche se questo ostacolo è molto alto. E anche se il mio cuore rischia di esserne o di uscirne completamente distrutto. Perché nella mia vita ho imparato a camminare sulle mie cicatrici, perché le mie cicatrici sono forti e sono state ripulite, cosa che tante persone non fanno. Per cui quando tu cammini su delle cicatrici che sono ancora fresche e sono ancora, possono essere ancora tagliate dagli altri, questo è un problema. Se invece tu sai che puoi buttare il cuore oltre l'ostacolo, e se questo cuore viene distrutto o calpestato o non considerato da altri,
1: tu sopravviverai comunque.
0: Certo che sì, certo che sì, nessuno può distruggermi.
1: Questo ci fa entrare nella riflessione ulteriore che si può buttare il cuore oltre l'ostacolo, ma non si può obbligare un'altra persona a farlo insieme a noi.
0: Certo che sì.
1: Certo. Quindi che sì.
0: Anche perché va da sé che ci vuole una buona dose di coraggio, una buona autostima, una buona conoscenza di sé, che forse ancora non c'è, una determinata crescita sulle proprie ferite, che poi io... C'è questa moda, no, di chiamarle ferite, ma chi di noi ha avuto una vita? Ma chi di noi, ragazzi, ragazze che mi state ascoltando, chi di noi ha avuto una vita semplice?
1: Siamo tutti traumatizzati.
0: Chi di noi, noi scendiamo in questa vita, è per quello che ti dicevo, le persone illuminate, no? Non c'è nessuno di illuminato. I maestri stessi sono scesi in questa vita incarnandosi, ci sarà un motivo. Hanno fatto anche loro il loro percorso. I nativi americani dicevano: cammina nei tuoi mocassini, sì, non nei mocassini di qualcun altro, fai il tuo percorso. Ne va da sé quello che dicevamo prima, Morena.
1: Eh sì, lancia una delle
0: un'altra.
1: Sì, stiamo arrivando quasi addirittura finale.
0: Un'altra. Sì, beh, allora lasciami leggere un attimino.
1: Sì, dai, vedi dove vogliamo andare a parare per questi ultimi 5-6 minuti.
0: Follia o controllo?
1: Oh Dio!
0: Del cuore abbiamo un po' già parlato, quindi...
1: Follia sempre.
0: Anch'io.
1: Follia. Anch'io. Follia perché noi siamo artiste.
0: Certo.
1: E la follia è quel momento che ti consente innanzitutto di buttare il cuore al di là dell'ostacolo, perché se rifletti troppo e valuti tutti i pro e i contro non lo faresti, molte volte. E quindi è sempre... La follia che... Non stiamo parlando, gente, della follia clinica, capiamoci.
0: Certo, sì, chiariamo bene.
1: Chiariamo che non stiamo parlando di follia da reparto psichiatrico, quindi è quella follia intesa come fuoco irrazionale.
0: Interiore,
1: ecco,
0: esatto.
1: Che travalica il raziocinio e il calcolo, quindi... Il daimon, la luce del daimon, quella che ci spinge, ci dà un senso e ci fa fare il passo a volte più lungo della gamba, ma perché siamo sorretti da quel fuoco interiore, chiamiamolo così,
0: sì, certo.
1: Che rappresenta di per sé una via,
0: certo.
1: E quindi per me è impossibile non seguire la via del folle.
0: Anche per me sarebbe impossibile, prima di tutto per il mio lavoro artistico e poi occupandomi di sciamanesimo.
1: Ma io sto male, Veruska, sì, male.
0: Anch'io.
1: Sto
0: anch'io.
1: Male, muoio.
0: Anch'io, perché io penso che se io vivessi in controllo di me stessa, taglierei le ali alla parte più bella di me.
1: Sì, assolutamente.
0: A quella parte che riesce a volare e anche a strisciare, e qui lo sottolineo.
1: Sì, sì.
0: Perché io non sono solo volo, ma sono anche contatto a terra. Però la troppa riflessione e il troppo controllo, secondo me, che hanno alcune persone, non permette loro di viversi appieno le emozioni, la pancia, l'istinto, il cuore, la pelle. Queste sono le parti, secondo me, che danno la visione di quello che stiamo vivendo in quel determinato momento. E mettere da parte questo è un vero sacrilegio. Se hai quella sensazione lì e la metti da parte, è un vero sacrilegio, perché...
1: Ma a favore di che cosa?
0: A favore di trovare il momento giusto, la situazione giusta, la costruzione...
1: Il progetto giusto,
0: la strada giusta...
1: Un costrutto mentale.
0: Ma quando mai? La vita cambia di secondo in secondo, di nanosecondo in nanosecondo.
1: Possiamo fare i progetti.

0: oggetti che vogliamo e una folata di vento ce lo porta via. E in quel frangente magari abbiamo perso delle cose meravigliose che potevamo vivere.
1: Delle cose meravigliose che magari ci hanno attraversato la vita e che magari non abbiamo voluto vedere. O abbiamo sottovalutato.
0: O ci abbiamo pensato troppo.
1: O magari...
0: Carpe diem.
1: Esatto. Cogli l'attimo. Comunque, Morena, sono assolutamente d'accordo con te. Follia, assolutamente. Quella follia creativa che ti porta ad essere costruttiva, che ti porta a sognare, che ti porta a realizzare. Perché avere una follia non significa non realizzare, ma significa realizzare con la parte più vera di sé e non con le maschere. Significa attingere a quella forza naturale che abbiamo dentro di noi, che è priva di maschere, assolutamente priva di maschere. E quando le persone non comprendono questo, va da sé che ci si trova su due lunghezze vibrazionali diverse.
0: E poi ti etichettano, questa è pazza, questa sta fuori.
1: Oppure questa è... non lo so, è troppo impegnativa o... Perché questi poi sono i termini che girano
0: sì,
1: frequentemente.
0: Pesanti.
1: Ma allora, per me no. Nel senso che non me ne può fregar di meno.
0: Dillo a me.
1: Morena, guarda, lo dico chiaro. Non me ne può fregar di meno di ciò che le persone pensano di me. Quello che mi importa è che cosa io sono per me stessa. Che cosa penso di me stessa. Che cosa riesco a trasmettere prima di tutto a me stessa. E poi agli altri.
0: Sì.
1: Quando mio figlio mi dice, per esempio, che lui è filosofo, dunque ha studiato filosofia e di certe correnti di pensiero ne sa più di me, quando lui mi dice: mamma, tu sei la persona più importante della mia vita, io dico: no, Ramon, sei tu la persona più importante della tua vita, perché io oggi ci sono e domani non lo so, non lo sappiamo. Punta su di te, realizza te stesso. Ciao tesoro. Realizza te stesso, perché tu sei l'immensità. Io sono l'immensità, Morena, tu sei l'immensità. Se avessimo qua, ecco, i tuoi colleghi di lavoro, ognuno è un'immensità.
0: Chiunque è un'immensità.
1: E se tu porti a tacere questa follia in favore di una ragione che ti costringe costantemente a rinunciare, a fare passi indietro, ad aspettare il momento giusto, ma prima vengono delle altre cose.
0: È come voler mettere il cielo dentro una stanza.
1: Esatto.
0: No?
1: E poi
0: quella canzone di Gino Paoli.
1: E poi tante persone si ritrovano con un pugno di mosche in mano, magari, oppure in un ambiente che pensavano di poter realizzare, che fosse un qualcosa di meraviglioso, e poi magari in realtà hanno dovuto fare dei compromessi che magari questi compromessi poi penalizzano per il resto della vita.
0: Però magari ci possono essere persone che non sono così predisposte a questa totale assenza di confini, perché noi riusciamo a percepirci senza confini, no?
1: Sì.
0: E questa cosa non ci preoccupa. Però magari ci sono altre persone che, per struttura loro interiore,
1: preferiscono le zone comfort.
0: Preferiscono sentirsi nel comfort di una struttura che li conviene, che le contenga o che dia loro dei confini certi.
1: Perché probabilmente manca un po' di autoconsapevolezza. Perché allora a me è sempre piaciuto uscire dalle zone comfort, perché penso che la conoscenza, come la intendevamo prima, la conoscenza quella ancestrale, quella primordiale, si trova al di là delle zone comfort.
0: E con questo io vi lascio, vi saluto, saluto soprattutto e ringrazio Veruzca, che voglio inquadrarmi per l'ultima volta.
1: Io ringrazio te, mia tesoro, perché l'argomento, penso che abbiamo parlato di argomenti molto interessanti e molto attuali.
0: E poi a noi piaciuti.
1: A noi sono piaciuti tanto, ci siamo divertite, siamo contente di
0: grate,
1: questo. Siamo
0: soprattutto
1: grate
0: di poter essere qui.
1: Certo, per tutte le persone anche che ci hanno seguito.
0: Che ci hanno seguito
1: oggi. Le ringraziamo.
0: Ciao a tutti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
4: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
5: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
6: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
5: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
6: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, Eldorado Circus.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
20: I Minion sono tornati!
21: Il film su come conquistarono Hollywood.
22: Pignata, carbonara, lasagna.
21: E rischiarono di perdere il pianeta.
23: Hai scritto un film di mostri?
21: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
24: Radio Nuova, in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
1: Il Macerata Opera Festival 2026 inaugurerà il prossimo 17 luglio con Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fourny, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Avremo la presenza di giovani star internazionali, quali il baritono Ariun Batar, Gan Batar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
0: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com.

sette giorni dentro un'estate italiana che non finisce mai. Sette parole per raccontare quello che succede quando due persone si avvicinano davvero. Oggi svegliamo tutto, grazie a tutti voi che avete giocato con noi questa settimana.

libro segreto di questa settimana era Chiamami col tuo nome di Andrea Assiman. Qualcuno di voi lo ha già indovinato, me l'ho scritto. Pubblicato nel 2007, è diventato nel tempo uno dei romanzi più amati della letteratura contemporanea. Nel 2017 è diventato anche un film diretto da Luca Guadagnino con Timothée Chalamet e Armie Hammer. Un film bellissimo che ha portato questo libro a milioni di persone in tutto il mondo. Ma il libro è un'altra cosa rispetto al film. Il libro è più lento, più interiore, più ostico in certi punti. È tutto dentro la testa di Elio. I suoi dubbi, le sue interpretazioni, le sue speranze e le sue paure. Non si tratta solo di una storia d'amore. Si tratta di come si diventa adulti, di come certe estati si formano in modi che capiamo solo molto dopo, guardandoci indietro. Assiman è uno scrittore egiziano cresciuto in Italia e poi emigrato negli Stati Uniti. Conosce bene cosa significa appartenere a più posti senza appartenere del tutto a nessuno. E quella sensazione di sospensione, di essere tra due cose, tra due identità, tra due tempi, attraversa tutto il romanzo. Elio è sospeso tra l'adolescenza e l'età adulta, tra quello che sente e quello che riesce a dire, tra il presente di quell'estate e il futuro che sa già che arriverà e cambierà tutto. Sette parole: estate, desiderio, voce, attesa, memoria, luogo. E la parola che le tiene assieme tutte, la parola di questa settimana, è desiderio. Non si tratta solo di quello romantico, ma il desiderio di capire, di essere capiti, di tenere il tempo fermo almeno un momento, quel momento lì, quella luce lì, quella persona lì, prima che tutto cambi e non si possa più tornare indietro. Da lunedì si ricomincia, un'Italia diversa, un'estate diversa, un libro nuovo. Voi tenetevi pronte, piccole grandi parole, pagine d'estate, continua per tutta l'estate. Io vi ringrazio di essere stati con noi anche questa settimana e vi auguro un buon proseguimento. Da Antonio Torretti è tutto, una buona domenica, a domani.

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Giovedì 16 luglio apre il Camerino Festival 2026 con intrecci romantici. Monica Zhang, Aldo Campagnari, Andrea Esposto, Vittorio Benaglia e Chiara Burattini interpretano Svorak e Schumann. Un inizio raffinato ed intenso per la 40esima rassegna internazionale di musica. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in blu. La tua radio, la tua famiglia.

anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, Eldorado Circus.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardea Zabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosian. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. Oh fortuna, velut lume.
3: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova, in blu.
2: Ti ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più. Masticare i miei difetti, però non buttarli giù. Farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su. Se non credi

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 89.
1: Immunità parlamentare!
2: Dreghe più!
1: Abbassare!
3: Buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, ben ritrovati, buon venerdì, buon weekend e ci ritroviamo ancora a parlare di questa maledetta burocrazia, dei poteri, dei servizi pubblici, quelle riflessioni che facciamo ogni giorno quando veniamo a contatto con le nostre autorità, i nostri servizi, i nostri poteri, diciamolo, no? E tante volte, lo ribadiamo ancora una volta, è il caso di dirlo, cerchiamo di conoscere anche chi c'è dietro questa burocrazia. Chiaramente sono persone, non parliamo di fantasmi, sono persone che spesso stanno dietro lo sportello, ma spesso sono servizi pubblici, operatori che troviamo quando usciamo da casa. E quindi quante volte abbiamo detto che incontriamo per esempio il comune ogni volta che usciamo da casa al mattino. Chi è il comune? È il vigile della polizia locale, il giardiniere, il cantoniere, e spesso abbiamo la fortuna di incontrare anche gli amministratori e il sindaco. E allora questo potere, che è quello più vicino al cittadino, è quello che condiziona, e non è una cosa che dico io, ma è una statistica che hanno stilato il Censis e l'Istat, è il potere più vicino a noi, forse quello che ci condiziona più la vita tutti i giorni, qualunque cosa noi facciamo nella nostra giornata, nella nostra settimana. E tante volte abbiamo detto, e dato che questo potere ci condiziona, cerchiamo di conoscerlo, e abbiamo nelle precedenti puntate promosso questa conoscenza portando qui ai microfoni di Radio Nuova Macerata i dirigenti della pubblica amministrazione, dei diversi settori, il finanziario, il tecnico, il sociale, il culturale, ma anche i sindaci. La nostra Costituzione ha capovolto, con una riforma di oltre 25 anni fa, ha capovolto la piramide dei poteri, dicendo che il primo potere, la base della piramide, è il comune. Poi sopra si sviluppa tutta la sussidiarietà. E come funziona? Tutto quello non può fare il comune, lo deve fare la provincia, quello non fa la provincia, lo fa la regione, lo fa la regione, lo fa lo Stato, e via di seguito. Ma abbiamo vicino a noi il comune e cerchiamo sempre di più di conoscere questo potere, questo comune. E abbiamo avuto qui l'onore di avere ospiti sindaci dei comuni qui della media fascia maceratese, quindi un po' a metà tra il mare e la montagna, e oggi qui ospitiamo un altro illustre sindaco, il sindaco di un paese, gioiello, permettetemelo di dirlo, un vanto delle nostre Marche, della nostra Italia, un esempio, adesso ne parleremo. Abbiamo qui con noi stamattina al nostro microfono il sindaco di Montelupone, Rolando Pecora. Ciao Rolando, benvenuto.
4: Grazie Francesco e ben trovati a tutti quelli che ci ascoltano.
3: E qui con Rolando Pecora abbiamo un sindaco, adesso ce lo dirà lui, più volte sindaco rieletto, ma un sindaco che, permettetelo di dirlo, a me, sapete anche la mia esperienza, insomma, politico-amministrativa, che io conosco, e dopo sveliamo tutte le età, Rolando, ma qui parliamo, credo, forse a conoscenza da quasi mezzo secolo, perché abbiamo cominciato giovanissimi nelle scuole di formazione, e quindi anche la stessa formazione, mi pregio di dirlo. E quindi da giovanissimo, Rolando, tu ti sei affacciato alla politica. Dici un po' come ci sei arrivato, che ti ci ha portato, la tua motivazione.
4: Io fui eletto in consiglio comunale a Montelupone, avevo 19 anni, adesso ce n'ho 70, e quindi il percorso è ultra cinquantenario. Le motivazioni allora penso che non erano solo le mie, ma erano un po' di tutti i giovani di quell'epoca. Venivano o da un impegno a sinistra nel sociale, vicino al sociale, vicino all'impegno operai, vicino agli operai, vicino alle fabbriche, sindacali, eccetera, oppure veniva dalla formazione della parrocchia. Io provenivo da questo tipo di estrazione. Era la parrocchia che a quel tempo, era la chiesa che a quel tempo suscitava in noi giovani la necessità di un impegno nel civile, nel sociale, non necessariamente da una parte o dall'altra politicamente, ma sì come impegno civile, impegno sociale, impegno per gli altri. E da questa necessità scaturì appunto la mia prima discesa in campo a 19 anni, che poi è continuata nel tempo, è continuata perché poi quando ci fu la crisi generale post Tangentopoli, in cui tutte quelle cose in cui noi avevamo creduto stavano crollando, c'era ancor di più la necessità di assumersi le proprie responsabilità per chi aveva fatto un certo cammino. E quindi io proprio in quegli anni, nel 95, mi candidai come sindaco di Montelupone per la prima volta e venne eletto. Feci i miei 4 anni, in quel periodo il mandato durava 4 anni, poi ritenendo di aver dato di aver fatto la mia parte, ritornai al mio lavoro, quello di medico. Successivamente, per tanti motivi, per tanti stimoli, sono stato richiamato nel Lagone e quindi sono ritornato a propormi nella responsabilità di sindaco sempre di Montelupone. E da lì ad oggi sto al terzo mandato consecutivo, al quarto complessivamente, quindi una buona parte della mia vita l'ho dedicata alla politica, ma soprattutto al mio paese.
3: Ma Rolando, guarda, veramente ti tocchi il cuore. Io sono diventato consigliere comunale a 21 anni, tu a 19, ma cari ascoltatori, quante volte abbiamo parlato qua con gli altri colleghi di Rolando, amministratori, ma anche con i dirigenti, della necessità della formazione politico-amministrativa, per carità, senza nulla togliere agli amministratori che debuttano improvvisamente in politica, ben venga chi si vuole impegnare, però questo lo diciamo tante volte anche ai giovani. In politica cerca di non improvvisare, bisogna assolutamente formarsi. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere delle agenzie formative, no? Non ci vergogniamo del fatto che, frequentando l'oratorio, la parrocchia, spesso il parroco, vedendo chi magari aveva più sensibilità, ti diceva: ma perché non ti impegni magari nel quartiere? Io per esempio cominciavo nel quartiere, che era già, insomma, la politica, Rolando, l'hai sottolineato, è farsi carico degli altri, questo è la cosa principale. Quindi agenzie formative, ma stavo ragionando su una cosa penso affascinante del tuo percorso. Quindi tu hai debuttato consigliere comunale giovanissimo nella famosa prima Repubblica, poi sei diventato sindaco nella seconda Repubblica, quella diciamo un po' del bipolarismo Prodi Berlusconi, no? Perché è quella che il ventennio della seconda Repubblica, basato su questi due personaggi, più o meno 10 anni ciascuno di questi personaggi. E poi è arrivata la terza Repubblica, tu sei stato eletto ancora sindaco e oggi sei al mandato consecutivo.
4: Al terzo mandato consecutivo.
3: E tra l'altro, lo dico agli ascoltatori, mi pare che non hai una lista di opposizione, quindi questo significa che sei riuscito a selezionare in paese, nel tuo paese, anche un po' le forze migliori, perché di solito ci sono scontri politici, no? che comportano comunque una minoranza, un'opposizione. Tu probabilmente hai saputo a livello trasversale coinvolgere le persone, quindi questo consenso che hai è un merito, però penso anche dovuto alla tua formazione.
4: Merito non lo so, comunque sta il fatto che nell'ultima tornata elettorale fu presente soltanto una lista, e quindi oggi, con il senno del poi, a distanza di qualche anno da quel momento, devo dire che un consiglio comunale, una vita politica amministrativa quotidiana senza il pungolo di qualcuno,
3: certo, questo,
4: che bene o male comunque sia rappresenta un pungolo
3: questo
4: è un impoverimento dal mio punto di vista, però così è stato, perché sta di fatto che comunque anche all'ultima tornata elettorale la nostra lista ha conseguito l'80% dei voti, quindi sicuramente una buona simpatia, sintonia con la popolazione.
3: E questo è un sintomo importante, Rolando, quindi però il pungolo ce l'hai, perché adesso parliamo la tua splendida, nostra splendida Montelupone, perché è un paese, insomma, veramente gioiello sul crinale, si affaccia sulla valle del Potenza, si affaccia sul mare, insomma, quella media collina maceratese che abbiamo detto anche con gli altri tuoi colleghi è un motivo di attrazione eccezionale, queste campagne. Ecco, ti volevo, tu oggi, allora intanto Montelupone quanti abitanti ha?
4: 3.400 circa.
3: E quanti dipendenti c'ha il comune?
4: 25.
3: Immagino con i quali c'hai una sintonia totale, perché tu credo che dal cantoniere al giardiniere al segretario comunale c'hai una squadra che ti risponde, che guidi. Mi rendo conto che penso ci avrai il cellulare sempre acceso per guidare anche le segnalazioni che ti arrivano, no? Quindi un rapporto diretto col cittadino. E pensate, ascoltatori, quindi quelle che consideriamo le dimensioni ideali, non ne vogliamo far torto a comuni più grandi, però è stato studiato che questa dimensione del comune consente quel rapporto diretto tra gli uffici, la popolazione, i servizi, per cui tutti possono interloquire in un gruppo comunitario che porta la qualità dei servizi. Io penso che se ti arriva una segnalazione per una buca, Rolando, voi siete in grado di intervenire in meno di 3 ore, no? Penso che il cittadino parla direttamente con te, ce l'hai questo rapporto, giusto?
4: Sì, noi è così per dappertutto, penso, nei comuni di queste dimensioni, in cui l'interfaccia con gli amministratori, con il sindaco e con gli amministratori è diretta, costante, quotidiana. Per cui a meno che uno proprio non sia superficiale o me ne freghista, è impossibile non farsi carico, anche perché poi il contatto è quotidiano, per cui se tu ricevi in un giorno una sollecitazione e il giorno dopo non hai provveduto, c'hai un seguito nelle sollecitazioni che ti guastano la vita. Per cui, se non altro per questo, bisogna farsene carico, e questa è una realtà quotidiana e costante. Per cui è giusto quello che dicevi prima tu, Francesco, cioè che c'è una dimensione ottimale in cui ancora si riesce ad avere un rapporto diretto e personale tra gli amministratori e gli amministrati, e c'è un controllo diretto sull'operazione, sull'efficacia, sull'efficienza di quello che noi amministratori e la macchina che abbiamo collegato, cioè tutti gli impiegati, i dipendenti comunali, fanno. Anche per questo c'è la necessità, che diventa quasi scontata, diventa naturale, di avere un rapporto buono con tutti i dipendenti, perché ognuno sa di fare qualche cosa direttamente per una comunità, non per un dovere o semplicemente per arrivare alla fine dell'orario di lavoro.
3: E guarda, Rolando, pensavo mentre tu parlavi, no? Io ho vissuto anche nella mia professione di segretario comunale, ho concluso anche nei comuni più grandi, e oggi c'è una normativa che trasparenza online, in un attimo, se vuole il cittadino riesce a vedere la delibera che tu hai fatto in giunta, appena hai concluso, qua l'hai numerata, cittadino va lì e riesce a vederla. Mezzi che noi non già avevamo, perché insomma, quindi oggi il cittadino ha una possibilità di informazione impressionante, ma anche di accesso, no? L'ufficio relazioni per il pubblico, per carità, l'online, la trasparenza, il digitale ti mette in un rapporto insomma eccezionale, però quando devono esserci segnalazioni, richieste di intervento eccetera, io posso dire, e non voglio essere su questo super conservatore tradizionalista, che meglio del rapporto diretto non è stato inventato, anche se nei comuni grandi c'è l'ufficio segnalazione guasti, per cui il cittadino segnala la squadra, c'è chi lo riceve, no? E la segnalazione fa scattare la squadra. Beh, non è stato battuto il record del rapporto diretto, questa è una cosa, una dimensione di cui dobbiamo andare fieri. Ti dicevo e ti chiedevo, e Montelupone ha avuto tantissimi riconoscimenti. Bandiera arancione tra le prime d'Italia, credo, sì, questo è da tanti anni. Che significa bandiera arancione? Diccelo un po', Rolando.
4: Significa un'attenzione al territorio e alla sua salvaguardia, un'attenzione alla cura di questo territorio, dell'ambiente, dell'accoglienza e dei servizi che il territorio può dare a tutti i visitatori. E questo viene più naturale. Noi fummo tra i primi alcuni decenni fa ad avere il riconoscimento, ma proprio questa storia, questo cammino ha comportato un allenamento che oggi ci semplifica la vita, perché significa che è diventato normale e scontato porre attenzione a quegli aspetti che poi danno la qualità nell'accoglienza, nella presentazione della nostra offerta ai nostri visitatori.
3: Ecco, quindi Montelupone, questa bandiera arancione, significa naturalmente interventi fatti nel tempo, su cui tu ci hai messo sempre la tua impronta, perché per uno che è entrato in amministrazione più o meno con diversi ruoli da 50 anni, l'impronta tua c'è sicuramente. Montelupone, pochi passi dal mare, pochi passi dal capoluogo, Macerata, media collina, nella grande viabilità. Posso dirlo io, da ammiratore, lasciamelo dire, da ammiratore, diciamo, una simbiosi totale tra ambiente, attività produttive, cultura. Ti chiedo, qual è oggi la sfida, poi vedremo anche le difficoltà, e non ne parliamo quelle finanziarie, eccetera, perché al di là del PNRR abbiamo detto anche che potrebbero esserci difficoltà future quando sarà finita anche la bolla del PNRR, poi ci dirai se ci sono stati interventi del tuo comune. Però oggi la sfida che tu vedi per un comune come Montelupone, dove per esempio c'è decremento di popolazione?
4: Sì, ci stanno sfide nuove e sfide purtroppo vecchie che riguardano, che caratterizzano il nostro paese. Le sfide nuove, una per esempio, una tra tutte, il turismo è un turismo che diversamente dai paesi della costa, che hanno chiaramente un'offerta che comporta la stabilità dell'offerta turistica e quindi della frequentazione turistica, nell'entroterra è più difficile avere un turismo diverso da quello mordi e fuggi di chi viene, sta mezza giornata o una giornata. Quindi questo è un aspetto, è una sfida, e su questo stiamo cercando di elaborare alcune proposte. L'altra sfida importantissima è quella demografica, a cui tu facevi riferimento, perché quello che è un fenomeno europeo, non montelupolese, del calo demografico comporta un riscontro negativo che si ripercuote a tutti i livelli, non solo quello turistico, ma quello scolastico, dell'offerta scolastica, quello dei servizi, che costano sempre di più perché la popolazione, vengono dati a una popolazione inferiore, quindi necessariamente comportano un aggravio di costi. E quindi c'è una, e oltre a quelli finanziari, perché il calo della popolazione in qualche maniera comporta nel tempo anche una riduzione degli apporti statali, regionali, eccetera.
3: Sì.
4: Questo è una sfida importante. Poi dicevo, ci sono gli elementi di criticità croniche. Montelupone è assurdo all'onore delle cronache nel passato, perché ha una piaga con cui deve confrontarsi, che è quella del suo sottosuolo, con un'instabilità geologica importante che provocò per decenni uno spopolamento totale del suo centro storico.
3: E lo ricordiamo, drammatico.
4: Senza dilungarci su questo, però furono fatti interventi importanti, è stata posta attenzione a questo e si risolse, e il nostro centro storico rinacque. E questo probabilmente è stato anche il motivo per cui, venendo oggi a Montelupone, si vede un centro storico ben conservato, perché quando c'era il boom edilizio selvaggio che ha stravolto tanti centri storici, noi abbiamo dovuto affrontare la frana e quindi non si costruiva. Quando poi abbiamo risolto il problema, si era sviluppata generalmente una sensibilità urbanistica, un'attenzione allo sviluppo urbanistico che ha evitato gli scempi che magari in altre parti sono stati fatti. Bene, risolto il problema geologico non significa, non è una cosa, un momento puntuale, perché il mantenimento della stabilità geologica comporta un'attenzione costante sia per il monitoraggio sia poi per il rinnovo, perché tutti gli interventi che vengono fatti nel sottosuolo comportano una manutenzione, un rifacimento eccetera, che devono essere estremamente puntuali e tempestivi. E questo è, noi siamo costretti quotidianamente a impegnarci per reperire quei fondi che il nostro sottosuolo necessariamente ci richiede. Concludo soltanto con un'annotazione. Anche Montelupone è fuori dal cratere sismico, però faccio presente che in occasione del sisma gran parte delle strutture drenanti che sono l'elemento vitale per Montelupone, pozzi sotterranei, gallerie drenanti, gran parte di queste strutture fu danneggiata pesantemente dal sisma. E io ricordo che da sindaco di campagna dovetti recarmi a Roma dall'allora commissaria al sisma per spiegare e raccontare la nostra problematica. Fortunatamente trovai ascolto e accoglienza da parte di questa e siamo riusciti ad ottenere un intervento importante anche fuori, pur non essendo cratere sismico.
3: Ecco, questo è importante. La tematica questa è delicatissima, però so che il monitoraggio è comunque un centro storico che si vive bene, di grandissima qualità, pulizia, insomma grande fascino, con il palazzo del Podestà dei Capitani che risale al XIII secolo, sì. Quindi un gioiello assolutamente. Ti chiedevo, Rolando, situazione immigrati, lavoratori immigrati, integrazione, hai questo problema? Com'è? Perché naturalmente sei al centro di una zona di agricoltura, di artigianato, industria di prim'ordine, insomma, di grande intensità. Lavoratori stranieri, immigrati, ce l'hai? Com'è la situazione?
4: Rientriamo nella media come presenza di immigrati, soprattutto extracomunitari. A titolo emblematico, noi accogliamo tre nuclei di famiglie vietnamite all'epoca dei Boat People. Storici, che molti non conoscono, ma altri ricorderanno. Cominciò lì la nostra volontà di accogliere, e si è mantenuta poi spontaneamente nel tempo, come è stato un po' per tutti i nostri paesi. E devo dire, con dati, con riscontri oggettivi, che forse siamo stati fortunati, ma di fatto quel 11-12% di presenza di immigrati extracomunitari è una presenza perfettamente integrata, forse anche perché, come dicevi prima tu Francesco, nel nostro territorio sia l'attività dell'agricoltura sia l'attività produttiva industriale ha consentito sempre un'occupazione e quindi la possibilità di una normalizzazione, tra virgolette, di una regolarizzazione di quella popolazione migrante che è venuta a Montelupone. Per cui non abbiamo mai avuto problemi in questo senso, e anzi io penso che rappresentino una ricchezza. Abbiamo fatto eventi in cui le varie comunità nordafricane oppure dell'est Europa hanno portato e hanno presentato le loro peculiarità etnografiche e sono stati estremamente carini e simpatici e accolti anche dalla popolazione.
3: No, questo è importante, guarda, è un esempio di integrazione, quindi anche di una qualità della vita e depone questo a favore anche non solo agli amministratori, credo anche di una comunità accogliente a dimensione umana, tollerante, no? E veramente questo vi fa onore ed è un po' il senso del messaggio di Montelupone. Me ne vengono in mente altri, devo parlare di cultura eccetera, vedremo adesso se sono arrivati messaggi, quindi se il senso di Montelupone è questa sfida sulla vivibilità, la qualità della vita nella media collina marchigiana maceratese, mi viene in mente un pezzo di Fabrizio Moro su Il senso di ogni cosa. Sentiamo, è un senso per Montelupone, è il senso di ogni cosa.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 89.

0: Riprendiamo cari ascoltatrici, cari ascoltatori, con l'ospite di oggi, Rolando Pecora, sindaco di Montelupone. Parlando con lui vi ha illustrato le sfide di Montelupone, di questo paese gioiello. Non l'ha detto lui, l'ho detto io, perché dobbiamo riconoscere il vanto, l'orgoglio di questo comune, di questa comunità, tra tradizione, innovazione, agricoltura, ambiente, attività produttive straordinarie, un tessuto artigianale e industriale di primo ordine, cultura. E qui Rolando, mentre ti annuncio che è arrivato un messaggio di un tuo concittadino che si chiama Giuseppe, adesso ti dico, ti pareva, mi chiedevo che non arrivasse una cosa del genere, non ti voglio preoccupare, fra poco te lo dico, ma ti volevo dire, un tuo polo culturale straordinario che è San Firmano, che è uno dei percorsi abbaziali più prestigiosi delle nostre Marche, della nostra Italia. Hai questo polo che è un vanto, un polo d'attrazione, adesso recentemente restaurato anche, mi pare, giusto? Riaperto alle visite, quindi.
1: Sì, c'è stata una serie di interventi, l'ultimo è quello post-sisma, che appunto si è concluso pochi mesi fa con la riapertura dell'abbazia, e sicuramente è un gioiello per noi, è un gioiello e un momento importante di impegno e di attenzione da parte, inevitabilmente, non per nostra bravura, ma è inevitabile che un amministratore di Montelupone ponga attenzione all'abbazia di San Firmano. Attualmente il discorso storico, artistico, religioso è potenziato e sostenuto dalla concomitanza dei percorsi, dei percorsi della Via Lauretana, la pista ciclopedonale, che sono elementi che inevitabilmente concorrono alla valorizzazione della nostra abbazia di San Firmano. Tantissime persone, grazie appunto sia alla Via Lauretana che alla pista ciclopedonale, che congiunge Porto Recanati con attualmente Monte Cassiano, poi si spera che possa continuare oltre nell'entroterra, questo comporta una presenza costante di visitatori, di gente che viene e apprezza, conosce e apprezza il nostro territorio e la nostra abbazia. Stiamo cercando di garantire quei servizi che questa nuova dinamica di visitatori naturalmente richiede, che prima non c'erano, per cui c'è un discorso avviato con privati per la promozione appunto dei servizi ricettivi, e c'è un discorso avviato con la nostra diocesi, con cui stiamo proprio sviluppando in questi giorni un progetto per la realizzazione di una struttura ricettiva a basso costo per i pellegrini nel nostro territorio, quindi per favorire proprio i flussi turistici nel nostro territorio.
0: Sì, perché tra turismo lento, che va molto di moda, e il turismo bike, quindi le piste ciclabili, su cui anche Macerata ha investito tantissimo per fare questa rete, ma questo percorso abbaziale, cari ascoltatori, che è una cosa su cui tutti quanti dobbiamo impegnarci, perché la rete delle abbazie di questo territorio penso è unica, non so in quante altre zone d'Europa si trovi un territorio così a presenza fitta di queste abbazie, se penso alla Abbazia di Fiastra, a San Claudio, a Piobbico, a Sant'Andrea Pienichienti, all'Annunziata, cioè San Firmano, quindi un percorso eccezionale. Adesso mi pare si restaura anche Roti verso Matelica, eccetera. E credo, Rolando, che su questo veramente una rete forte bisogna incrementarla, implementarla sempre di più, perché è un'attrazione eccezionale. Quindi una sfida, giustamente, da sindaco di Montelupone, che lanci per l'accoglienza, l'accoglibilità anche di quel turismo del pellegrinaggio, no? Che con le vie lauretane e la riscoperta delle vie francigene, questi percorsi, è una cosa veramente affascinante. E adesso ti riporto un attimo una cosa un po' più cruda, perché Giuseppe, che è un tuo cittadino, ci dice: io abito, sono a Montelupone, però abito tra Montelupone e Macerata. Ma la questione di scarica è risolta? E penso che lui pensa al sito famoso tra Macerata, Montelupone, eccetera. È risolta praticamente, dice, credo può dire, posso stare tranquillo, c'è una discarica vicino casa. Com'è la situazione, Rolando?
1: Gli atti ci dicono che ormai è stato dato un indirizzo alla problematica. Sono stati individuati tre siti elegibili, cioè quindi che possono essere scelti tra questi. Adesso spetta a Cosmari, in base alle valutazioni tecniche, l'individuazione tra questi tre siti. Se non ci sono nuovi terremoti, direi sì, che si possa stare relativamente tranquilli per coloro che abitano nei territori fuori da quei tre siti individuati. Però occorre sempre un'attenzione, occorre sempre a questo. Noi veniamo, fui io nel primo mandato che mi dovetti far carico del riconoscimento per Montelupone dei danni al nostro territorio indotti dalla discarica di Morvalle. In teoria, in pratica era una discarica nel territorio di Morvalle, ma che era visibile soltanto dai residenti a Montelupone. Fu una lunga battaglia che però alla fine ci portò al riconoscimento dell'equo indennizzo dovuto anche per il nostro paese. Quindi questo solo per significare la necessità di porre attenzione. Quindi ringrazio per la domanda, perché comunque è uno stimolo utile proprio per il mantenimento di questa attenzione. Ci teniamo tutti al nostro territorio per motivi diversi, ma ci teniamo tutti al nostro territorio.
0: Peraltro io adesso faccio questa confessione, mi se perdoni, avendo seguito anche per il mio lavoro un po' anche lo studio su questi siti, le discariche eccetera, ma io non lo so, non voglio far torto, per carità, ai tecnici a chi ha fatto questi studi eccetera, però venivano fuori dei siti dove uno passando ci dice: ma come si fa a fare una discarica qui? Cioè, se parliamo dei nostri crinali, del nostro microambiente, della nostra qualità della vita, eccetera. È vero che nella nostra provincia è difficilissimo trovare luoghi, adesso non me ne voglia Cingoli, però simili a Cingoli, no? Perché Cingoli, tutto sommato, dove sta la discarica, o se ci ascolta il sindaco di Cingoli non ti arrabbiare, l'amico, eccetera. Però veramente quello era un luogo dove c'era roccia, c'erano cave, non c'erano case vicine, non è che c'era un disturbo, diciamo, per l'ambiente, per i crinali, per le valli, no? Era fuori un po' dalle nostre armonie, quindi posso capire che quello era stato studiato bene, quel sito lì. Poi è difficile nel resto della provincia trovare luoghi di quel tipo, essendo stato sindaco di Tolentino, so quello che abbiamo avuto con la discarica tra Tolentino e San Severino, tu ce l'hai avuta tra Morrovalle e Montelupone. Sono sempre più convinto che comunque le discariche siano un passo indietro, Rolando, rispetto all'estero. E, insomma, quando un cittadino straniero viene qua e vede una discarica rabbrividisce, perché Francia, Germania e la Spagna l'hanno risolto da decenni questo problema, e le discariche proprio non ci sono. Quindi parliamo di termovalorizzatori, che forse preoccupano, per carità, però smaltiscono in maniera diversa. Ti faccio un'ultima domanda avviandoci a conclusione. Chiaramente problema dell'ambiente, come tu hai detto, oggi è in mano anche al Cosmari la discarica, e quindi quando parliamo di Cosmari parliamo di comuni che stanno in quel caso in una società, ma che era un consorzio, e quindi parliamo, come abbiamo parlato, con i tuoi colleghi che ti hanno

0: mare e la montagna, il rapporto con i tuoi colleghi, con i tuoi comuni, anche con i quali per esempio state affrontando anche il problema dell'idrico, della nuova società dell'idrico, che ci dovrebbe impedire una gestione di un soggetto privato a favore di un soggetto pubblico. Però naturalmente le norme ci dicono che sbrigatevi a presentare un soggetto, una società che prenda in mano l'idrico. Però complessivamente il rapporto nel turismo, nella cultura e nei servizi, ecco, rifiuti e idrico, com'è il rapporto tuo con i tuoi colleghi, con questo comprensorio, diciamo?
1: È fondamentale, anche qui non è tanto merito del singolo sindaco, è la realtà che dobbiamo affrontare quotidianamente, che impone una sinergia, una collaborazione. E io devo dire che questa sinergia, questa collaborazione c'è di fatto, c'è stata negli anni passati e continua a esserci, al di là delle colorazioni che i singoli comuni possono avere in un momento piuttosto che in un altro. C'è un'ottima collaborazione. Faccio solo un esempio: PNRR, abbiamo ottenuto fondi importanti per obiettivi importanti grazie alla collaborazione con altri comuni. Turismo, abbiamo ottenuto fondi importanti grazie alla collaborazione con altri comuni. Considerate che, ripeto, al di là della bravura o dell'intelligenza del singolo amministratore, oggi risultano per i vari bandi in cui si assegnano fondi ai comuni, uno dei principali criteri premianti è proprio rappresentato dalla collaborazione, dalla progettazione insieme ad altri comuni. Quindi, anche se non volessimo, siamo costretti a collaborare. Dico questo non perché sia contrario, ma perché sono tranquillo che anche per i sindaci un pochino più riservati e più contenuti, tuttavia il futuro va in questa direzione, che è quella naturale, in cui ci sono meno fondi e quindi è più importante che questi vengano gestiti in territori più ampi. Quindi ho fatto solo alcuni esempi, ma è la realtà quotidiana.
0: Sì, Rolando, ma poi noi diciamo spesso che siamo contrari alle fusioni di comuni, perché le identità non si possono sopprimere, ma sia le normative europee, nazionali, regionali ci dicono che bisogna unire gli sforzi per i progetti su territori che sono assolutamente simili, veramente. E questo è un punto di forza. So della collaborazione quindi tua con i tuoi colleghi, con gli altri comuni, e porti Montelupone ad essere protagonista anche per questo. Rolando, guarda, ti ringrazio tantissimo per questa videata su questa splendida cittadina che tu come sindaco hai l'onore di governare da tanto tempo in politica e in amministrazione. Ti ringrazio veramente, in bocca al lupo quindi per te, per la tua comunità, e faccio una battuta finale. Montelupone, qual è l'origine? L'origine è un personaggio forse medievale, Mons Luponis, è riferito a un lupo, non lo sappiamo, era un signore medievale, era un condottiero, no, che cos'era?
1: Ci stanno varie teorie, di origine romanica, abbiamo tantissimi resti che testimoniano questo fatto. Sull'origine del nome ci sono solo ipotesi, appunto la gens Lupia, oppure altro. È difficile. Sta di fatto, come ti dicevo all'inizio, che purtroppo oggi a Montelupone il sindaco si chiama Pecora.
0: E quindi pensa, boh, la cosa si riferisce a un lupo, ma il sindaco è Pecora, ma no, Pecora perché si sottomette, anzi, un grande protagonista. Grazie Rolando, in bocca al lupo per Montelupone, e concludiamo attenti al lupo, Lucio Dalla. A presto, buon weekend, alla
1: grazie,
0: prossima.
1: Buona giornata a tutti.
0: A voi.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
1: Il prossimo 19 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrin e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e, al suo debutto in Italia, Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. 19 luglio, Sferisterio, Il Trovatore.
0: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Civitanova Danza. Giovedì 16 luglio al Teatro Rossini, in anteprima nazionale, Carnaval Vivaldi. Il balletto di Roma, tra le compagnie italiane più prestigiose, porta in scena uno spettacolo visionario, tra maschere, atmosfere barocche e musiche di Vivaldi. Un viaggio tra realtà ed illusione da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, giovedì 16 luglio, Carnaval Vivaldi. Per informazioni civitanovadanza.com, biglietti su vivaticket.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'info

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: problema.
1: Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire.

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te.

0: possiamo senz'altro anche oggi. Cominciamo il nostro appuntamento. Franco Maiolati qua con me. Franco,
1: buongiorno Nazareno, bentornato con me, perché ogni tanto ti riposi,
0: ogni tanto vado un po' in giro, sai com'è.
1: Bisogna riposarsi ogni tanto da Franco, quindi alterni venerdì di presenza e nonne con me, eh?
0: Ogni tanto dico fammela fare una passeggiata,
1: ecco, io me lo segno, eh? Allora no, adesso ritorniamo quindi a farci una chiacchierata ascoltando anche qualche bel racconto da qualche ospite che raggiungiamo telefonicamente, e essendo attenti anche a darci delle occasioni, siamo in estate, quindi diamoci magari delle occasioni belle per poter uscire di casa e ritrovarci con altri, ma per poter assistere anche a delle, appunto, degli spettacoli che possono essere anche di aiuto, di un approfondimento, di una riflessione, e che siano anche ben curati, ben fatti, perché ci fa piacere questo, insomma. Oggi parliamo con l'autrice interprete di questo spettacolo, che intitolato Senza Cera, Chiara racconta Francesco. E allora, per capire di che si tratta e quindi essere poi sicuramente incuriositi ed affascinati, e abbiamo in linea l'autrice e interprete di questo spettacolo, che è Giulia Merelli.
2: Buongiorno Franco.
0: Buongiorno Giulia, buongiorno.
2: Ciao a tutti, grazie innanzitutto.
1: No, grazie a te che ci dai l'occasione, perché innanzitutto noi ci siamo dati come compito, come impegno quest'anno, di tracciare anche noi la linea sugli 800 anni di San Francesco, e tu ce lo fai fare presentandoci poi uno degli aspetti forse principali della vita di San Francesco, che è il rapporto proprio con Chiara. Chiara racconta Francesco. Cioè, allora dici tutto, comincia a dirci intanto come è nato questa idea, questo spettacolo, poi piano piano ci racconteremo quello che si può raccontare senza togliere poi il gusto della visione dello spettacolo stesso.
2: Allora, innanzitutto ti ringrazio, comunque è una scoperta anche per me molto graduale, direi, perché per conoscere Francesco, Chiara, cioè, vuole una vita, quindi è uno studio che dovrebbe prendere molto tempo. E, allora, questo spettacolo nasce perché è una proposta di Francesco Fioretti. Ormai io è qualche anno che vengo invitata a questa rassegna di teatro sul sagrato ideata da Francesco Fioretti con la diocesi di Fermo. E l'anno scorso noi abbiamo messo in scena un altro spettacolo che riguardava il disagio adolescenziale, e Francesco, dopo averci visti, ci ha proposto proprio di fare uno spettacolo su Chiara che raccontasse Francesco. Quindi è stata una sorta di commissione, mettiamola così, però anche perché lui istintivamente mi aveva associata all'immagine evocata da Elena Bonham Carter nel film della Cavani su Francesco, perché c'è questa ragazzetta un po' selvatica che appunto descrive Chiara in una maniera non convenzionale. Noi di solito immaginiamo Chiara come una figura un po' angelicata, biondina, quasi un po' romantica, no? E ci rifacciamo appunto all'immaginario di Zeffirelli. Invece il film di Liliana Cavani è molto interessante, proprio perché propone delle immagini che non sono appunto così convenzionali, che escono un po' da questo immaginario così classico. Pertanto da lì è iniziata un po' questa mia ricerca, che è partita poi da letture anche diverse e anche piuttosto diverse appunto fra di loro, che sono Chiara Frugoni, ma poi anche il libro di Dacia Maraini, e partendo da tutte queste letture io ho iniziato un po' a dialogare, proprio prima io con Chiara e poi Chiara con Francesco. Mi sono lasciata un po' interrogare dalla loro sincerità. Infatti il titolo Senza Cera,
1: ecco, è molto mi incuriosisce molto questo titolo. E l'hai scelto te questo titolo?
2: Sì, l'ho scelto io, l'ho scritto io anche tutto lo spettacolo. In realtà il titolo è una cosa interessante, perché il termine sincero è un termine che viene dal latino arcaico. Tante parole legate al latino in realtà vengono dal latino arcaico, che era un latino di matrice contadina o religiosa. E in questo caso la cera è la cera delle api, cioè l'essere sincero è legato proprio al miele puro che viene come distillato dalla colatura che lo isola dalla cera d'api.
1: Bello.
2: Quindi è molto bello questo significato, e secondo me è legato un po' alla postura che Francesco nella sua radicalità e poi Chiara che lo segue offrono al mondo, perché la loro è stata una scelta talmente radicale che non poteva non essere sincera con se stessi. E da qui ho indagato proprio il principio della povertà, per come loro la intendono, che prima di tutto è una spoliazione di se stessi contro all'immagine che noi spesso ci facciamo di noi. Noi viviamo tutta la nostra vita molto spesso tentando di creare quell'immagine che risponde alle aspettative degli altri, e Chiara rischiava proprio questo, perché lei veniva da una famiglia nobile a differenza di Francesco, quindi aveva proprio il matrimonio combinato che l'aspettava, per cui si è dovuta proprio affrancare dalle aspettative sociali e familiari. Francesco l'ha proprio l'ha costretta a una rottura con la sua famiglia, quindi è stata una scelta molto forte quella di Chiara, che oggi ci interroga, perché è quasi paradossale. Quello di oggi sembra un tempo molto più libero, ma in realtà per tanti versi è molto più schiacciato da un'apparenza che è diventata forse questa la forma. Magari non ci sono più i matrimoni combinati, ma siamo soggiogati a una schiavizzazione forse più subdola.
1: Vero, vero, vero, mi pare infatti proprio questo, no? Per Chiara lei era già segnata dal dover rispondere alle aspettative sociali, eccetera, della famiglia e dell'epoca, tutto dovute all'epoca, ma noi oggi lo stesso rischiamo, e su questo ancora di più forse i giovani, poi ci dirai anche, magari ti chiedo di approfondire anche questo, perché tu sei a contatto quotidiano proprio per il tuo lavoro con i giovani, ma ancora di più però forse i giovani sono soggetti a questo ricatto, a questo dover rispondere ad un'apparenza che viene imposta da altro, non da una convenienza storica, ma da altri tipi di appartenenze, da gruppi sociali o altro genere, insomma, no?
2: Sì, tra l'altro appunto c'è ormai quasi un'immagine unica, no? Anche di bellezza, e i giovani oggi sono molto a rischio con questa immagine perpetuata, no? Quasi di perfezione alla quale doversi adeguare, perché magari no, si fa fatica a sentirsi amati davvero per come si è, a questo senso di validazione personale che vada al di là, no? di un corpo che deve essere impeccabile, perfetto, quasi plastico, no? Per cui ecco, questo spettacolo offre una serie di provocazioni anche al presente. Cioè Chiara ogni tanto infila qualche domanda rivolta al nostro tempo.
1: Bello.
2: Che un po' percuote e va a smuovere gli animi sia degli spettatori ma anche il mio, perché io non sono esente da questo tempo storico, quindi magari divento forte nei momenti in cui entro nei panni di Chiara, ma poi io non sono Chiara, per cui mi sto lasciando anche un po' condurre dalla forza profonda di questo di questa persona che è realmente esistita. Ed è anche un po' interessante il lavoro creativo che è stato fatto anche dagli altri artisti, infatti li voglio proprio menzionare, perché comunque sia è stato un lavoro di squadra. Il testo l'ho scritto io, ma poi ciascuno con la sua arte ha davvero arricchito questo spettacolo insieme, perché di fondo è un dialogo. Ci sono io che recito con la parola, ma dialogo costantemente con la danzatrice Silvia Capponi, danzatrice e coreografa di Ascoli, la quale interpreta Madonna Povertà. Quindi c'è proprio la povertà in scena come donna, e questa idea qui mi è nata guardando, infatti lo ringrazio, qui ho l'occasione di farlo, guardando un'opera pittorica di Carmelo Ciaramitaro, che è un collega, un insegnante di religione cattolica nelle scuole, ma anche un iconografo, che ha creato proprio un ciclo di opere pittoriche intorno alla vita di San Francesco, e ha proprio realizzato anche queste opere un abbraccio tra Francesco e questa donna che sembra, guardando il quadro, l'opera pittorica, sembra quasi una donna appunto malata, povera, una donna di strada, una donna che potrebbe essere stata derisa da qualcuno, e invece è Madonna Povertà. Quindi in Madonna Povertà ci sono tutte quelle donne, tutte quelle persone che sono state in qualche modo disprezzate, esiliate, emarginate, non considerate, rese folli proprio da questa mancanza di sguardo.
1: Mancanza di sguardo perché non possiede quello che le convenzioni ci dicono che vale la pena possedere per essere riconosciuti.
2: Esatto, sì, c'è anche molto di questo, esattamente. E poi chiaramente ci sono anche i musicisti in scena che ringrazio, che sono tre musicisti, e sono Enrico Mazzuca, che poi appunto è il fidanzato della danzatrice, e Enrico Mazzuca, anche lui di Ascoli, che è il maestro di violino ed è anche un po' l'ideatore delle musiche. Lui ha rintracciato, ha fatto proprio un lavoro di cura, perché è andato a rintracciare le laude, alcune rotte medievali che conferiscono proprio allo spettacolo un tono piuttosto vivace. Quindi ci sono momenti quasi un po' giocosi che evocano proprio lo spirito del giullare di Francesco, perché Chiara racconta Francesco, quindi a tratti evoca anche quello che era il suo spirito, il suo modo di fare, lo prende anche un po' in giro, perché comunque sia a tratti ci sono anche dei dubbi che si insinuano, cioè Chiara a un certo punto si domanda se la scelta di includerla nella sua compagnia facesse comodo a Francesco, perché lui passava un po' per un pazzo, e quindi l'idea di prendere anche una donna nobile e di dire

0: una scelta così semplice, no?
1: Certo.
0: Cioè, è semplice l'adesione del cuore, è semplice il riconoscere una verità, ma poi l'adeguarsi ad essa è una spoliazione costante, per cui anche in questo c'è tutta la il continuo domandarsi. Ci sono domande che entrano continuamente nel cuore di Chiara mentre lei fa questa narrazione.
2: Bella anche la musica, quindi stavo qui
0: l'ultimo,
2: a parlare.
0: Un altro musicista ancora, altri musicisti che sono Monica Del Carpio, violoncellista, che appunto si è aggiunta per questa, per lo spettacolo di stasera, perché noi già l'avevamo messo in scena a Roma in occasione di un festival sempre religioso in sodalizio dei Piceni. E poi c'è anche Roberto Ficosecco, che è un pianista e compositore, e in questo caso lui suona il synth, il sintetizzatore, quindi dà una nota un po' più contemporanea che a tratti viene miscelata proprio con i suoni degli archi.
2: È
0: interessante, sì, perché è come se questo tono contemporaneo di sottofondo dà un po' quel sapore di inquietudine che noi viviamo nella nostra società odierna.
1: Con la nostra ospite Giulia Merelli, con cui stavamo parlando di questo bellissimo spettacolo che si terrà questa sera. Io dico bellissimo perché già da come ci è stato presentato in queste poche battute mi sembra molto molto bello e stimolante, per andare ancora più al fondo, ma in termini anche di attualità, di presa sulla nostra persona, sulla figura di San Francesco e Santa Chiara, che è stata stretta amica e che ha condiviso e seguito il suo cammino, il cammino di Francesco, insomma. E stavamo ascoltando che questo spettacolo poi per la prima volta viene messo in scena nel nostro territorio a Mogliano.
2: Ecco.
1: E è uno spettacolo in cui ci sarà una attrice voce recitante accompagnata da una danzatrice nel ruolo di Madonna Povertà, ci diceva, molto bello, poi con della musica, con un maestro di violino, poi Roberto Ficosecco, poi alcuni nomi li saltiamo, e del synth, poi Monica Del Carpio con il maestro di violoncello, eccetera. Quindi è uno spettacolo che da un punto di vista anche scenico si presenta molto bello, dinamico e coinvolgente, insomma. Adesso vediamo di poter appena possibile riprendere anche il colloquio, insomma il discorso con la nostra Giulia Morelli, che
2: esatto.
1: Merelli, scusate, che è la regista e l'interprete di questo lavoro, che dicevo è la prima rappresentazione che si fa nel nostro territorio, ma è stato presentato, diciamo, in anteprima già a Roma, e è stato presentato a Roma, non so adesso in che giorno preciso, intorno alla metà di giugno, credo. Allora, stavo dicendo, Giulia, che questo spettacolo esce per la prima volta nel nostro territorio e speriamo poi che ci siano altre occasioni, però per ora non sono fissate, quindi volevo sapere qualcosa di più dell'effetto comunque, che perché poi penso un autore c'ha bisogno anche della prima uscita, no? Il primo battesimo è stato a Roma. E
0: sì, a Roma in occasione di questo festival dell'umano tutto intero in Pio Sodalizio dei Piceni,
1: eh sì,
0: è
1: che
0: stata
1: c'ha
0: questa l'occasione, sì.
1: Quindi che c'ha a che fare molto anche comunque sempre con la realtà marchigiana, perché dei Piceni
0: è un sodalizio molto
1: attivo su a Roma, insomma. E sì. Com'è andata? Che impressione hai avuto tu?
0: Ma è stata una sorpresa,
1: agli spettatori non possiamo chiederlo perché non sappiamo chi era presente lì, però penso che è anche un requisito anche di utile, insomma, per chi produce, no? Per chi fa qualcosa, insomma,
0: esatto. Allora, diciamo che l'impressione che ho avuto è interessante anche a livello proprio un po' antropologico, perché noi siamo arrivati in un contesto che era un po' un contesto piuttosto dispersivo, perché le persone stavano mangiando, quindi in pieno clima proprio romano, distensivo, c'era chi suonava.
2: Una bella cosa, una bella cosa.
1: Il mangiare è una bella cosa,
0: un
1: certo.
0: Po',
1: però,
0: sì,
1: però.
0: Quindi portare l'altissimo ideale della povertà in un contesto, un momento un po' così goliardico, non era facile appunto ottenere l'attenzione in quella circostanza, perché noi abbiamo proprio recitato subito dopo la cena, e quindi di per sé la situazione non era agevole, ma è stato interessante invece osservare come, proprio come se fossimo veramente dei saltimbanchi, dei giullari, ad un certo punto abbiamo proprio chiamato

0: chiamato l'attenzione, come si faceva un tempo nel Medioevo, proprio iniziando a recitare e un po' provocando le persone presenti a sedersi, ad essere attente, e sempre utilizzando il testo che avevamo a disposizione, ma con scherno, utilizzando un tono più vivace, e alla fine le persone si sono sedute e pian piano è entrata proprio un'attenzione sempre più, più presente, più profonda. E quindi alla fine c'era proprio questo contesto sacro ricreato con tanta fatica, ma che avvolgeva tutti, e alla fine le persone erano davvero soddisfatte, felici, ci chiedevano appunto se fossimo una compagnia formata, erano anche molto colpiti proprio dal testo, che probabilmente aveva lavorato per come poi si desiderava in ognuno, ma anche in noi, perché essendo comunque la prima volta, davvero la prima volta è sempre una sorta di battesimo, non si sa mai la...
1: Certo, ma questo racconto che tu fai mi richiama un po' un concetto che non so, adesso lo sottopongo a te, insomma, no? Che quello che ha fatto un po' San Francesco, no? E con voi, con la sua esperienza, sì, lui ha avuto per sé una conversione tale per cui è arrivato ad una radicalizzazione dell'esperienza proprio cristiana, ridotta fino all'osso dell'abbracciare la Madonna povertà, no?
0: Sì.
1: Però non ha fatto di questa sua scelta un ergersi in un eremo lontano e giudicante di tutti gli altri che lontani da questo, cioè la sua esperienza è diventata comunque, senza nessuna pretesa, non so, adesso tu correggimi, senza nessuna pretesa verso gli altri, ma è diventata in modo semplice una proposta e un abbraccio concesso a tutti, cioè il prendersi è stato un prendersi cura degli altri. Allora mi veniva in mente che questa cosa, come dici voi a Roma, no, che avete un po' adeguato il ritmo, i toni, eccetera, perché non vi siete moralisticamente scandalizzati del fatto che quell'opera teatrale veniva inserita dopo, sai, la digestione di una cena magari no, gustoso,
0: esatto, tutto il contesto non fosse appropriato,
1: ma invece vi siete presi cura, ecco, questa parola, il prendersi cura, cioè vedere come l'esperienza di San Francesco è un modo in cui il Signore si è voluto prendere cura degli uomini, e quindi è stato la mano del Signore, cioè che dà una carezza agli uomini, non che dà uno schiaffo perché viviamo male, ma con una carezza, aiutandoci a far capire qual è magari il modo migliore per vivere. Non lo so adesso. Quindi questo termine del prendersi cura, insomma.
0: No, ti ringrazio perché hai avuto una lettura in realtà molto esaustiva, profonda, analitica di quello che è successo, e credo proprio che sia accaduto questo. Adesso rileggerlo insieme a te è ancora più interessante, perché effettivamente è questo il modo in cui Francesco ha vissuto, e questa possibilità di non scandalizzarti forse permette un raggiungimento ancora più sincero, appunto, di quella che dovrebbe essere la povertà. Altrimenti a volte il vivere in modo quasi isolato, oppure con quella che è l'idea della povertà, rischia anche di, paradossalmente, di far cadere la persona nell'orgoglio.
1: Certo.
0: E quindi magari ci si spoglia di qualcosa, ma poi ci si riempie d'orgoglio, quindi è un altro vestimento, è un'altra forma di offuscamento di quello che poi non permette l'unica cosa, che è la disponibilità all'amare, no?
1: Certo.
0: Quindi, ecco, è molto interessante.
1: Perché alla fine, come atteggiamento umano, adesso qui magari esuliamo un po' dallo spettacolo stretto, però oltretutto, proprio dicevo prima che tu hai questo rapporto continuo con i ragazzi, eccetera, no? Ma un atteggiamento anche, appunto, proporre l'esperienza di San Francesco con la sua povertà, in senso, come lo intendiamo, non la miseria, ma la povertà, proprio lo spogliarsi di se stesso per riconoscersi creatura di un creatore, no? Però in realtà può essere usato la mentalità, la concezione di fondo potrebbe essere la stessa. Prima, all'inizio, tu lo dicevi anche tu, no? Come i giovani, tutti noi siamo sottoposti a delle richieste di apparenza, di prestazione, eccetera, ma vuol dire, l'essere capaci di povertà può essere una prestazione come quella dell'essere capaci di far soldi con YouTube, cioè voglio dire, cambia il tipo di prestazione che ci viene richiesta, ma chiediamo comunque all'altro di adeguarsi a quello che noi chiediamo per poter essere considerato. Non guardiamo l'altro perché c'è, perché è.
0: Esatto, no? E a volte proprio accettare anche la realtà del contesto così com'è, senza doverla per forza, no, pretendere per come noi vorremmo, è un ottimo aiuto per guardare poi veramente l'altro per come è, perché non ci rifugiamo dentro delle idee. Adesso mi viene in mente il contesto scolastico, che è un altro contesto di per sé molto imperfetto, no? E tante volte da insegnanti si vorrebbe il contesto in un altro modo, si dice che c'è troppa burocratizzazione, cioè sono tante le cose che non vanno per come invece dovrebbero essere. Ma quando ci si sofferma a questo eccesso di critica, poi in realtà si diventa meno poveri, e quindi non si ha la possibilità di avere questa apertura totale verso quello che c'è, cioè i ragazzi non li si guarda più perché continuamente si sta guardando quello che è mancante, quello che dovrebbe, no, invece funzionare, che dovrebbe andare in un altro modo. Per cui tante volte proprio il primo atto vero di povertà che uno può fare è iniziare ad accogliere il contesto per come è, nella sua imperfezione, l'umano per come è, nella sua imperfezione, e questo poi permette l'apertura veramente a qualcos'altro, no? Affinché veramente si manifesti qualcosa di più grande, un mistero che si faccia spazio, proprio perché non sono le nostre condizioni perfette a creare questa possibilità. Per cui ecco, sicuramente anche ragionare proprio su questo, sulla relazione poi con gli studenti attraverso Francesco è un'ottima occasione per aprirsi, certo, con maggior stupore.
1: Ma certo, perché poi appunto l'accoglienza dell'altro perché c'è, quindi dell'altro come persona, sì, non in base ai comportamenti, che poi magari nell'entrare in relazione è evidente che poi potrà arrivare alla comunicazione del fatto che quei comportamenti forse non sono di aiuto alla ricerca, al desiderio di bene, di felicità che uno ha, magari sono invece apparentemente una soddisfazione immediata e tutto il resto, ma che distolgono da questo desiderio profondo, insomma, forse. Ecco, quindi questa essenzialità, insomma, che viene riportata dall'esperienza di Chiara e Francesco, appunto attraverso proprio questa sottolineatura della povertà, no? Quindi uh-huh. me colpiva molto questa cosa che tu ci hai un po' ridetto e raccontato. E dunque, un'altra cosa che tu fai teatro, non lo fai tra virgolette solo per te, cioè nel senso che vabbè, tu c'hai delle belle idee, quindi reagisci anche alle sollecitazioni che ti vengono dal contesto,
0: sì,
1: e quindi poi ti muovi personalmente, ma so che anche questa esperienza tu la proponi anche, torniamo a questo ambito scolastico, ai tuoi ragazzi, no, in varie occasioni. Perché? Che è un riempire, siccome a scuola tanto ci bisogna fare un sacco di progetti, tu hai competenza sul teatro, qualcuno farà un progetto, un'altra cosa, sul giardinaggio, tu lo fai sul teatro perché bisogna riempire il tempo, eccetera eccetera. Oppure c'è qualcosa che tu vedi di bello in questa esperienza con i ragazzi?
0: Sì, è sempre un po' difficile riuscire magari a descrivere fino in fondo il perché uno faccia qualcosa che è indispensabile fare, cioè non indispensabile per gli altri, ma per sé, sì, prima di tutto, sì. Per cui andarsi a chiedere fino in fondo il perché io debba stare in quella situazione è difficile, però posso provarci. Allora, io faccio da qualche anno, da un po' d'anni, appunto, laboratori di teatro classico nelle scuole, perché appunto anche in questo caso è sempre un trovarsi in una condizione che chiaramente ti viene chiesto dall'esterno, però avendo anche una formazione classica mi sono trovata a sviscerare le tragedie greche, che sono un'opportunità molto interessante per andare proprio ad approfondire quelle che sono le questioni a volte più contraddittorie dell'animo umano. E che cosa poi risana queste questioni? Sicuramente Gesù, il cristianesimo, ha introdotto il perdono come possibilità di abbracciare interamente la contraddizione dell'animo umano, cosa che non c'era nell'antica Grecia, ma è molto interessante vedere la lealtà con cui i greci guardavano proprio l'animo umano. E questa è un'occasione per andare insieme ai ragazzi a guardare nel loro animo. Il laboratorio è sempre un'occasione per creare delle grandi occasioni anche di confessione reciproca, di svelamento delle proprie dei dolori che i ragazzi vivono anche nelle proprie famiglie, le difficoltà che hanno nell'essere appunto pienamente visti, e si ritorna alla questione dello sguardo precedentemente detta. E quindi c'è tutta questa occasione di autenticità, anche qui di spoliazione di sé, che il teatro offre, perché il teatro permette proprio di rompere quelle maschere e quei ruoli spesso assegnati purtroppo anche nella scuola. I contesti sociali sono sì occasioni di incontro, ma molto spesso relegano la persona ad un ruolo, e quindi poi è difficile vedere il ragazzo al di fuori di quel ruolo, che magari è condizionato dai voti che prende, dalla timidezza che può avere, dal modo anche estroso che invece magari ha dentro una classe, perché è sempre quello che deve far divertire, oppure è quello che sta ai margini, ma magari c'ha un mondo interiore incredibile. E il teatro, siccome va un po' come un carnevale a scombinare i piani, per cui chi è in un modo può diventare tutt'altro, è interessante, è un'occasione molto molto molto utile per andare proprio a creare relazione in un modo forse un po' più profondo, paradossalmente, cioè indossando la maschera si toglie la maschera.
1: Bello, no, questa cosa qui è interessante, questa cosa molto sintetica, questa cosa sintetica che tu dici, indossando una maschera ci si aiuta a togliere la maschera, perché in realtà sì. Il teatro, che sembra il luogo dell'apparenza, magari aiuta a uscire dalla richiesta che gli altri hanno su di noi di apparire.
0: Esatto, anche perché tra l'altro il termine persona è paradossale, ma viene proprio da personar, che era un termine etrusco che indicava proprio il risuonare della voce dentro la maschera teatrale. Uh-huh. Cioè persona è legato paradossalmente proprio alla maschera del teatro come termine. Quindi è una cosa molto interessante
1: perché, sì. Su cui varrebbe la pena riflettere ulteriormente. Va bene, Giulia. Dunque, io di solito rispetto alla chiacchierata che mi aspetto di fare, scelgo qualche canzone. Allora ti dico, in base a quello che tu hai detto, eccetera, io ho individuato due canzoni. Questa prima per interromperci tra di noi, così lasciarti libera, che è Non sono sincera di Adriana Mascagni.
0: Ah,
1: perché,
0: bella!
1: Perché bellissima. Come facciamo a togliere quella cera che rende meno puro il miele? E quindi questa prima cosa è questa.
2: Questo con la canzone, vedi, già cominciamo.
1: Poi la chiacchierata, poi noi andremo avanti con alcune altre cose che ci diremo con Nazareno, ma la conclusione proprio alla cura di Battiato, perché anche lì questa cosa della cura che è interessante, insomma, al di là di una qualche riduzione sentimentaloide, però in realtà è bella, insomma, come concetto.
0: Grazie.
2: Ciao Giulia.
0: Ciao Nazareno, grazie a tutti.
1: Ciao, buona giornata.
3: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
4: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti. Al

0: Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Il prossimo 19 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrín e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e, al suo debutto in Italia, Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. 19 luglio, Sferisterio, Il Trovatore.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno.

0: dopo questa bella canzone, eccoci qua a Franco.
1: Quindi questa canzone, perché c'aveva proprio come termine nel titolo, non sono sincera, ci ha detto Giulia, che vuol dire senza cera, e fa riferimento a quel miele che è puro se appunto è privo di cera, e però noi da soli non riusciamo ad essere così. Se ci allontaniamo dal Padre non riusciamo ad essere sinceri, cioè puri, senza questa cera che inquina il miele, insomma.
0: Bello, bello.
1: E quindi vabbè. Allora, Nazareno, io volevo dedicare adesso questi minuti che ci restano un po' ad affrontare, ma senza entrare nei soliti toni che anch'io ho seguito poi in questi giorni della polemica, della difesa, delle accuse, eccetera, legate al quel tristissimo episodio che è avvenuto nell'ambito della Chiesa con questa fuoriuscita volontaria della fraternità San Pio X, che ha avuto come conseguenza poi la scomunica secondo quello che la Chiesa, le norme della Chiesa prevedono. Quindi già dico subito, è stata una fuoriuscita volontaria, no? Perché si sapeva che no? Cioè, come dire, se io mi do una martellata su un dito, già so che il dito mi farà male. Quindi, ma se io non mi fossi dato, non posso dire oddio, il dito mi fa male. Ti fa male perché ti sei dato una martellata su un dito e sai che la conseguenza è che il dito ti farà male. Se tu fai certe azioni, sai che la conseguenza è quella. Quindi, senza vittimismi, io spero che non si vada avanti con i vittimismi. Però volevo affrontarlo perché, sinceramente, a me questa cosa che mi ha creato, sì, poi io ho fatto sopra anche dell'ironia su questo, tutto il resto, però il mio giudizio è abbastanza chiaro nei confronti del fatto avvenuto, poi con tutta la carità delle posizioni personali di ognuno, perché ognuno sa perché ha scelto di arrivare a quel punto, però sa anche che la Chiesa misericordiosa ha detto subito che non ha chiuso, non chiude, come fa del resto, come la Chiesa non chiude le porte a nessuno, non chiude le porte alle persone, ma bisogna che il giudizio sia chiaro, e quindi questo è quanto. Però a me ha richiamato subito una questione, che avevo un articolo che avevo letto qualche mese fa, che poi fa riferimento a un intervento di addirittura di più di 40 anni fa, sul giudizio, il giudizio comunionale, perché secondo me c'è un'origine di fondo che, al di là poi del fatto che questa contrapposizione di questa fraternità con la Chiesa si esprima su fatti concreti, su circostanze, su concitazioni, eccetera, ma in realtà secondo me è al fondo che c'è qualcosa da approfondire, da chiarire, che ognuno dovrebbe fare, a cui ognuno dovrebbe fare riferimento per una profonda riflessione. Allora, questo è un intervento, un articolo che ho letto sul giudizio comunionale, che fa riferimento ad una conversazione che Don Giussani ebbe con i monaci della Cascinazza nell'82, addirittura 1982. Quindi era semplicemente questo, è legato a una vicenda alla vita interna di una comunità religiosa in cui si pongono dei problemi di organizzazione, di gestione e tutto il resto, in cui occorre arrivare poi ad un giudizio chiaro di guida, sia per le questioni appunto concrete, sia di indirizzo, sia di metodo, eccetera eccetera. E allora io vorrei leggere alcuni passi di questo articolo, perché sono andato a ricercarlo, perché secondo me la questione è questa, è proprio sul giudizio, da cosa parte il nostro giudizio. E lo leggo un po' qua e là perché voglio offrirlo come contributo di riflessione agli ascoltatori che vorranno, per spostare l'attenzione su una sorta di diatriba, se no facciamo come Vannacci che è fuori uscito dalla Lega, non è la stessa questione, no? È un'altra questione. Allora, perché occorre un giudizio? Occorre un giudizio perché il giudizio segna la strada, conduce, ma allora c'è qualcosa che viene prima del giudizio, ed è l'amore e la volontà alla strada. Non è una cosa banale, perché nella misura in cui non si amasse innanzitutto la strada, il giudizio diventerebbe o una cosa di cui uno se ne impippa, dice proprio Giussani, oppure una espressione dell'amor proprio, una ricerca dell'amor proprio. Ora, qual è la nostra strada? Il Signore ha detto: io sono la via, poi vado avanti. Un giudizio scaturisce dalla coscienza di un'appartenenza, è condizionato dalla coscienza di un'appartenenza. A chi appartengo? A chi apparteniamo? Il giudizio nasce sempre da come noi rispondiamo e viviamo la risposta a questa domanda. Infatti, se sei in cammino, appartieni alla via, alla strada che è Cristo. Se sei in cammino verso il tuo destino, appartieni alla strada che è Cristo. Si dice poi che il giudizio deve essere comune, nel senso di giudizio comunionale, perché altrimenti significherebbe un giudizio di tutti, no, di tutti su cui sono d'accordo tutti, e questo, oltre che pericoloso dal punto di vista dell'eventualità, che raramente accade, sarebbe anche indecente dal punto di vista del cammino, perché vorrebbe dire che non ci sarebbe mai il segno di qualcosa di più, cioè non ci sarebbe mai l'obbedienza. Giudizio comune,
0: è forte questa cosa,
1: l'obbedienza. Cominciamo a usare i termini che, sì, che chiariscono di cosa si tratta, no? Infatti Nazareno, giustamente, no? Indica un giudizio che sorge dalla comunione vissuta tra noi. Il giudizio comunionale esprime una vita di comunione vissuta. Quindi occorre una vita di comunione vissuta, che non è una uniformità chiaramente di opinioni. Una vita fatta insieme per vivere la memoria di Cristo, perché è nella fraternità, è nella compagnia fraterna che la presenza di Cristo è più pedagogica, si comunica in modo pedagogicamente più grande e viene assimilata in modo più vivo e sicuro. Se la comunione fraterna è vissuta, allora si può parlare anche di giudizio veramente comune, ma nella misura in cui non c'è lo sforzo per vivere la vita di comunione. Il giudizio comune sarà il luogo della pretesa, in cui non pretenderemo di far passare il nostro punto di vista. Vale a dire, il luogo dove si forma il giudizio comune è l'espressione del comune desiderio, del comune sforzo per individuare la strada che la compagnia deve battere, perché ognuno, e perciò io in particolare, quindi ognuno che c'è, sia più aiutato a capire ed amare Cristo. Poi salto, questo intervento è più corposo, però salto per sottolineare alcuni aspetti. Perché un giudizio sia realmente, nasca veramente come giudizio comune o giudizio della comunione, occorrerà certo che ognuno abbia la possibilità, la libertà, la sincerità di dire il proprio parere. Vale a dire, uno dice il proprio parere per amore della realtà comune, così come è abituato a viverla, così come tutti i giorni cerca di viverla. Insomma, se una madre e un padre sono veramente interessati ai loro figli, allora gli si aguzza anche il cervello, virgolettato, dice Giussani. Diventano anche intelligenti, attenti a quello che c'è bisogno per i figli. Così, se noi amiamo la nostra vita in comune, come il primo pezzo, la nostra vita in comune, dice, come il primo pezzo del corpo di Cristo nel mondo, quello che ci tocca, questo è il problema, allora a uno, secondo il suo temperamento, secondo la sua formazione, verrà un tipo di esigenza e perciò darà un certo tipo di giudizio che abbia la libertà e la sincerità di dirlo. Poi però, non è il parere per il parere, è il parere di uno che vive la vita comunionale e che parla per passione della vita comunionale. Allora, giudizio, il parere di ognuno, che non è il parere per il parere, ma è il parere di uno che vive la vita comunionale, non che già si è posto come corpo a sé stante, e che parla per passione della vita comunionale. In secondo luogo, ognuno deve stare attento a cogliere nell'altro, cioè deve essere tutto proteso a cogliere nell'intervento dell'altro quello che di nuovo gli dice il Signore, quello che di nuovo il Signore gli fa balenare come utile per lui stesso dentro la vita di comunione o per la vita di comunione in cui lui è.
0: Questa è una cosa piuttosto profonda, insomma. Ecco,
1: io infatti dico che secondo me, se si rileggessero tutti questi aderenti questo giudizio così come espresso, con calma, togliendo ogni velo di pregiudizio, ogni velo di dire ma io ho ragione, quindi andiamo a vedere adesso cosa mi dice questo, ma io ho ragione, perché non è il punto di questo, no?
0: Quello infatti è vero. sarebbe bene, anche perché uno insomma vuole cercare di capire, ecco.
1: E dice poi, appunto, uno dei sintomi che tutto viene distrutto nella fatuità e nella vanità dell'amor proprio, fatuità e vanità dell'amor proprio, sta nel fatto che uno, magari anche appassionatamente, ecco, uno può dire, ma guarda che ci mettono passione, sono convinti, sono... Quindi magari anche appassionatamente, si è fatto un parere su una cosa, gli altri possono parlare fin quando vogliono. Gli altri possono parlare fin quando vogliono. Lui sta lì, bravo a sentirli, ma non gli penetrano le ragioni degli altri. Non lo scompongono, non lo penetrano. Se gli altri non avessero parlato, sarebbe lo stesso. Pensiamo a quante volte la Chiesa ha provato a parlare, a ridire, a, no? Sì, con sì, sempre uno spirito che si può traparlare in modo superficiale, fuorviante, di sinodalità, quello che sia, eccetera, ma comunque sempre con una tensione ad una comunionalità, ad una unità, eccetera. Oh, dunque andiamo a vedere, scusate, ma non lo scompongono. Se non avessero parlato, abbiamo detto, se gli altri non avessero parlato sarebbe lo stesso. Invece il primo sintomo che il giudizio in comune, che il giudizio comune è un gesto di conversione, è che uno, qualunque opinione o qualunque certezza lui abbia, qualunque opinione o qualunque certezza lui abbia, è tutto intento a captare, a capire e a valorizzare quello che di buono c'è nell'altro, nell'intervento dell'altro, pronto a completare la propria opinione, a cambiare un aspetto della propria opinione o a cambiare opinione stessa. Cristianamente parlando, non ci può essere un giudizio che non partecipi del giudizio maiuscolo qui, che è Cristo. Viene il Signore a giudicare la terra, e quando questo si manifesterà nell'ultimo giudizio, cambierà anche le porte e le finestre, cambierà anche il modo di fare i prati e gli orti, perché metterà tutto a posto gli orti, i prati e gli orti, perché parla una comunità religiosa che ha a che fare anche con la cura del verde, dell'orto, eccetera. Per questo è un gesto di conversione, sia all'amore alla verità che ci fa dire la nostra opinione, sia all'attenzione alle ragioni degli altri che ci fa costruire, che dimostra che noi vogliamo la strada, che ci fa costruire la strada. Un terzo fattore, la conclusione potrebbe essere stabilita a maggioranza. Allora ci sono due cose a cui badare. A maggioranza non si stabilisce il vero, il falso, il vero e il più vero, ma la maggioranza è per una decisione. Secondo aspetto è che la fine deve diventare, la fine deve diventare obbedienza, soggezione, come Cristo al Padre. Anche se una decisione è ottenuta a maggioranza, bisogna che diventi obbedienza. Torna obbedienza, soggezione, obbedienza. Infatti un giudizio comune non riguarda soltanto le cose da decidere, ma una valutazione, da una valutazione. E allora il giudizio comune, in qualsiasi caso, deve far cambiare qualcosa in te, perché ti dà qualche cosa di diverso. Deve far cambiare qualcosa in te. Non puoi stare sulle tue ragioni in modo immobile, perché allora non conta la strada che il Signore ti ha indicato, ma conta la coerenza con le tue opinioni. Per esempio, dice, se la decisione è del superiore, qui parla di una comunità religiosa, un giudizio in una realtà comunionale deve essere sempre comunionale come origine, come genesi. Può essere formale o non formale, cioè può essere formale quando si convocano tutti, ognuno dice il suo parere, ma il giudizio comunionale è anche informale o implicito, perché il superiore, dovendo darlo lui, non è possibile che non tenga conto, cioè che non cerchi di partire dalle opinioni e dalle posizioni che ci sono in casa. Infatti vediamo che ci sono molte, c'è stata mostrata sempre molta disponibilità da parte della Chiesa, no? Per tener conto. L'ultimo punto, siccome senza giudizio, senza un giudizio non c'è decisione e costruzione, il demonio ha interesse a svigorire il giudizio, a sminuire il giudizio della Chiesa, no? Il demonio ha interesse.
0: Eh beh, certo, quello è sicuro.
1: Il giudizio, perché deve svigorire? Perché il giudizio, dice Giussani, è quello che giudica, cioè condanna il diavolo, è quello che fa fuori il diavolo, perché fa costruire. Un giudizio su di te combatti il diavolo che è in te, perché ti chiede di cambiare, perciò è una seccatura per il diavolo il giudizio. Allora tenta sempre di svigorire il giudizio, di vanificarlo. E come avviene? Prima di tutto, ciò capita quando uno se ne infischia. Quando uno se ne infischia, mi scomunichi, che me ne frega.
0: Ecco.
1: Il diavolo ha vinto. Ormai sarebbe stupido essere in comunità se uno se ne infischiasse del giudizio. Salto un po' di cose perché vedo che il tempo corre, ma a me questa cosa mi sta, siccome mi ha colpito molto questa vicenda, mi ha intristito anche. E allora, ma se uno crede di non poter dimenticare il suo parere, eccetera, prima di tutto cercherà di immedesimarsi con le ragioni per cui il superiore o la maggioranza ha votato diversamente. Quindi uno cercherà di immedesimarsi con le ragioni che gli vengono indicate. In secondo luogo, aderirà con tutto il cuore a quello che è stato deciso, offrendolo a Dio con il sacrificio di sé. L'offerta a Dio con il sacrificio di sé.
0: Beh, qui insomma mi pare perché che dice molto.
1: C'ha molto a che fare con quello che dicevamo prima della povertà, no? Perché la povertà non è la miseria pratica, non è avere i vestiti stracciati, quello può essere un segno per dimostrare che uno non è attaccato a niente, ma la povertà è appunto non essere, no, il sacrificio di sé. Uno dice, ma io quella opinione, ma secondo me l'erba va falciata a 20 centimetri, adesso banalizzo, ma alla fine si riconduce a questo, no, l'altro dice che va falciata a 5 centimetri, e vabbè, io rimango del mio parere, offrirò la sofferenza di non vedere l'erba falciata a 20 centimetri ma più bassa a 5 centimetri, però non faccio fuori il giudizio. E terzo, non vivrà aspettando il momento della rivincita, ma con discrezione, con umiltà al superiore dirà: guardi che secondo me, provi a ripensarci, e con molta più discrezione. Quindi abbiamo visto una cerimonia fatta online, in streaming su tutto il mondo, utilizzando mezzi post conciliari, adesso qui faccio un po' di ironia, no? La cerimonia di nomina così di questi quattro vescovi è stata trasmessa con metodi post conciliari in diretta streaming in tutto il mondo. E in che lingua, Nazareno? In latino? No, in tutte le lingue del mondo.
0: Ecco.
1: Perché lì c'era l'interesse a che la gente che seguiva la trasmissione potesse capire, quindi in tutte le lingue, non in latino, quindi chi lo capisce lo capisce.
0: Sì.
1: Vabbè, adesso questo è un po' di ironia, scusatemi, ma Nazareno mi scappa.
0: Dai.
1: E con molta più discrezione, potrà anche dire la comunità, però con una umiltà che prima di tutto non gliela fa ripetere tutte le volte che parla, perché se è maturata una decisione bisogna che Dio abbia il tempo di farla maturare e di portarla avanti, e la mia opinione la dirò, la ridirò se mi sembra proprio così chiara, dopo un certo lasso di tempo, perché altrimenti non sto a rompere le scatole tutti i minuti, insomma. Tenacia, io lo dirò al superiore, nella comunità lo dirò, di tenacia insieme alla umiltà. Il far fatica eccessiva in queste cose o è il sintomo, il segno che noi stiamo iniziando il cammino, oppure è il segno che ci impantaniamo nelle vanità.
0: Qua sta storia diventa sempre
1: No, vedete, ci sono dei termini fondamentali: l'obbedienza, l'umiltà, no? Il sacrificio di sé, eccetera. La moralità, qui dice, la moralità è il far tutto per qualcosa di più grande, che è Cristo. L'opposto della moralità, cioè l'immoralità, è fare per reattività. L'opposto della moralità, cioè l'immoralità, è fare per reattività. È la reattività, che cos'è? A livello dell'intelligenza e l'opinione, a livello pratico è l'istinto.
0: Ha fatto bene molto a dire queste cose qui.
1: Ma
0: perché
1: a me mi è venuto in mente appunto questa cosa, non Nazareno, dimmi perché.
0: No, perché tante volte, no, uno dice, ma che dici, ma qua, ma là, cioè non si capisce niente di quello che vuol dire, ecco.
1: Certo. E Don Giussani dice con un punto esclamativo: ma guai se noi, lo sta dicendo concretamente in questo incontro della comunità religiosa della Cascinazza nel 1982,
0: ecco,
1: ma guai se noi adoriamo l'opinione nostra invece di Cristo. Quindi noi facciamo prevalere, il mondo ci dice di far prevalere la nostra opinione, poi chiaramente noi, siccome siamo buoni, la nostra opinione sarà sul bene, ma lo diciamo noi qual è la via del bene, noi stabiliamo qual è la via del bene uscendo da quello che è il cammino della Chiesa, che è il luogo che Dio ha scelto per essere vicino a noi.
0: Questo veramente è una cosa vera, che tu hai fatto a dirlo oggi, ma bisognerebbe dirlo ogni tanto,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Sennò tanti pensano che capiscono tutto loro e dopo addio bello.
1: No, infatti io mentre lo sto rileggendo adesso sono andato a riprenderlo, l'ho riletto prima di vedere se è il caso di leggere a voce alta con quei tre o quattro ascoltatori che ci seguiranno, perché però ce lo stiamo ridicendo tra di noi, Nazareno, perché è proprio questo il punto fondamentale, insomma, che dobbiamo richiamarci e che anzi questa l'occasione di questo fatto grandioso anche, che suscita anche un po' di clamore, no? A livello generale riguardo la Chiesa, che sia invece l'occasione anche poi per andare ognuno di noi, perché questo riguarda non un'organizzazione, questo riguarda l'adesione di ognuno, il cammino di ognuno. E allora c'è una domanda che come risponde: come comportarsi quando vedo che c'è confusione non in un solo punto ma in tutto? Eccolo qua, nell'impostazione dei problemi, nel disordine delle decisioni, nella non chiarezza del giudizio, eccetera. Questo sentiamolo pari pari pare l'attualità di certe accuse che questi della fraternità fanno alla Chiesa. Prima di tutto, dice Giussani, siccome il Signore ti ha messo su questa carrozza, ci stai, ti ha messo in questa compagnia e ci stai. È per questo che l'amore a Cristo e la memoria di Cristo, ricercata anche in quelle condizioni, ti fanno camminare e diventare più maturo, che neanche se tutto fosse limpido e chiaro, ti fanno diventare più maturo che neanche se fosse tutto limpido e chiaro, perché l'importanza è che tu maturi di fronte a Cristo. Poi salto: però non bisogna mai avere risentimenti tra voi per quello che non riuscite a dare, perché altrimenti è come incolpare gli altri di una cosa di cui già loro sono feriti, perché il non riuscire a capir bene diventa una ferita. Coraggio, fortunate voi. Quindi non bisogna avere risentimento tra voi, e quindi io ho ironizzato anche eccetera, però sono stato colpito dall'immediata comunicazione della Chiesa, che ha ribadito come ci fossero i termini per la scomunica, no? Ma come ha ribadito che la porta è della misericordia è sempre aperta per chi, per gli aderenti che volessero tornare pur mantenere, ecco, non si tratta in sé di cambiare opinione su come una cosa potrebbe essere fatta meglio, ma sul cambiare, non perdere il giudizio, sul vivere questa diversità di opinioni magari con il sacrificio di sé, ma teso tutto all'obbedienza, perché voglio fare il cammino in questa storia in cui il Signore mi ha messo e in cui magari in questo momento mi ci trovo poco, perché la mia opinione è isolata rispetto a quella prevalente. Non è questo il punto, ma questo poi lo faccio senza clamore, lo faccio in un rapporto personale, in un rapporto, non lo faccio in diretta streaming mondiale. Perché se io mi faccio una diretta streaming mondiale, voglio avere i follower, cioè quelli tanto vituperati, sto dietro alle modalità di che non è più l'apostolato, è fare quello, fare appunto i follower, che sono quelli che sono colpiti solo dalle immagini ma non da una presenza di vita, e quindi faccio la diretta streaming multilingue, non in latino. Vabbè, adesso sono tornato ad essere un po' cattivello con la mia ironia, però no, voglio dire, a me sembrava importante che venga fuori questa concezione del giudizio comunionale, che cioè quello a cui noi teniamo di più è proprio questo, che sia l'espressione di una comunità e di una unità che magari in certe circostanze, momenti storici particolari, e questo vale anche per le nostre piccole comunità, le nostre piccole realtà, potrà avere delle difficoltà nel cammino, però sicuramente è come quando io cammino a Nazareno, andiamo in autostrada e c'è la nebbia, in certi momenti quando c'è molta nebbia sembra di stare fermi, no?
0: Esatto.
1: Però se noi ci abbiamo chiaro qual è il punto dove vogliamo arrivare, andremo più piano, andremo a 20 km orari e non a 110, però sappiamo che con fatica, perché poi quando la nebbia sarà finita ci accorgiamo che siamo stremati, perché è stato molto faticoso guidare con quel livello di attenzione con la nebbia, magari mi fermerò su una piazzola di sosta ma non uscirò dal primo casello, perché altrove se esco dal primo casello ho perso la strada, non sto facendo più il cammino insieme, e quindi dopo vado per conto mio e però
0: comunque è molto importante che queste cose ogni tanto si dicano, perché sennò qualcuno ci perdiamo, ci persone ci pensano, è difficile tutto quanto.
1: Ecco. Ma sì, appunto, perché il resto del giudizio, poi adesso molte discussioni su diritto canonico che dice come sulla forma, la forma, ma lì la forma serve per esprimere una sostanza. Allora il punto è la sostanza, non la forma. Non facciamo che non vediamo se c'è la marca alla bollo o se c'è la firma scritta in orizzontale o in verticale. Il punto è la sostanza, che poi viene sottolineata attraverso una forma, che è quello che la Chiesa ha dovuto fare, che è quella della scomunica. E vabbè, poi se uno troverà che la scomunica non è valida perché mancava una firma di traverso, questo è totalmente stupido, perché ha perso di vista qual è la sostanza della questione. Va bene, quindi speriamo comunque, adesso, al di là
0: qualcosa l'abbiamo detto, insomma,
1: sì, che sia utile anche poi per noi personalmente, insomma, per il cammino che ognuno di noi fa.
0: Esatto.
1: Nazareno, che dici? Ci lasciamo far pranzo tranquillo agli ascoltatori?
0: Sì, naturalmente, allora, se qualcuno vuole altro sapere, ditelo quando noi stiamo qua e noi ci teniamo, glielo dici un'altra volta.
1: Certo, ma no, ne potremmo riparlare su quelle cose che avete ascoltato, mandate messaggi, eccetera, che ne riparliamo. Concludiamo questa mattinata con la canzone La cura di Battiato. Perché è una canzone molto delicata, che secondo me è molto bella e profonda, perché a un certo punto si rivela l'intenzione di prendersi cura dell'altro per poter essere, sollevarlo da tutte le difficoltà e i dolori della vita. E questo è, se però letto così com'è letteralmente, diventa un po' una cosa di illusione e presunzione, perché nessuno di noi può essere fino in fondo la soluzione della vita dell'altro, ma ognuno di noi può prendersi cura dell'altro per essere di aiuto, ecco, in un cammino che conduce poi a chi effettivamente e da chi noi abbiamo ricevuto per primi, ci siamo sentiti presi in cura, insomma, no? È legato al discorso di San Francesco, che, di cui si parlava prima con Giulia Merelli. E San Francesco è proprio l'esempio di questo, insomma, che il prendersi cura significa rivolgersi all'altro come fratello, perché creatura di uno stesso creatore.
0: Esatto.
1: E quindi, ecco, la cura di Battiato è molto bella in questo senso, insomma.
0: Oggi abbiamo fatto cose molto molto belle e veramente.
1: Allora, grazie della pazienza a te, Nazareno, e a tutti gli ascoltatori. Buona giornata e alla prossima settimana.
0: Salutiamo tutti, ciao ciao.

0: tuo tempo. Quello che fa male, quello che fa capire e che non capirò, non basterà il tempo, tempo da accettare per lasciarti andare.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Fronte al Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: siamo pian piano arrivati, eccoci qua. Infatti noi stiamo piano piano e in due si va oggi in questa cosa. Allora, Elisa, buongiorno.
1: Buongiorno Nazareno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, come state, come stai?
0: Benissimo, benissimo, con tutto questo caldo che c'è, cosa vuoi?
1: Sì,
0: meglio
1: sì,
0: di così, come fai? Ecco.
1: Allora, dove ci buttiamo oggi, Nazareno? Io pensavo
0: dici.
1: Fare un po' di giri nelle Marche. Per esempio, sai Nazareno che c'è proprio una classifica delle 10 piazze più belle delle Marche? E troviamo praticamente Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, poi dopo abbiamo Piazza del Popolo di San Severino Marche, Piazza del Plebiscito ad Ancona,
0: sì,
1: Piazza del Popolo a Fermo, Piazza della Repubblica a Treia, Piazza Giuseppe Garibaldi a Mercatello sul Metauro, a Pesaro Urbino. Poi abbiamo Piazza Roma a Servigliano.
0: Piazza Roma deve essere un proprio forte, eh?
1: Piazza Roma a Servigliano, sì, a Fermo, in provincia di Fermo.
0: Ecco.
1: E poi abbiamo Foro Annonario a Senigallia.
0: Senigallia.
1: E Piazza del Castello Moresco. Ed infine Piazza del Risorgimento ad Amandola.
0: Ce ne abbiamo tante qui nelle Marche, eh?
1: Sì. Quale ti piace di più? Quale vogliamo andare a curiosare? Faccio io a caso, eh? Che dici, Nazareno?
0: Fai tu, dici?
1: Sì, oppure... Ma possiamo anche parlare del Foro Annonario di Senigallia?
0: Vai, andiamo a Senigallia, via!
1: Ok, a Senigallia. Una piccola San Pietro per il porticato colonnato circolare che abbraccia la piazza. L'ottocentesco foro annonario dai colori rosa dei mattoni ospita il mercato cittadino, ma soprattutto la sede estiva di tantissimi concerti. Dallo swing del Summer Jamboree al Caterraduno a della trasmissione radiofonica Caterpillar. I lati d'ingresso fate caso anche ai numerosi segni delle granate lasciate durante la Seconda Guerra Mondiale, a ricordo che i tempi non furono sempre lieti e spensierati.
0: Ecco pure, bene.
1: Ecco qua. E poi, non so, possiamo andare a vedere un'altra piazza, una zona...
0: Come? Andiamo, vediamo che c'è.
1: Allora, andiamo.
0: Le Marche sono tutte nostre,
1: infatti. Ma sì, dai, andiamo un po' più vicino. Andiamo a Treia, Piazza Repubblica. Elegante, maestosa a ferro di cavallo, con una graziosa balustra in pietra disegnata da Andrea Vici, che si affaccia sulle colline marchigiane. Eccola, la chicca di questa piazza pentile, il muro che la sostiene fatto di mattoni, esaurito sullo scopo difensivo. È diventato dall'Ottocento lo sferisterio della città e lo è tuttora. Ossia l'area dove si svolgeva il gioco del pallone col bracciale, evoluzione del gioco della palla corda, molto in voga in Italia fino agli anni 20 del Novecento. Su Piazza della Repubblica si affacciano eleganti edifici dal Palazzo Comunale, proprio di fronte alla balconata, alla Chiesa di San Filippo. Dal lato opposto invece troviamo un edificio piuttosto interessante, progettato dall'architetto Valadier e l'Accademia Georgica, che dal 500 accoglie gli studiosi del luogo e custodisce una biblioteca con ben oltre 15.000 volumi, pensa Nazareno. Quindi,
0: ecco, bellissimo.
1: Quindi è bellissima questa piazza della Repubblica di Atreia.
0: Sì, perché devi sapere che fuori dalle Marche tutti dicono che le Marche sono belle. Noi delle Marche si sa se tutti lo dicono. Ecco.
1: Bella domanda questa, Nazareno, non so, casomai possiamo fare questa domanda ai nostri ascoltatori. Secondo voi le Marche sono belle e soprattutto cosa vi piace della nostra regione?
0: Brava, ecco, tu preparati questa cosa che è bellissima, così almeno ti fai dire quali e ti dice perché.
1: Se ci chiamano, sì. Se ci chiamano ce lo dicono, no?
0: Esatto. 0733 23 75 75. Chi vuol parlare delle Marche lo dicono subito, ci chiami al telefono.
1: Sì, quindi ci nazionano, siccome le Marche sono ricche, vogliamo fare una piccola pausa con una bella canzone?
0: Mi pare una buona cosa. Andiamo, perfetto, a sentire una bella canzone e poi con voi.

0: il mare, tu pensa che io pochi giorni fa stavo al mare per tutta la settimana, capito?
1: Bello, bello, Nazareno.
0: Ecco, quindi...
1: il mare è meraviglioso, Nazareno, veramente, ti dà serenità, anche solo a stare lì a sentire l'aria, le onde che si infrangono sugli scogli.
0: Esatto. E poi dentro vai giù con, dentro la, la bella cosa che c'era lì, vai.
1: Vai a fare il bagno, ecco, il bagno. Un po' meno, eh.
0: Non ti piace andare al bagno?
1: Non ci di tanto, cioè, nel senso che ho un rapporto, diciamo, che sto sulla riva, ecco. Sulla riva tranquillamente, se mi bagno i piedi, le caviglie.
0: Poco, non hai troppo
1: in là. No, assolutamente. Non vado a largo, nemmeno se viene il bagnino.
0: Forse una volta
1: ti mi accompagna.
0: No, però potrebbe essere che tu una volta dici voglio imparare a andare giù e poi vado con giù.
1: Poi vado dall'altra parte direttamente, la zona, cioè facciamo Radio Paradiso.
0: Fantastico.
1: Non mi fido proprio, una cosa, siccome non so nuotare.
0: Ecco, appunto.
1: E una volta c'era stato un ascoltatore che anche lui ha detto no, prova piano piano, no, buttarti, ma non so nuotare.
0: Ma tu devi imparare a nuotare.
1: Sì, bisogna imparare, troppe cose devo imparare a fare.
0: questa è una, adesso ci sta l'estate, quindi puoi fare questa.
1: No, è più forte di me. Mi basta lì a fare, come si dice, la paperella con bagnandomi appunto i piedi, le caviglie, massimo proprio i polpacci, le cosce, ma finisce lì.
0: Ma secondo me tu fra un po' dici ma sì, quasi quasi ci vado a vedere se posso farlo.
1: Se andare a largo, no?
0: Capito?
1: Guarda, ti dico, Nazareno, io ci ho provato una volta da quando ero piccola e non ci sono riuscita. Addirittura una volta mi è capitato di andare in piscina con una ragazza che diciamo perso un po' di vista adesso. E a un certo punto siamo andate appunto in piscina e andando così a nuotare, io per come potevo, ecco, perché infatti non è come posso, sono andata dalla parte dove l'acqua era alta. Mamma mia, adesso come faccio, come non faccio, dove mi aggrappo? Sono aggrappata a lei.
0: Ecco, lo vedete?
1: Però nel frattempo il caso ha voluto, no, che mi fosse andata a finire l'acqua della piscina negli occhi, che come tutti sappiamo contiene il cloro. Ecco. Quindi io non vedevo più niente, io non so quello che mi sono aggrappata, no? Non lo voglio neanche sapere. So che a un certo punto questa amica mia dà un urlo, dice ma chi è? Che fai? Dico ma io non vedo nulla. Elisa, fermati, ti stai aggrappando, non era meglio che non ti aggrappavi. Dico mamma mia, che macello, che figuraccia, insomma.
0: Possiamo dire che qualcuno ti ha presa e portare a salvo, al salvo.
1: Sì, l'ho portata in salvo, anche perché davanti lei è bella, insomma, bella abbondante, quindi
0: ecco,
1: mi sono aggrappata davanti e quindi a una scialuppa di salvataggio praticamente.
0: Possiamo dire che ti è andata bene.
1: È andata benissimo.
0: Ecco,
1: un po' meno per lei. E io ti dico, non vedevo nulla, quindi non potevo pensare mai di mettere le mani lì, però pensavo che fosse la spalla, che non vedendo invece.
0: Però vedi, questo è importante,
1: era una scialuppa.
0: Tu intanto hai cominciato, capito? Quindi adesso si tratta di andare avanti
1: piano piano, sì. Guarda che va, la prossima volta mi aggrapperò a un gambero.
0: Ecco, un gambero che è meglio, allora potrebbe essere una cosa.
1: Così porta indietro.
0: Comunque comincia a vedere se c'hai una persona che va benissimo e che ti insegna, capito?
1: Sì.
0: Potrebbe essere quella.
1: adesso ci sono le piscine nuove qua vicino a me, bisognerebbe andare proprio a dei corsi
0: brava,
1: per imparare, ecco.
0: Lì non c'è pericolo.
1: Lì non c'è pericolo, magari mi danno pure qualcosa per aggrapparmi,
0: ecco,
1: senza fare danni. Senza far danni.
0: Quindi noi sappiamo tra poco tu comincerai e poi vedrai che andrai tranquilla. Ecco.
1: Ecco. Stavo parlando proprio oggi, no, con un amico mio carissimo che in pratica ama fare le passeggiate al mare e mi ha detto: ma sai, se ci andiamo insieme al mare, no, andiamo, di casomai ti faccio nuotare al largo, sì. E poi nemmeno lui sa nuotare, pensa. Dopo ho fatto, e poi se io ho bisogno, che facciamo? Boh, non lo so, intanto intervengo io, sì, certo, se non sa nuotare, come fai a intervenire?
0: Ecco, appunto.
1: comunque
0: tu sicuramente sì. Andrai a questo punto e sarai brava più di tutti quando lo farai.
1: Grazie Nazareno per la fiducia.
0: Questa secondo me è la cosa che ci sarà, non so tra quanto, ma ci sarà così.
1: Ecco. Sai che altro? Tu per esempio Nazareno nuoti?
0: Io non nuoto, però ogni tanto faccio finta. Allora faccio un po' giù lì, capito? Sbutto quando là. Beh, quello un pochino fare, capito? Ecco.
1: Fai come me, sai.
0: Esatto. Però io sto attento a non tanta troppa acqua, perché sennò dopo si va giù.
1: Certo.
0: No, ma infatti è una cosa simpatica, dai, bisogna scherzare un po' anche su quell'acqua, però
1: sì.
0: Attenzione, con attenzione. Questo sì.
1: Senti Nazareno, giusto per rendere la trasmissione un pochino più leggera, vogliamo sentire un'altra canzone?
0: Pesissimo, ecco qua la seconda canzone, vai!
1: Sì.

0: amici, cari amici, Radio Nuova Macerata qui con voi, con musica, con tante cose, con le Marche che Elisa ci sta dicendo di qua e di là. Vai.
1: Allora, Nazareno, poi abbiamo un'altra classifica dei 10 panorami mozzafiato e troviamo al primo posto il balcone delle Marche, che appunto si trova a Cingoli, no? E poi abbiamo il passo del lupo a Sirolo. Bambino, vista dalla fortezza Olbornoz, grotta a mare alta, poi abbiamo Monte Leone di Fermo affacciati appunto sui Sibillini, il belvedere del lago di Chiastra, la strada panoramica del parco del San Bartolo. Poi abbiamo i Sibillini visti dall'eremo di San Leonardo al Volubrio, poi abbiamo il Monte Feltro visto da Peligio ed infine la torre civica di Macerata.
0: Scommetto che tu tutti questi qua tutti li hai visti?
1: Sì, tutti. No, è vero.
0: Non tutti, no,
1: mi sto prendendo in giro. Allora, io ti dico, Nazareno, a questo punto giochiamo in casa e andrei a sviluppare la torre civica di Macerata.
0: Ecco, allora, giustamente stiamo qua.
1: Allora, praticamente i lavori di costruzione della torre civica di Macerata iniziarono, pensa, Nazareno, nel 1492 e continuarono
0: qualche giorno
1: fa,
0: ecco, appunto.
1: Poi, ma terminerono solamente nel 1653, facendo diventare la torre uno dei simboli della città ed elemento inconfondibile del suo skyline. Alta 64 metri, bisogna salire 208 rapidi gradini per raggiungere la vetta e avere un panorama a 360 gradi che dai Sibillini arriva fino al mare, ovviamente al Conero. Poi ricordiamo anche che sotto abbiamo l'orologio planetario della Torre Civica. Dal 2015 Macerata ha nuovamente il suo speciale orologio dopo essere stato rimosso nel 1882 e dopo tormentate vicende legate al suo malfunzionamento. Una copia perfetta dell'orologio planetario del 1571, creata dal maestro Alberto Gorla sotto la direzione scientifica del Museo Galileo, è entrata in funzione. Al centro dell'orologio, con quel bel quadrante blu, trovate la Terra a cui intorno girano le costellazioni e i numeri romani, scusate, le 24 ore del giorno. Alle 12 e alle 18 fermatevi appunto in Piazza della Libertà, che vi aspetta il giro dei Re Magi e dell'Angelo che si inchinano davanti alla Madonna. Il tutto inizia con l'uccellino Cesare che batte con il becco una campanellina. I pupi originali li trovate custoditi presso i musei civici di Macerata a Palazzo Buonaccorsi.
0: Ecco, queste cose scrivetemele, perché dopo sennò così potrà andare una volta o un'altra e via. Ecco.
1: Sì. Un altro panorama che è famoso appunto è il balcone delle Marche, cioè praticamente ci troviamo a Cingoli, come dicevo prima. Dice il balcone delle Marche per l'ampia visuale che offre. Nei giorni limpidi sicuramente non avrete difficoltà a scorgere il Monte Conero e, se siete fortunati, anche le coste della Dalmazia. Il gioco sta nel riconoscere tutti i borghi e le città. Se siete in difficoltà, cercate lungo la balaustra la foto panoramica con l'indicazione di tutti i luoghi sotto i vostri occhi, ad agevolare la vista e anche la postazione del binocolo fissa.
0: Ecco, anche
1: la postazione del binocolo fissa.
0: Bene.
1: E anche qui è bello, ecco, insomma, noi abbiamo tanti tesori meravigliosi.
0: E appunto, diciamo, le Marche, lo dicono anche altri, quelli che quando vai in un'altra parte ti dici le Marche, quindi non è che siamo solo noi, anche altri di altre cose lo dicono. Quindi.
1: Allora, Nazareno, poi adesso ti dico alcuni, ti ripeto alcuni panorami. Cosa ti interessa? Il passo del lupo.
0: Il passo del lupo?
1: Grossa
0: questo mi interessa,
1: alta.
0: Questo è carino.
1: Passo del lupo?
0: Sì, okay. Il passo del lupo perché sì.
1: Ci trova a Stirolo. Dice. È davvero difficile dire quale sia. Scusate. Davvero difficile dire quale vista del Conero sia la più affascinante. Tirolo Lumana, Porto Nuovo offrono scorci decisamente superbi, ognuno diverso dall'altro. Ma se devo scegliere un panorama che ogni volta mi emoziona è quella che si può ammirare dal Passo del Lupo in località Tirolo. Ci si arriva con una passeggiata facile nel bosco alla vista e la vista sulle due sorelle e sull'entroterra marchigiano vi ripagherà di ogni sforzo. Il Passo del Lupo è l'antico sentiero che conduce alla spiaggia delle due sorelle, sentiero che veniva percorso dai minatori che lavoravano in passato nelle cave quando non potevano raggiungerle via mare. Ora la spiaggia è accessibile solo dal mare. Dal 2009 una parte di questo sentiero è chiusa. Quando la strada inizia a scendere e a farsi pericolosa, molti, specialmente in estate, vi si avventuravano anche con l'infradito e un'ordinanza piuttosto controversa del sindaco di Tirolo ha vietato appunto l'accesso appunto a questa zona. Il tratto che si può percorrere è comunque affascinante e vi permette di arrivare a questo spettacolare punto panoramico. Il sentiero si può imboccare o dal cimitero di Tirolo o dal ristorante Belvedere, che si trova lungo la strada che sale sul monte. La prima tratta è quasi completamente immersa nel bosco. Seguite le indicazioni del Passo del Lupo e ogni tanto troverete degli scorci tra gli alberi guardando verso sud. Passerete poi di fianco a un piccolo pianoro di ulivi secolari, immersi nella macchia mediterranea. In autunno ci saranno anche tanti corbettoli a farvi compagnia, pensa.
0: Bello, bello.
1: Ben presto arriverete al punto panoramico, in basso a sinistra lo strapiombo con la vista delle due sorelle di fronte a voi. E di fronte a voi appunto troverete il mare e a destra tutta la costa. E se la giornata è limpida non solo i sibillini ma anche la Maiella e il Gran Sasso. Il tutto con un'oretta scarsa di tranquilla passeggiata a tratta.
0: Scrivetevele queste cose belle che oggi, domani o dopodomani le andate a vedere. Ecco.
1: Sì, quando volete, insomma.
0: Quando possono.
1: Poi, quando possono, certo. Poi, ecco, Nazareno. Qui abbiamo anche le fontane. Le fontane. Insomma,
0: le fontane, se uno c'ha sete, che deve fare?
1: Allora, abbiamo la Fontana del Calamo, che si trova in Ancona. Poi le fontane gemelle di Piazza Arringo a Cripigeno.
0: Piazza Arringo, eh?
1: Arringo, sì.
0: Ecco, perfetto.
1: Poi abbiamo la fontana di Sturinalto a Fabriano. La palla di Pomodoro a Pesaro. La fontana del Maltempo che si trova a Cingoli.
0: Ecco.
1: La fontana monumentale a Matelica. La fontana della Democrazia a Porto San Giorgio, la fontana maggiore che troviamo a Loreto, che è incantevole, bellissima, la fontana della Rotonda Giorgini a San Benedetto del Tronto ed infine la fontana della Fortuna a Fano.
0: E non dite che sono poche, eh?
1: Esatto, ecco. Quale ti ispira di più, quale vuoi sviluppare, Nazareno? Vogliamo andare, non so, ti ripeto, eh?
0: Dai, che tu sei, se la prendi prima di me perché l'hai vista altre volte anche, no?
1: Allora, vogliamo andare a Loreto, che dici?
0: A Loreto, vai!
1: Eccolo qua. Allora, la Fontana Maggiore a Loreto, che troneggia al centro della piazza della Madonna di Loreto, proprio di fronte alla Basilica, è un'icona immortalata in tantissime fotografie. La fontana, ai cui piedi lavorano incessantemente i cosiddetti madonnari, intenti a riprodurre con i gessetti le grandi opere sacre, venne eretta nel XVII secolo per soddisfare le esigenze anche igieniche dei numerosissimi pellegrini che giungevano in città. Gli architetti Carlo Maderno e Giovanni Fontana progettarono il disegno e realizzarono una fontana tra il 1604 e il 1614, cioè qualche giorno fa, non è vero. Non è vero. Ha una base quadrata in marmo rosso di Verona e due tazze degradanti in marmo di Carrara. È impreziosita da una serie di strutture di bronzo che raffigurano tra le varie cose putti, aquile, draghi e tritoni. L'acqua che sgorga dalla fontana è frutto di un piccolo capolavoro di ingegneria. Arriva infatti dai canati percorrendo circa chilometri di gallerie sotterranee. Senta.
0: Questo a Loreto, no?
1: Questo a Loreto.
0: Ecco.
1: E l'acqua arriva appunto dai canati percorrendo circa 5 chilometri dalle gallerie sotterranee.
0: E noi naturalmente a Loreto salutiamo la Madonna e diciamo alla Madonna aiutaci sempre per Radio Nuova Macerata, ecco.
1: Sente.
0: Questo bene, benissimo,
1: bene, mandiamo un'altra canzone, che dici Nazareno?
0: Canzone, eccola qua, pronta.

0: perché siamo stati a Loreto, bellissimo, tante persone, e bellissimo, andateci perché veramente è bellissima. Andiamo avanti adesso.
1: Bene, Nazareno, allora qua per esempio nelle Marche possiamo fare, ci sono 10 cose divertenti da fare con i nostri bambini, no?
0: Ecco.
1: Ad esempio, ma anche per chi magari ha voglia di passeggiare, di scoprire, di con o senza bimbi, diciamo, no? Mm. Allora abbiamo qua le grotte di Frassassi che si trovano a Zenga.
0: Bello, bello, vedi.
1: Poi cosa possiamo fare? Possiamo andare a vedere il dinosauro di Serra Petrona, il teatro dell'aria a Rocca di Gradara,
0: sì.
1: Poi abbiamo Asino Piceno tra Natura e Asini a San Benedetto del Tronto,
0: ecco.
1: La passeggiata didattica sul lungomare di Porto d'Ascoli,
0: bellissima.
1: Caccia alla fotografia alle orchidee spontanee che troviamo appunto nei Sibillini.
0: Mi piacciono molto.
1: Poi abbiamo il bird watching a Ripa Bianca, il giardino delle farfalle a Testa Palombo. Io adoro le farfalle, Nazareno.
0: Ecco che le sono simpatiche, sì.
1: Sì, simpatiche e libere, quindi proprio.
0: Fa quel che vuole, giusto.
1: Sono libera proprio. Il museo malacologico è a Cupra Marittima, e infine abbiamo Kinderland, il parco avventura sul Monte Catria.
0: E lì bisogna andare sopra poi,
1: Allora, io siccome ho la passione per le farfalle, che appunto per me sono un senso di libertà, e oltretutto si dice, no, che anche a livello spirituale la farfalla è l'anima di una persona cara che purtroppo ci ha lasciato, ma che si sta vicino, no? Si, perlomeno si aspetta, si aspetta, insomma, non so se la sapevi, Nazareno.
0: Cioè la farfalla di un po'?
1: La farfalla praticamente è come se fosse l'anima di una persona cara che purtroppo non c'è più.
0: Ecco, capito.
1: E che quando passa appunto ti sta vicino. Io penso, Nazareno, non so se mai a te piacciono i tatuaggi, io l'ho tatuata sul polso, una farfallina.
0: Sì.
1: Che simbolo sia di libertà, perché come carattere io non voglio avere i paletti, non voglio sentirmi chiusa all'interno di una gabbia, e oltretutto perché c'è questo significato sulla farfalla che abbiamo detto prima, che appunto è l'anima di chi purtroppo ci ha lasciato e che ci sta accanto, insomma.
0: Mm-hmm.
1: Allora, a questo punto il giardino delle farfalle, che come dicevamo prima, che si trova a Cesta Palombo, un luogo magico fatto di fiori, colori e ovviamente tante farfalle svolazzanti.
0: Molto carino.
1: Sì. A Montalto di Cesta Palombo si trova questo giardino dove ci si prende cura delle farfalle, le si studia e le si racconta in tutte le fasi della loro vita, ai più piccoli ma anche agli adulti. La casa è un bel punto di ristoro dove poter gustare le tipicità dei Sibillini. Il periodo migliore per visitare il giardino delle farfalle è dalla primavera e tutta l'estate, se il tempo è mite, anche a settembre. Troverete questi svolazzanti insetti in tutto il loro splendore. Il giardino delle farfalle ha subito notevoli danni purtroppo dal sisma del 2016, che ha reso inagibile la struttura. Sono stati tanti i gesti di solidarietà, anche appunto per aiutare i giovani gestori, che hanno potuto riaprire nel 2018 appunto il loro giardino per appunto far entrare i bambini e gli adulti, e in modo che potessero appunto ammirare tutta la bellezza delle farfalle. C'è un sito internet che è www.ilgiardinodellefarfalle.it.
0: Ecco, vedi, c'è già anche una possibilità di vedere la faccenda, ecco.
1: E inoltre dato che ci stiamo avvicinando a mezzogiorno, qui abbiamo a Nazareno le specialità marchigiane tutte da mangiare.
0: Ecco, io già infatti comincio a sentire un po'
1: sentire fame.
0: Che si può fare oggi, ecco.
1: Per esempio al primo posto troviamo vinci sgrassi, il suo piatto preferito.
0: Ah, ecco. E
1: ecco
0: cioè?
1: I vinci sgrassi.
0: Questi vabbè, tutti, quasi tutti li amano. Ecco.
1: E poi, che poi mi sa che c'è un po' di differenza tra lasagna classica e vinci sgrassi,
0: sì.
1: Sì, secondo me si aspetta un attimino, che tanto un
0: pizzico
1: di tempo ce l'abbiamo.
0: Ecco, esatto.
1: Allora, differenza, se lo testiamo insieme, tra vinci sgrassi.
0: Vinci sgrassi e poi chi
1: sa. E lasagna.
0: Ah, ecco, tutti insieme.
1: Ho capito questo che c'era.
0: Tu sei una signora, quindi devi sapere che tutte queste cose sono.
1: Sì, ok, sono una signora, ma non so cucinare, quindi dopo facciamo la signora che uccide tutti praticamente.
0: Però io so che tu sarai, insomma, oltre un po' e poi sarai fare cose belle.
1: Ma sì, so fare le cose belle, sì, però cucinare, ecco, io so fare le cose semplici. Non posso anche provare, non è detto.
0: No, aspetta, però dici una cosa, dici quelle piccole che tu fai e qualcosa anche invece un po' più ecco, facci sapere.
1: Allora, per esempio, la pasta la so. Può farla a pomodoro con vari sughi, insomma, no? Anche dico la più semplice, non mi carica il telefono,
0: ecco quella. Quindi invece
1: non sapremo mai.
0: Quella invece
1: allora,
0: un po'
1: sì,
0: più
1: ricette semplici della serie la pasta al pomodoro, una cosa semplice, lo stesso è il pezzo di pollo con le verdure insieme, insomma piatti semplici, insomma. Quelle più io le so fare.
0: Non ce n'è una che proprio l'hai imparata perché ti no.
1: Una volta ho provato a fare il ciambellone con una mia amica, gli era venuto bene comunque.
0: Oh, vedi che almeno uno ce l'hai.
1: Sì, vai, lì eravamo in due, quindi.
0: Adesso. La prossima volta ne avrai altre e quindi ce le hai dopo. Ecco.
1: Sì, la prossima volta sì. Tipo un'altra cosa che non riesco a vedere questa differenza perché non mi funziona internet, ragazzi, scusatemi.
0: Ecco.
1: Niente, è andato.
0: È andata?
1: È andata, intanto ci riproviamo,
0: Sì.
1: Per esempio, a te invece cosa ti piace mangiare, oltre ai vinci sgrassi?
0: Ma guarda, i vinci sgrassi sicuramente sì, ma ci sono tantissime cose, io ho fatto varie cose, non è che ecco, quasi tutto, quasi tutto, diciamo, ecco, quasi tutto.
1: Quasi tutto.
0: E questa è la cosa che dice bene. Ecco. Detto ciò,
1: allora la troviamo al secondo posto, intanto che cerco l'oliva alla scolana.
0: Ah sì?
1: Sì, secondo posto, il ciauscolo.
0: Bene.
1: Abbiamo il coniglio in porchetta, povero coniglio. I maccheroncini di Campofilone, la crescia, la galantina di pollo,
0: questa pure mi piace,
1: il brodetto di pesce, lo stoccafisso all'anconitana e poi i passatelli in brodo.
0: E beh, questi sono buoni,
1: I passatelli?
0: Sì, tutta sta roba ultima che hai detto sono buoni, quindi.
1: Allora, io ti faccio venire l'acquolina in bocca, Nazareno.
0: Ecco, brava.
1: Dice, come ultima specialità ci spostiamo nel pesarese. I passatelli sono una sorta di grossi spaghetti realizzati con pan grattato, uovo, parmigiano, noce moscata e scorza di limone. E fatti cuocere nel brodo.
0: Bene.
1: Il resto delle marche li trovate nella versione stracciatella o straccetti disciolti nel brodo. In realtà i passatelli sono molto versatili, per cui come quelli che sono stati preparati, qui dice da una sua cara amica Caterina si chiama, possono essere cucinati come una pasta asciutta ed essere insaporiti dopo con vari condimenti. Ma possiamo anche parlare del brodetto di pesce, perché ama appunto.
0: Sì, il brodetto va molto bene, ecco.

0: invece è presente nel brunetto di Fano e in quello di Ancona, mentre in quello di San Benedetto vengono utilizzati il pomodoro verde serbo, peperoni e aceto bianco. A Porto San Giorgio, come a Civitanova, il mix di pesci utilizzati è vario.
1: Anche qui, cioè, poco prima che hai detto, salutiamo anche San Benedetto, eh? Anche lui insomma, è uno che noi serviamo e quindi ci dà anche tante belle cose.
0: Assolutamente. E poi una zona qui che possiamo dire, sempre di cibo, ecco, sempre di pesce, abbiamo lo stoccafisso all'anconitana, rimaniamo appunto sempre in tema mare, la specialità di Ancona è lo stoccafisso, che deve le sue origini alle navi che sostavano il mare del nord, in vista del ritorno facevano una scorta di questo merluzzo essiccato. Lo stoccafisso all'anconitana viene cucinato con patate, vino e olio. La venerazione della città dorica per questa pietanza è testimoniata anche dalla presenza dell'Accademia dello Stoccafisso all'anconitana. Senta.
1: Ecco, allora qua...
0: Allora, Nazareno, ecco qua.
1: Stiamo arrivando ormai quasi all'ultimo.
0: Sì. È ritornato internet, dice i vinti sgrassi sono una sontuosa variante marchigiana delle lasagne, differiscono principalmente per il ragù, infatti ecco me lo immaginavo, preparato con carne mista di cortile e maiale, tagliata a mano o al coltello anziché macinata, e per l'impasto della sfoglia che tradizionalmente include vino cotto o marsala. Quindi praticamente il ragù, che praticamente è più cioè che è preparato appunto con la carne mista, e poi per la pasta, ecco perché sono differenti dalle lasagne.
1: Sì, sì, ma ecco, siccome oggi io devo venire a mangiare da te, che mi fai? Mm-hmm. Che mi fai?
0: I vinci sgrassi, però ti ricompro.
1: Bellissimo.
0: Ecco, sì, non c'è pericolo.
1: Quelli che volevo io, quelli che volevo.
0: Prevedono ben 7 strati di vinci sgrassi, e al loro interno non c'è una presenza massiccia di besciamella, scusate tutte queste esse, di besciamella come nelle lasagne emiliane. In alcune ricette storiche si usa una densa salsa di panna, uova e formaggio.
1: Che buoni. Andate ogni tanto da lei perché vi darà tante cose belle, eh? Andateci a mangiare, mi raccomando.
0: Vi apro un ristorante.
1: Allora, salutiamo tutti a questo punto.
0: Sì, salutiamo tutti. Che dici, Nazareno, di ascoltare un'ultima canzone per oggi?
1: Ma certo. Mm? Con te, alla prossima.
0: Alla prossima, Nazareno. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.